Ed eccoci qua, ritornate a una nuova puntata di Nervature. Addo qui con voi. Questa è Radio Wombat, Radio Libera e Autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming o in podcast, ma anche sulle frequenze radio AM 1359 nell'area fiorentina. Allora, oggi non sono in diretta. Quindi ecco, mi sentite da un passato molto lontano, ma ci tengo comunque a darvi i riferimenti per il pad, ovvero lo strumento che usiamo per chiacchierare con voi, ed è si raggiunge dal sito direttawombat.vado.li. È un foglio di testo condiviso dal quale potete appunto scrivere, noi poi leggiamo e vi rispondiamo a volte in diretta, a volte un po' più con calma. Che dire? Allora, puntata tranquilla quest'oggi, ci godiamo un po' questa oretta insieme, forse sarà una puntata un pochino più corta, ma va bene anche così. Vi dico subito quello di cui parleremo quest'oggi e parleremo di nuovo di piante al cinema. Perché dico di nuovo? Perché qualche settimana fa, perdonatemi, non mi ricordo quanto, ma direi un mesetto fa all'incirca, già abbiamo più o meno parlato di questo argomento perché abbiamo intervistato Lorenzo Cì, quindi ideatore, tra gli ideatori del contest Corto Botanico che si svolge qui a Firenze, che come si può intuire dal titolo è appunto un contest di cortometraggi a tema piante, quindi a tema botanico. Io in questo momento non mi dilungo più di tanto e direi che si inizia subito con un pezzo musicale. Ci risentiamo fra pochissimo. Questa è Olivia Dean e questa è So Easy.

Molto, molto, molto bella questa canzone, questa voce. Questa appunto era, ce la faccio a dirvelo, questa era Olivia Dean, ci piace molto. E, ecco, quindi vi dicevo, qualche settimana fa abbiamo sentito qui a questi microfoni appunto l'ideatore, anzi uno degli ideatori del contest Corto Botanico. Allora, vi riassumo, diciamo, quello di ciò di cui si tratta. È un contest di cortometraggi a tema piante, come si intuisce appunto dal nome, che quest'anno era la sua seconda edizione, quindi l'anno scorso è stata la prima, ha avuto già un grande successo, un ottimo successo fin dalla prima, e è organizzata insieme a Società Toscana Orticoltura e di solito, anzi penso sempre sia così, la fanno in concomitanza della Fiera dei Fiori organizzata all'orticoltura, quindi che è sempre a cavallo dell'ultimo fine settimana di aprile, il primo di maggio. E perché lo fanno? Anche perché lo fanno a cavallo di questa fiera? Beh, perché il contest sta tutto nel riuscire a creare un cortometraggio in pochissimo tempo, semplicemente in 3 giorni, quindi 96 ore sono date a disposizione alle partecipanti e ai partecipanti. Quindi, in sintesi, funziona che le squadre si presentano la prima, diciamo, il giorno in cui parte il conto alla rovescia, e a ogni squadra viene assegnata una pianta e una frase. Quest'anno c'era anche un tema generale, che era il tema della resistenza. E quindi da quel momento in poi le squadre devono impegnarsi in queste 96 ore appunto per creare dei capolavori, perché come sentiremo a breve, insomma, e come potrete anche vedere con i vostri occhi, sono stati veramente dei capolavori anche quelli di quest'anno, ma non lo dico per fare pubblicità, lo dico veramente perché mi affascinano proprio e insomma, la trovo un'iniziativa bella, la possibilità comunque di. La possibilità, quella c'è sempre, però diciamo lo stimolo per creare appunto qualcosa al cinema che però parli anche di piante, quindi è piuttosto insolito ma molto bello.

E quindi sì, ti viene a ogni squadra viene fornita una pianta, una frase e poi scattano le 96 ore a disposizione. E, se siete curiose di vederli, c'è due modi. Uno è su YouTube, quindi sono state pubblicate, stati pubblicati tutti i video nel canale di Corto Botanico, semplicemente. E ci sono anche quelli dell'anno scorso, tra l'altro, se siete curiose. Altrimenti, se siete ancora più curiose di vederle sullo schermo, ho visto che nell'ambito del Festival 72 Ore di Biodiversità a Scandicci, organizzato da Reti Semirurali, che peraltro festival molto interessante con un sacco di attività gratuite in tutto l'ambito agroecologia, coltivazioni di vario tipo, di varie cose, poi c'è anche musica, eccetera. La prima serata, lo chiamano pre-festival, non so, forse il festival ufficiale inizia il giorno dopo, non so, che fatto sta che è il giovedì 21 maggio, quindi sì, questo mese qua, proiettano appunto la serata dei cortometraggi e proiettano alcuni dei cortometraggi di quest'anno, non so quali, ma insomma tanto, sono tutti belli, per cui se vi va di vederlo sul grande schermo sicuramente merita.

E allora, che cosa ho preparato quest'oggi per voi? Voglio fare un po' come ho fatto appunto nella scorsa puntata in cui abbiamo parlato di corto botanico, ovvero vorrei farvi sentire, purtroppo solo sentire, non posso farveli vedere, alcuni dei corti di quest'anno. Ho fatto una micro selezione, pensavo di farvene sentire 4, forse 5. Durano sui 4, dai 4 ai 6 minuti ciascuno, e ho selezionato chiaramente intanto alcuni che hanno un senso solo da sentire senza l'audio, senza, scusatemi, il video. Ovviamente sono cosciente che è totalmente un controsenso perché è un concorso di cinema, per cui non vedere è un po' un controsenso, però più che altro lo uso un po' come stimolo per farvi venire voglia, ecco, di andarveli anche a cercare, di vederli. E poi perché? Perché no? Comunque, chissà che cosa suscita, vi suscita soltanto ascoltarli senza poter vedere, chissà quali immagini vi vengono in testa. Magari dopo che l'abbiamo sentito ciascuno vi do anche qualche riferimento, diciamo, visivo, giusto per indirizzarvi l'immaginario. Ok, partirei da... Ah, ecco, scusate, altra cosa, ho fatto un po' una selezione di quelli che chiaramente mi sono anche piaciuti di più, ma anche che avessero una connotazione, diciamo, portassero sul piatto non solo esperienze di vita personale, ma anche esperienze di vita sociale, di vita politica, di azione e di attualità, magari anche alcuni. Ok, vi faccio sentire quindi il primo che ho selezionato, che si chiama A voi tra 80 anni.

Se vi trovate persi per le strade della città, a un certo punto potreste accorgervi dell'esistenza di presenze silenziose. Vi suggerisco di farvene amiche. Questa è un'Epipremnum aureum, anche se a me piace il nome che usava Elena, la pianta degli smemorati. È una di quelle piante che fioriscono sempre in un angolo della casa, magari vicino alle chiavi che poggi e riprendi ogni giorno. Eppure non ti viene mai in mente di darle un po' d'acqua. Qui alcuni anni fa, mentre costruivano un parcheggio, hanno traforato un'enorme falda acquifera. Noi umani sembriamo solo un lontano ricordo, un eco di una specie dimenticata che se n'è andata altrove. Qualcuno mi ha detto che una storia nasce solo quando ti volti indietro e ti rendi conto che non puoi più tornare. Sapete che l'Epipremnum aureum non fiorisce da più di 80 anni? Invece di evolversi, lei si è adattata. Talea dopo talea, rimane più vitale che mai. Negli ultimi tempi faccio molta fatica ad andare avanti.

Ecco, forse dovremmo imparare dalla pianta degli smemorati. Dovremmo ricordarci di lasciare ai nostri nipoti, tra altri 80 anni, un mondo che ha resistito ai creatori di parcheggi. Vi suggerisco di farvi amiche le piante. A voi, tra 80 anni.

Ed ecco, quindi questo era a voi tra 80 anni, la pianta associata era il potos, che tutte in realtà probabilmente abbiamo presente, è quella pianta appunto da interno, ricadente, con quel fogliolino un pochino a cuore. La frase era non è l'evoluzione, è l'adattamento, e la parte, diciamo, cioè, è molto bello e molto piacevole da vedere chiaramente, ma mi interessava da farvelo sentire perché forse qualcuno di voi può aver immaginato già. L'ambientazione è al parco dell'ex SNIA a Roma, quindi dal testo infatti si intuisce, dice che ci volevano costruire un parcheggio e invece nello scavare e fare i lavori hanno bucato una falda e quindi si è creato un lago, insomma, storia che probabilmente molti di voi all'ascolto già conoscono. Ora non mi metto a, parlarne, a descriverla, ma è interessante, diciamo, che abbia deciso di svolgere appunto tutto il video proprio lì. Passando quindi a quello dopo, volevo farvi, ecco, vi farei sentire. Pensavo di avere più tempo, in questo caso così per cambiare, vi spoilerò subito la pianta e la frase, si tratta del faggio e anzi in questo video sentirete la faggia più che il faggio e la frase è non tutto si vede subito.

0: Sono stata piantata al Parco Don Bosco, a Bologna. Essere piantata non è la stessa cosa che nascere. I traumi della vita di città. Anche perché io sono una faggia, una specie di montagna. Preferisco gli 800 metri, l'aria umida, sai, i terreni profondi. Sarà per questo che in tutto il territorio urbano di Bologna eravamo poco più di 20? Insomma, però sono stata piantata qui, vicino alla strada. Tutto un po' secco, caldo, compatto. Ecco, il suolo compatto. Boh. Ma basta adattarsi, no? Lo fanno anche quei matti degli esseri umani. Si vede che nemmeno loro sono fatti per stare in città. Ma per carità, devono. Credo. Io faccio fatica a capirli. Insomma, adattarsi. Mica da sola, eh? Che si fa da sole? Tutte insieme. Alberi, cespugli, animali, il suolo. Sempre quello compatto. Ci siamo incastrate come veniva. Io facevo ombra, altri trattenevano acqua. Il suolo stava lì fermo dove serviva. Sempre compatto. A una certa, adattarmi per adattarmi, mi sono ritrovata a fare proprio come quelli scoppiati degli esseri umani. Avevo una routine. Più lenta, per carità. Anche perché io pensavo di avere più tempo. Ore 6, controllo luce, rimbalzo, la prendo. Ore 8, apro gli stomi. Poco, che qui mi conviene respirare meno. È più sicuro. Ore 10, tentativo di espansione delle radici. Spesso incontro il cemento. Che è strano, eh? Compatto. Più del suolo. E ogni volta che gli chiedo permesso, non si sposta. Nemmeno mi risponde. Ore 14. Servizio d'ombra per gli umani. Si appoggiano. Mi fanno salutare dal cane. Dicono spesso che loro qui, sotto di me, respirano meglio. Beati loro. Io no. Li lascio fare. Ore 15, appuntamento con il merlo. Alle 16 ci raggiunge l'usignolo. Che è strano quello, non parla. Canta e basta. Mi piace. Ore 21, arriva l'assiolo. Tutto si calma. È sera. Vabbè, in un modo o nell'altro, a questa vita di città ce la famo adattate. Mi sentivo integrata. Insieme funzionavamo. E poi non so cos'è successo. Si è rotto questo equilibrio. Hanno iniziato a rimuovere gli alberi. Gli umani. Quelli che ci avevano piantato lì. Io non capivo. E tutto questo adattamento, sto casino che mi hai fatto fare per integrarmi tutti questi anni. Che sì, ho capito che io sono brava ad adattarmi, ma forse a starmene 800 metri a questo punto preferivo, perché mo' tagli. Che togli? Per rendere la città più verde. Efficienza? Miglioramento? Ah, giusto. Ma alcuni umani non erano d'accordo e per mesi si sono integrati al nostro sistema, alla nostra routine. Alcuni sono anche saliti a dormire sui nostri rami, la sera, come l'assiolo delle 21. Resistevamo insieme, io facevo ombra e loro si mettevano tra me e il resto. Era bello. Ho visto un lato di loro che non avevo visto prima. Ho pensato che non tutto si vede subito. E per un po' ha funzionato. Ma la rimozione del terrapieno ha esposto le radici. Le radici non sono fatte per stare all'aria. Io provavo a rimetterle nel suolo, sempre quello lì, quello compatto. Ma non c'entravano più. Ora è imprecisa. Le radici non tengono più. Non fanno rumore e non si vedono. Non tutto si vede subito. Alcune cose si staccano piano. E io ho fatto quello che potevo. Adattarmi, ridurmi, resistere, restare. Ma così adattarsi significa scomparire. E non tutto si vede più.
1: Veramente, veramente bello questo, anche abbastanza triste. E come appunto avete capito, lo dice all'inizio, forse scusate, il volume era un po' basso all'inizio, non so se si è sentito, ma questa faggia era una faggia del Parco del Don Bosco a Bologna, quindi rimandiamo anche per sostenere, ecco, le lotte che come sempre provano ci provano perlomeno a proteggere anche i nostri parchi, i nostri giardini e soprattutto combattere contro le grandi opere inutili. Quindi assolutamente, cioè, devo dirvi due parole sul video, così che davvero magari vi viene curiosità di andarvelo a spulciare. Usano delle tecniche ibride, hanno usato le tecniche ibride che io non so minimamente nominare, non so di cosa si tratti. Ma sono estremamente affascinanti, penso siano una sorta, in alcuni momenti, delle sovrapposizioni di immagini sopra cui magari ci fanno delle ombre, stile tipo ombre cinesi, ma non so bene come le abbiano fatte, quindi con delle cose che si muovono e che un pochino narrano la storia che avete sentito anche narrare a parole. Si alternano poi a degli altri momenti in cui ci sono tipo foto o video comunque sovrapposti, effettati, tipo con facendo come si dice? Le luci non mi viene il termine, scusate, comunque tutte le luci opposte, quindi se era rosso diventa blu, eccetera. Quindi altri effetti visivi e di luce veramente particolari, e poi si alternano anche ha una parte fatta in stop motion in cui usando le parti tipo foglie e altre parti vegetali del faggio animano tipo una faccia con la bocca che si muove e parla. Quindi veramente un lavoro fantastico, non, cioè, misterioso ai miei occhi, ma veramente super originale, molto molto bello. Ok, passiamo a quello dopo. Quello dopo si chiama Acanto, molto bello anche questo. E si svolge, diciamo, in questo caso forse è importante che vi dica due cose anche qui rispetto al video. La protagonista è una bambina africana, però in Italia si capisce che è all'interno di una scuola, diciamo. Se ho capito bene, non vorrei sbagliarmi, ma se ho capito bene, è una scuola per migranti, o comunque nel video si vedono solo ragazzini, di origine africana. Ecco, questo vi posso dire. Molto bello anche questo, e quindi diciamo tutta la prospettiva è dal punto di vista appunto della protagonista, quindi questa ragazzina che avrà sui, non so, direi 10 anni all'incirca. In un quartiere forse di Roma, mi sembra mi avessero detto questa cosa. Vabbè, insomma, intanto vi faccio sentire l'audio.

C'è un prato dove vivo ora, un prato selvatico. Io tocco l'erba, parlo con le foglie. L'ho sempre fatto, mi fa sentire bene. Sopra di me gli alberi. Il rumore del vento tra i rami mi fa danzare e cantare con loro. Anche se sono ferma in silenzio, guardarli mi ricorda sempre chi sono e chi sono stata. Tutto ciò che nasce dalla terra per splendere di verde vivo fa parte di me. Non so nemmeno come sono arrivata qui, non ricordo. Ma chi davvero sa perché è nato o cresce in un posto invece di un altro? Qui ormai mi sento a casa, vivo tra le luci e le ombre di questo luogo. Non tutto è facile, ma io resisto.

0: Ma quando cerchi di vivere libera, a volte qualcuno ti guarda e non vuole capire chi sei. La tua libertà non gli piace.
1: Ehi, ragazzina! Non ci potete stare qui! Non ci potete stare, non avete diritto! Questa volta era una scuola, lo sai, non ve lo concederemo di stare qui! Hai capito?

Attenta a non pungerti. Lo senti che ho delle spine? Il mio nome significa fiore spinoso. Ma non sono sempre stata una pianta. Ero come te. Avevo le tue forme. Danzavo, saltavo, cantavo, giocavo. Poi ho avuto paura. Come te. È arrivato qualcuno a dirmi che dovevo vivere come lui diceva. Non mi avrebbe permesso di fare diversamente. Così mi ha tramutata in pianta. Una pianta con le spine che lo avevano ferito. Costretta a vivere nascosta nell'ombra. Che bello averti tra le mie foglie. Mi hai ricordato chi ero, da dove vengo. Io sono accanto. Io curo, io proteggo, io rinasco. Io resisto.

0: Chissà se riesce a sentirmi.
1: Sì, molto, molto, molto bello anche questo, appunto il titolo era Acanto, e chiaramente la pianta era l'acanto, la frase non ve lo concederemo, quindi si svolgeva appunto all'interno di questa comunità o scuola, insomma, e poi questa ragazza africana, come avete sentito, le viene detto, poverina, che non può stare lì, e vabbè, insomma, molto molto molto bello anche questo. Io direi forse facciamo uno stacco musicale e poi ripartiamo fra poco. Vi manderei allora Black Sun di Irma nella sua versione acustica, molto bella anche questa.

Ma forse continuiamo un po' a sentire un po' di musica per qualche altro minuto, perché non so, ecco, sono un po' in questo mood melodico, per cui direi di continuare. Vi rimetto un'altra canzone di Olivia Dean, questa è Nice to Each Other, se parte. Perché non sta partendo in questo momento, quindi il bello della diretta ogni tanto fa anche questo, ma invece ce l'ha fatta, eccola qua.

Ed eccoci, allora rientriamo in voce. Allora, a questo punto io vorrei farvi sentire un ultimo corto botanico. Allora, questo devo dire che è il mio preferito, cioè lo paleso e ho la licenza poetica in questa sede di dirlo e ne vado fiero, no, scherzo, un porta una ceppa, comunque molto bello, si chiama Torto Botanico e anche dal nome si parte benone, molto molto molto bello. La pianta associata era la Tradescantia e la frase bisogna prima trovarlo e poi combatterlo, una frase molto interessante. E, non so, vi do l'ambientazione? Sì, vi do l'ambientazione.

0: Ambientazione perché se no forse non si coglie abbastanza. Allora, è tutto girato in una stanza e anche lì tanto di cappello perché appunto riuscire a fare una cosa così ganza, però con budget minimo almeno mi sembra, ecco, a vedere il video. Quindi tutto girato in una stanza e i personaggi sono proprio delle piante, ma lo capite anche dall'audio e basta questo. Sono queste piantine in vaso, cioè varie piante grasse, più o meno sono tutte piante grasse, mosse da dei fili, quindi ci sono questi filini che le fanno muovere, che fanno capire chi sta parlando. E queste piantine si ritrovano di fronte. E tutti intorno a un tavolo che all'inizio guardano la televisione, si sente anche questo nel video, e poi ecco discutono il da farsi. Quindi, vabbè, direi questo più o meno è in sintesi, diciamo, l'ambientazione, e vi lascio a questo punto all'audio, eccoci qua.
1: Siamo lasciati alle spalle l'estate più calda degli ultimi 500.
2: E ora cominciamo a pestare.
3: In California il presidente ha cambiato idea. Per Donald Trump il riscaldamento globale è una truffa.
2: Con le prime battute di pestello.
4: Scioccante, eh? Stanno distruggendo tutto! Gli umani si fanno la guerra e noi ci andiamo nel mezzo! Gli ecosistemi collassano e loro non sembra importare! Ci abbiamo provato, signore, siamo state pazienti, ma adesso è arrivato il momento di fargliela pagare!
5: Ma signore, noi siamo le buone!
4: No! Basta con questa narrazione idealizzata e fasulla! Siamo la loro casa, siamo ovunque, da sole rappresentiamo più dell'80% della biomassa in peso del pianeta!
5: Forse con le chinocere uso anche l'85%.
4: Dobbiamo reagire o perderemo la guerra. Echeveria, rapporto sulle potenzialità dell'esercito.
6: Sì, signore. Produzione di cibo abbondante, ancora saldi su frutta. Riusciamo a sostenere il fabbisogno per l'intera durata dell'anno, qualunque stagione, signore. Grazie ad alberi, arbusti e erbacee. Piccoli cali sulla frutta selvatica, compensati comunque da coltivazioni, oggi più abbondanti che mai. Produzione di radici e tuberi stabile, ortaggi da foglia in crescita, per non parlare dei semi.
4: Dannazione. Così non va bene. Stiamo ancora sostenendo a pieno regime le esigenze umane. Che mi dite dei nostri alcaloidi? Siamo pieni di cibo velenoso da somministrare in quantità.
7: Negativo, signore. Hanno imparato a riconoscerci. A parte un piccolo aiuto dai funghi selvatici e cibi avariati, non riusciamo più a colpire l'obiettivo come una volta.
4: Metodi di produzione? Che mi dite di abbassare la germinabilità delle nostre sementi o allungare il periodo di maturità? Questo significherebbe ritardare sensibilmente il periodo di fruttificazione e quindi diminuire la quantità di cibo disponibile, almeno nel breve termine.
7: No, signore, ormai conoscono già il sistema delle talee, hanno accesso perfino a margotta e propaggine, non possiamo fare nulla.
4: Che mi annaffiassero col Vinavil! Qua la situazione è balorda!
8: Capo, il fatto è che siamo troppo vitali.
7: Già, signore, è difficile non essere ubiotici.
6: Siamo ecobio fantastiche.
9: Possibile che sappiano così tanto di noi. Ci deve essere una spia tra le nostre fila. Eppure sarebbe così triste rivelare dei tirici e delle tue stesse sorelle. Che esemplare vegetale viscido degli esseri.
6: Ma cosa?
8: Non so.
6: Ma se ne va.
7: No. Non sono la spia! Non acciuffatemi!
4: È la spia! Acciuffiamolo!
7: Andiamo!
4: Ah!

0: Ah, Ilanto, sapevo che di voi specie invasive non ci si può fidare. Perché proprio tu? Cosa avrà mai trovato il nemico in te?
1: Fratricidi! Riuscite solo ad attaccare me con i vostri folli piani, mentre gli umani non fanno altro che estinguersi con i loro cervelloni inquietanti. Possiamo salvarci tutti, esistere fuori! Sembrate degli adolescenti insicuri qua dentro. Hanno provato ad estirparmi e ci proverete anche voi, e io ricrescerò, tornerò, vi soffocherò tutti!
2: Abbiamo altri bunker?
1: Scusate, sono agitato. Toglietemi questi vergognosi attrezzi artificiali. Ecco, così. Dico sul serio, uscite, usciamo! Vi faccio vedere che basta esistere per resistere! È impossibile abbatterci, loro hanno già tutti gli interessi del mondo nel farsi fuori! Il
0: Stai suggerendo di mettere le radici.
2: piano di emergenza 164.
0: La quiete. Ci moriranno davanti, immagino. Da qui non è una brutta vista.
2: A me piacerebbe fare compagnia a Leccio qua fuori.
3: Chissà come si sta senza vaso.
4: Andiamo, andiamo, andiamo, tutto.

0: Io sinceramente faccio fatica a capire quanto si possa cogliere solo dall'audio, ma è veramente stupendo questo cortometraggio. Io non... cioè, è veramente fantastico. Addirittura a me alla fine mi emoziona perché basta esistere per resistere. Cioè, questa è una cosa che, per esempio, anche nei confronti riguardo alla Palestina è stata detta, viene detta, e il popolo palestinese ce lo dimostra per primo. Quindi. E noi dobbiamo solo imparare da questo. Quindi ha una valenza importante quello che viene detto alla fine, ma viene detto all'interno di un'atmosfera anche giocosa, che quindi ti porta anche a essere, arrivarci con leggerezza, ma per questo ti stupisce anche di più. Quindi anzi, i messaggi, che ce n'è più di uno, che vengono passati sono molto belli, e anche questo fatto di mettere radici, quindi, come vi dicevo, appunto, sono delle piantine in vaso che parlano, e quindi il fatto di mettere radici è un po' anche, almeno io lo intendo, un po' come la voglia di essere davvero se stesse, se stessi. Qui, vabbè, nel caso di piante, quindi queste piante vogliono potersi esprimere in tutta la loro forma, in tutta la loro essenza e biologia, cosa che sappiamo, no? Che in vaso è un po' difficile fare, perché è comunque un ambiente molto artificiale, molto finto. Invece loro hanno capito che vogliono mettere radici, quindi vogliono farlo perché esistere e resistere, ma anche, e ripeto, almeno io la intendo così, anche perché vogliono appunto esprimersi e affermarsi nel mondo e anche mostrarsi, perché fin tanto è la pianta in vaso, probabilmente dentro casa, invece mettere radici va fatto fuori, all'esterno, dove la gente passa, dove la gente più che altro, dove c'è il mondo vero, quindi la terra, il suolo vero. E poi, cioè, non solo, parlano anche delle specie invasive. Ah, di voi non ci si può fidare, quindi all'ailanto è affidato il ruolo di cattiva inizialmente, perché poi invece è quella che gli dà l'idea di, appunto, di agire in altro modo, quindi senza voler ammazzare tutti, che comunque era una scelta lecita, cioè ammazzare gli umani era comunque lecito, però diciamo che, ecco, c'è un po' il risvolto della storia alla fine, e questo è dovuto anche alla voce che proprio una pianta invasiva riesce a portare. Tra l'altro, che parole gli mettere in bocca a questa all'ailanto? Voi mi volete sempre, mi volete, una roba tipo, mi volete tutti sempre uccidere. Quindi anche porta anche, diciamo, ci ricorda anche di questo tema di cui già su Nervatura abbiamo parlato in vari momenti, in varie sedi, del accanirsi contro una pianta solo perché, boh, viene definita cattiva, viene definita. Magari perché è invasiva, e oggettivamente lo è, però per questo allora poi gli viene detto, gli viene affidato, attaccati tutti i malanni possibili. Insomma, avete capito che mi è piaciuto. Io vi suggerisco di andare a vedere sia questo che tutti gli altri, perché vi giuro che sono tutti molto, molto, molto belli. E li trovate, cioè, veramente banalmente da YouTube, dal canale Corto Botanico. E siamo quasi in chiusura, quasi, ma c'è una sorpresona per voi, perché anche mi sono lasciata questo cortometraggio alla fine. Beh, perché in realtà adesso sentiremo anche la voce di chi l'ha creato questo cortometraggio. E quindi ecco che vi lascio a questo audio che mi è appunto stato mandato dai creatori, le creatrici di questo video, in cui ci raccontano un po' come è stato crearlo, appunto, diciamo il backstage, il dietro le quinte. Ed eccolo qua.
1: Ciao Radio Wombat!
2: Noi siamo Ranco Film, Giovanni,
3: Leonardo,
4: Marta,
5: Vittorio,
6: Lorenzo,
7: il Pise.
2: E siamo un collettivo indipendente che fa l'audiovisivo.
3: Attivi da 3 anni.
2: Con altre produzioni in canna, alcune cose pronte, altre non pronte, alcune in concorso, altre su YouTube, altre soltanto nel ninja del nostro Lorenzo.
4: Qualcuno ha detto torto botanico, l'abbiamo fatto noi.
2: L'abbiamo fatto noi, partecipando alla seconda edizione di Corto Botanico. Nella prima edizione il corto nostro è invaso, guardatelo se vi va. E quest'anno abbiamo vinto la menzione speciale, Una risata vi seppellirà. Abbiamo fatto un corto simpatico a quanto pare. E Corto Botanico ti dà 96 ore di tempo per realizzare un corto in cui dovrai inserire una piantina che loro ti affidano e una frase. La nostra piantina era la Tradescantia. La Tradescantia l'abbiamo cileccata. Non, il vivaista ci ha venduto una pianta che non era quella.
4: Pare di no.
2: Alla giuria di Corto Botanico non è, insomma, sembrata la Tradescantia. Erba miseria è una piantina che sta in vasetto. Quindi abbiamo detto, ma perché per il corto non utilizziamo altre piantine che stanno in vasetto? Ebbene sì, facciamole parlare. Facciamole muovere, come le facciamo muovere, con le mani o con i fili? Alla fine abbiamo optato per fare una croce collegata a dei fili da pesca che si connettono al vasetto e quindi abbiamo reso queste piante marionette.
3: Grazie all'aiuto del nostro attrezzista Guido.
2: Ciao Guido.
4: Guido, sei un grande.
2: Ci teniamo a specificare che, per quanto ne sappiamo noi, anche questa cosa che le piante sono marionettate forse è la prima volta nella storia del cinema.
4: Ce lo prendiamo così.
2: C'è un'altra cosa che sempre compare nei libri di storia del cinema, che è quella di piante che svolgono scene d'azione. Proprio così. Avevamo una sceneggiatura ben lunga, abbiamo deciso di tagliarla, togliere una parte e inserire invece delle scene d'azione, di movimentare il tutto. E per chi guarderà il corto vedrà che a un certo punto c'è proprio un inseguimento di queste piante che cercano una spia e qualcuno spara, qualcuno urla, qualcuno vomita, cadono bottiglie, si rompono cocci, c'è un'esplosione, boom! Noi e Christopher Nolan facciamo queste cose.
3: E Michael Bay.
2: Ci abbiamo messo poco però, ci abbiamo fatto tutto quanto molto veloce, perché Corto Botanico ti dà 96 ore, noi ne abbiamo utilizzate 24.
4: Anche meno forse.
2: Perché ci piace proprio...
4: Perché siamo delle teste di cactus.
2: Sì. E adesso seri, per favore. Insomma, in queste 96 ore noi non abbiamo fatto niente per le prime 72, abbiamo utilizzato le rimanenti 24 per realizzare questo corto. Fino a che all'1:30 non abbiamo finito le riprese e siamo passati al montaggio.
4: Per il montaggio prendo la parola io e dico che è stato duro, stressante, divertente, perché comunque abbiamo anche doppiato mentre montavamo. Stressante anche nel doppiaggio, perché comunque è dato tutto, cioè qualsiasi cosa andasse bene, anche insomma se si sfanculava una parola, ma comunque andava bene, via, a posto, andiamo, e gasse. E quindi niente, speriamo in questa fase, ci tengo a dirlo, di non aver fatto troppe cavolate. A quanto pare è piaciuto, io posso dire che sono contento, anche perché ci state chiedendo di parlarne, e questo spero che sia un tentativo di successo, questo audio, e niente.
2: Volevamo dire che secondo noi la parola cavolate nel podcast di Nervature fa ridere. Per noi il rapporto con le piante è veramente qualcosa di vitale, ecco perché ci siamo basati sulle conferenze del dottor Stefano Mancuso e sulle conoscenze acquisite all'Università di Firenze di due nostri colleghi, un biologo e un agronomo.
4: A noi le piante ci garbano.
2: Sì, sì, ci piacciono un sacco. Però c'è un disclaimer da fare.
4: Ne abbiamo
2: uccise diverse, o meglio...
4: No, una.
5: Morti collaterali, insomma, è che vero. Volevamo uccidere.
2: Però delle piante è giusto che si sappia a Nervature che delle piante sono state maltrattate per fare questo cortometraggio.
4: Sicuramente maltrattate. Una è morta.
2: E P2...
5: Una è morta prima delle riprese.
4: Sì.
2: Esatto. P2, per chi guarda il corto... Quella che parla tutta così!
4: Non ce l'ha fatta.
2: Si è rotta a metà mentre cercavamo di trasformarla in una marionetta, ma il nostro attrezzista... Ciao Guido, grande! L'ha sistemata, ovvero ha infilato un paletto nella base che era rimasta attaccata alla terra e la parte alta che si era staccata è stata infilata di nuovo dentro il paletto e così P2 ha potuto recitare. Il generale purtroppo è in gravi condizioni, non si sa se si riprenderà, stiamo tutti aspettando notizie. Le altre piante invece stanno bene, stanno nel giardino di casa di Lorenzo, anche se insomma alcune sono tropicali, quindi non sopravvivranno poi al prossimo inverno, ma magari lì le spiantiamo. E
4: un grande applauso anche a tutti gli altri partecipanti che
5: facciamolo.
2: E possiamo dire un'altra cosa? Dai corti di Corto Botanico si imparano veramente tante cose sulle piante, sul rapporto che abbiamo con esse.
3: Non hai stoppato.
2: Andiamo così, il nostro saluto
5: verde.
4: Un verde saluto a tutte le persone di Nervature e a tutte le persone che amano le piante, la natura e questo mondo. Quindi tutte le brave persone di questo mondo.
2: Viva il cinema!

0: Ed ecco quindi che rientro in voce con un enorme grazie alle ragazze e ragazzi di Ranco Film, davvero per questo divertentissimo testimonianza, davvero davvero molto, molto carino, sempre molto divertente sentire le voci di chi sta dietro, no? Le varie manufatti o opere d'arte, perché questo sono. Quindi grazie davvero, siamo molto contente che vi siate prestate a questa micro, diciamo, intervista. Quindi direi però di andare avanti con la puntata di oggi.
1: E ecco quindi per arrivare in chiusura di questa puntata, sempre rimanendo nel tema, quindi di piante al cinema, per così dire, volevo solo chiudere citando il fatto che Sir David Attenborough, non so bene come si pronuncia il suo cognome, non l'ho mai capito, comunque, detta all'italiana Attenburg. Più chiaro così, molto meglio. Ha appena compiuto 100 anni, quindi quel signorone dai capelli bianchi che per anni ha fatto la voce della BBC e di tutti i documentari, cioè di tutti, di tanti, scusate, documentari della BBC. In cui appunto si parlava di piante, di animali, di funghi, di tantissima roba, beh, era proprio lui, Sir David Attenborough. E ha compiuto da pochissimi giorni 100 anni, quindi ci tenevo, diciamo, a citare questa cosa, perché è un po' un'icona, è un po' una leggenda, o perlomeno sicuramente lo diventerà, perché è riuscito comunque, vabbè. A parte lui, chiaramente lui era un po' il frontman, però in generale, ecco, la BBC è riuscita a avvicinare tante persone al mondo biologico, animale o vegetale o fungino che sia, tramite tutti appunto le loro stupende, appunto i loro video, i loro documentari. E a questo punto vi faccio sentire così, giusto per. Per ricordarci insieme che voce ha, un micro video in cui parla di semi, ma proprio micro, è veramente un piccolo piccolo estratto. E quindi eccolo qua.
2: Perhaps the most important time in the plant's life is when it has to spread its seed. And then plants have to become travellers. And the greatest travelling plant of all is this seed. It's called a sea heart, and it occurs in pods like this one. And this contains a lot of air. And that means when it falls into water, it floats. The biggest and heaviest seed of all is this one, the Coco de Mer from the Seychelles. It can weigh up to 18 kilos. Its strategy is simply not to travel at all, but simply to fall from the parent tree, lie on the ground, and bide its time. It contains so much food that it can sprout and grow slowly and wait for its parent to die, and then a perfect place in the sun awaits it.

Ed eccomi, tornata in voce, ecco sì, quindi ufficialmente è arrivata la fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di piante al cinema, per così dire, diciamo via un'introduzione, un accenno, via uno sguardo rispetto a quello che può essere il racconto di piante o di esseri vegetali e di ambiente all'interno del cinema come forma d'arte. Bene, per oggi è tutto. Vi lascio con un'ultima canzone e questa è I Can Take It, Marcel Wallace. Ci risentiamo come sempre qui su Radio Wombat su Nervature lunedì prossimo, sempre alle 19. Rimanete connessi. Ciao ciao.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.

scetate per qualcuno malavita che in tutto cosa assai sta serrata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: Chi risolverà la crisi mondiale? Chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, Ibisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto, molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio, insomma, in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. Infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è, insomma, chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che sta questa? Numero nessuno! E sono tutto a bordo! Ma che succede?

e il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cecla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio, percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7 km e mezzo all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante, implicita in questo esempio, è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fide. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Non si stava un morso di Royang, capo essere la proprietà e cocca l'una, o fiedio per il re, perché a

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta, come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo cinque equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

i continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costruzione, diciamo, la costrizione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di produzione.

Per quanto invece riguarda la superprogrammazione, va ricordato che anche per guidare è necessario superare un esame e solo in seguito a ciò viene conferita la patente di guida. E a quanto pare anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile, che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli, e quindi diciamo è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano, e quanto a vecchi e bambini le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici, non è altro che un parcheggio.

degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illich è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: Cuzzi, Preventino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio condotto in due grandi stati tipici del Messico conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione in ognuno di questi due stati ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete autostradale.

anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti. Ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello degli altri.

0: una gara. Tengo giù. Faccia levo, ma faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti. C'è quella, diciamo, del monopolio radicale e dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva.

trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare delle reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e le conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurla al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è una qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole?

guerra di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, pace di frontiere, p

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo Ponte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interesse il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi dal un po' troppo, diciamo inopportunamente a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia che è diciamo il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne, perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta e io, diciamo, suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo, sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero e quindi anche di, appunto, sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

E questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che è lo stesso assunto per cui diciamo, questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce, diciamo, esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi fino a una decina di anni fa si pensava che questa, diciamo, sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare, governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio, eccetera, eccetera, statali, che in realtà, se vogliamo, anche io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa, diciamo, questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze, eccetera, eccetera, sono soltanto destinate ad aumentare per una produzione, io dico di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di, palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

E dato che tutto sommato questo diciamo, accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre, potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito. Però questa comunque energia che si è accumulata, è questo corpo umano contenitore che mantiene, mantiene, mantiene. E questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così, perché questa energia alla fine. La domanda è: che fine fa? Cioè, noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare esplosivo. Se non è esplosivo perché esplode in palle di adipo e trigliceridi, in cos'altro può esplodere?

Sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale, che è parte integrante diciamo, dell'aspetto più, secondo me, interessante dell'energia in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle palluccelle di Adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni e decenni e decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che diciamo il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono per esempio i datori di lavoro o per esempio le fabbriche.

E quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, dove, a cosa lo ha portato. Quest'uomo, che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì, di incendiare tutto, ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere. Per fortuna l'accendino costa poco e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui, di cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè come lavoratore di questo ingranaggio produttivo. E poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente, come è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato sulla nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente, particolarmente entropica e caotica, a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiaccio, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque, il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova. E che il valore simbolico e la concreta, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio controrivoluzioni, che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di: dove andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Abbiamo detto, ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Ma naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o un altro, andrò a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma di autorità, eccetera, eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui stiamo parlando faccia una serie di pratiche che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte co attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora, diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli, mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dire, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio. E

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo, la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre il proprio LAF per poter andare a, come dire, andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera controdemocratica. Questo mio, diciamo, appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani, per esempio, c'è una piazza, mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui, per esempio, nel mio specifico caso, il mio LAF di sopportazione a una piazza, diciamo, antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF. Ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, e scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città, nella direzione

nostri spazi, eccetera, eccetera, vanno a braccetto con gli stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono piede, prendono ovviamente potere, sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere. E che, ahimè, si palesano continuamente, e quindi concludo facendo, diciamo, ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così, un attimo riposto, per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile e speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Buonasera, buonasera, eccoci qua, questa Nervature Radio Wombat, io sono Addu, lunedì 23 febbraio, 19 e qualcosa circa. Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, progettazione, ecologia, ambiente, un po' quello che ci va a seconda delle volte. Radio Wombat invece, lo sapete, la radio libera autogestita di Firenze, ci trovate dal sito radiowombat.net con tutti i nostri podcast, i nostri contatti e anche lo streaming, ma oltre allo streaming potete provare ad ascoltarci con le vostre radioline AM, precisamente sulle frequenze 1359. Che dire, oggi sono qui da sola in regia, vi dico già che non sono in diretta, è una puntata registrata, ma comunque perché no? Perché non ricordare i contatti del pad? Il pad è un foglio di testo condiviso che potete usare per chiacchierare con noi in diretta e non, perché no? Il link è direttawombat.vado.li. Lo trovate comunque anche dal nostro sito radiowombat.net. Che dire, quindi, oggi, non so, 102esima forse puntata di Nervature, tra un po' smetterò di contarle, sappiatelo. Comunque, oggi ho preparato per voi una puntata bella densa, bella. Sì, dai, densa di contenuti, di riflessioni, di terminologia non tecnica, ma piuttosto appunto linguistica, e poi capiremo insieme perché. E quindi, svelando qual è l'argomento di quest'oggi, ebbene, ho deciso di parlarvi di diserbo, o meglio, diserbo, punto interrogativo, e ora capiremo insieme perché.

E questa che abbiamo sentito è Davide Touré e Chris Vellan, in particolare si chiama Duna. Questo che in realtà continuiamo a sentire anche in sottofondo per un po' è una collezione di Putumayo che si occupa appunto sempre di musica africana, in particolare del Nord Africa, quindi Sahel, Sahara, Sud-Sahara. Molto molto bella, molto avvolgente. Appunto, ce lo teniamo in sottofondo questo album. Allora, dicevamo quindi che nella puntata di quest'oggi vi volevo parlare di Diserbo. In particolare, per darvi un po' un'idea, diciamo, della scaletta, proverò a sintetizzarvela adesso e quindi vorrei vedere insieme che cos'è il Diserbo, ovvero che cosa si intende di solito con Diserbo. Vorrei provare a puntare un pochino un obiettivo, diciamo, generale di questa puntata, che è un po' cambiare la visione di questo tipo di attività e di tutte le conseguenze che questa porta. E questo magari lo facciamo guardando un po' qualche terminologia, per poi entrare più però nello specifico, quindi perché dovremmo cambiare e potremmo cambiare visione riguardo al Diserbo. E quindi vediamo un po' un attimo le conseguenze che ha questa attività culturale, scusate, le sbaglio sempre, per poi invece a questo punto interrogarci in modo più pratico su ma quando diserbare, allora come, che cosa diserbare, quindi che cosa levare, che cosa lasciare, per poi alla fine tirare un pochino le somme di tutto quello che abbiamo detto e per vedere se effettivamente riusciamo a ragionarci un po'.

diciamo che la parola diserbare e l'attività di diserbare è qualcosa che tutti conosciamo, nel senso che è qualcosa di cui parliamo, che fa parte del nostro vocabolario, che ci capita di sentirla dire, sicuramente forse agli ascoltatori e ascoltatrici di Nervature capita anche di più perché magari sono più interessati in questi temi. E quindi semplicemente un diserbare cosa si intende? Levare le malerbe, le erbacce, no? Levare, levare, levare. Andando a vedere semplice, banalmente proprio dalla Treccani, dal dizionario della Treccani, diserbare vuol dire, almeno lo definisce, con liberare un terreno dalle erbe che lo infestano. E da questa parola si deriva anche la parola diserbante, che quindi è tutto ciò che permette di diserbare. È interessante a questo punto vedere che cosa sono le erbe che infestano, quindi sempre alla Treccani se si va a cercare erba infestante, parte vabbè dall'aggettivo in sé infestante, quindi qualcosa che infesta, che determina infestazione, e dice che questa parola si può usare in vari ambiti, sia di fauna, quindi insetto infestante per esempio, sia di invece flora, quindi erba infestante. Dà anche dei sinonimi, quindi malerba, erbaccia, come appunto abbiamo già detto. E quindi che cosa si intende allora per malerba, per erbaccia, per erba infestante? Pianta di nessun valore agricolo che si diffonde nei coltivati danneggiando le piante utili, alle quali sottrae i sali nutritizi del terreno, l'acqua, lo spazio e la luce. In certi casi prende addirittura il sopravvento.

E quindi che termini sono venuti fuori? A parte erba infestante, ma l'erba erbacea, sono venuti fuori nessun valore agricolo. Vabbè, agricolo, ok, ma comunque nessun valore, ok. E, danneggiare, sono venuti fuori altri termini come appunto danneggiare. Danneggiare che cosa? Danneggiare le piante utili. Ah, quindi ci sono delle piante utili e delle piante non utili a quanto pare, no? Sicuramente, se ci sono delle piante utili vuol dire le altre non sono utili. E poi appunto sono venuti fuori termini come sopravvento e come sottrazione di una serie di cose. Ecco, mi interessa veramente tanto che anche solo spessissimo dalle definizioni dei dizionari si trovano veramente le radici del nostro modo di pensare. E quindi io, se volessi sintetizzare questa definizione, sinceramente mi verrebbe da dire: ok, quello che capisco è che ci sono delle piante buone e delle piante non buone. Quindi delle piante che ci piacciono, che ci aiutano, che ci fanno del bene, che consideriamo giuste e legittime di esistere, e altre piante che invece non ci vanno bene, non ci piacciono, non servono, e addirittura non solo non servono, danneggiano pure le altre. Che cattiveria.

Ecco, vabbè, avrete già capito comunque che ho una visione delle cose che perlomeno un pochino si discosta da questa che abbiamo appena letto dalla definizione della Treccani, che però è quella che probabilmente abbiamo tutte e tutti nelle nostre menti. Mi ci metto anch'io chiaramente. Quindi siamo portate e portati a avere una visione del mondo vegetale come qualcosa che a volte approviamo e a volte non approviamo, e nei casi in cui non le approviamo, non solo non ci piacciono e vabbè, no, dobbiamo proprio agire contro quelle specifiche piante, perché appunto, come leggevamo, no? Sono dannose, cioè fanno del male alle altre, invece a noi ci servono. Allora, quindi, come preannunciavo prima, mi piacerebbe così, provare a ragionare insieme su tutti questi fatti e tutte queste visioni che abbiamo un pochino incancrenite nelle nostre teste. E, a questo punto mi viene da portarvi altri due termini. Uno l'abbiamo già visto ed è infestante e poi pulizia. Infestante, appunto, no? È quello, è come di solito chiamiamo appunto le malerbe, no? Quindi qualcosa che infesta, appunto, come dicevamo. Ma in realtà che cosa sono le infestanti? Cioè, appunto, proviamo a discostarci dalla visione del pianta buona versus pianta cattiva, no? Pianta, basta, sono piante, sono tutte piante. Cioè, in natura nessuno ha mai detto buono o cattivo, di certo non esiste un Dio che dice buono o cattivo. Per cui che cosa sono, quali sono le piante infestanti, quelle che noi definiamo infestanti? Nella pratica è molto semplice, sono semplicemente piante spontanee. E con piante spontanee, lo sapete sicuramente, si intende quelle piante che esistono da sole in natura, nel senso che si sono evolute naturalmente, esistono naturalmente, sopravvivono tramite strategie appunto, evolutive. Casuali, che però sono ad oggi funzionanti, per cui continuano a sopravvivere anno dopo anno, decennio dopo decennio e millennio dopo millennio. Insomma, sono quelle piante che esistono da sole. Da sole intendo senza che noi ci facciamo niente sopra, o quasi niente sopra. Perché poi esistono tutta un'altra serie di piante, appunto lo sappiamo, che invece siamo noi che abbiamo, noi Homo sapiens, che abbiamo selezionato. Quindi magari come facevamo? Si prendeva la pianta spontanea, il melo spontaneo, si facevano degli incroci artificiali, all'inizio magari diciamo non consapevoli, poi invece la genetica è diventata una scienza molto molto precisa e quindi anche decisamente incroci consapevoli, insomma, fatto sta che abbiamo creato delle altre varietà, quindi non proprio delle specie magari, ma qualcosa che sta più al di sotto, no? Delle specie, fatto sta delle piante che di base non esisterebbero in natura, no? E quindi cosa succede molto molto molto spesso? Che le piante che noi coltiviamo, che sia per fini agricoli o per fini ornamentali, per esempio, o comunque utilitaristici di risorse, di materiali, sono molto spesso piante che noi abbiamo selezionato, appunto consapevolmente oppure no. Che cosa ha portato alla selezione? Ha portato spesso e volentieri, in tanti casi, una minore resistenza della pianta stessa. Quindi a livello proprio genetico, quella pianta, insomma, fatica un pochino a stare da sola nel mondo e si intende a vivere e riprodursi, quindi portare avanti, no? La specie, la varietà, vabbè, insomma. Quindi, tornando alle infestanti, cosa sono spesso e volentieri le infestanti? Sono piante spontanee, ovvero piante che non hanno bisogno di noi per continuare a vivere. Non è la varietà di rosa che può continuare che possiamo riuscire a riprodurre solo tramite innesto, solo tramite talea. No, è una pianta che
si riproduce anche a livello sessuale, quindi fa i fiori, si incrocia, produce dei semi, i quali si spargono e i quali riescono a germinare e a riprodurre una nuova pianta che rinizia il ciclo. Quindi, nella pratica, e proprio a livello, cerchiamo di essere il più oggettive possibili, le infestanti sono piante spontanee, quindi che brave, non so come dire, semplicemente brave, fanno il che devono fare, lo fanno da sole, sono resistenti, sono resilienti, riescono a portare avanti la specie e appunto sono piante che non hanno bisogno, diciamo, come altre invece piante, della supervisione umana. Ecco, sì, vediamo. Ecco.

Quindi un po' per concludere questo aspetto qui, quello che noi inconsciamente anche spesso facciamo nel considerare le piante, quelle che noi consideriamo infestanti, come piante di poco valore, in realtà forse ci stiamo sbagliando, perché sarebbero proprio quelle piante che, a meno che non arrivi una manina di una scimmietta a strapparla via, sarebbero totalmente in grado di resistere da sole, di essere autonome e appunto continuare a vivere, continuare a diffondersi e portare avanti la specie. Quindi in realtà dobbiamo essere ben consapevoli che le piante che noi spesso, non sempre, ma spesso vogliamo levare sono quelle che in realtà sono molto più brave delle altre.

E poi vi dicevo l'altro termine su cui volevo un attimo fare un po' un punto, è il termine pulizia. Pensiamoci quante volte nell'ambito del giardinaggio o della gestione di un orto, anche uguale, di una qualsiasi coltivazione, insomma, diciamo, puliamo. Si fa un po' di pulizia, via oggi che si fa? Oggi c'è un po' da pulire quell'aiole, oggi sì, c'è un po' da pulire quei letti di semina. Pulire, quindi usiamo spesso questo termine che è pulizia, ma ecco, non sono andata a vedere la definizione della Treccani, vediamo cosa ci dice ora, lo vediamo, ma è un termine che tendenzialmente usiamo in ambito magari sanitario, quindi perché è importante pulire? Non metto in dubbio che lo sia. Beh, perché ambienti non puliti sono, alla fine penso la radice sia quella.

Perfetto, come l'avevo pensato. Ecco, a me sembra un po' un termine problematico perché ci fa appunto, come forse già dicevo prima, avere una concezione di ciò che è vegetale e ci tengo a dire vivo, quindi se qualcosa è vegetale è anche vivo, è un essere vivente che sta stentando tanto quanto noi per continuare a vivere giorno dopo giorno. Insomma, se lo applichiamo anche in quest'ambito, mi sembra un po' fallace come termine, perché in realtà che cosa sto facendo io quando faccio la cosiddetta pulizia, il cosiddetto diserbo in giardino? Nella pratica, io sto decidendo quali erbe uccidere. Quindi io nella pratica sto, dall'alto della mia sapienza di Homo sapiens, facendo una cernita tra ciò che è giusto e ciò che invece reputo di minore valore, come dicevamo anche prima, valore, non so, forse agricolo, comunque sicuramente magari estetico, e quindi sto giudicando le varie specie vegetali viventi secondo una mia scala di valori, che è proprio la scala di valori che forse oggi con questa puntata riusciamo un pochino a mettere in discussione.

Ci ascoltiamo quindi un po' di musica e poi passiamo un attimo a capire, quindi nella pratica, ma perché ci stai facendo tutto sto pippone, Addu? Vediamo allora che perché mi interessa il diserbare o il non diserbare, cioè che conseguenze porta nel nostro giardino o nel nostro orto. Lo vediamo tra un attimo, prima ci rilassiamo con un po' di musica.

E quindi stiamo continuando ad ascoltarci questa selezione di Putumayo. Abbiamo sentito La Beb di Brouha, artista tunisino, invece quella prima era Ahtamel, chissà come si pronuncia, sinceramente non lo so, di Angam, invece franco-marocchino. Molto molto bello quest'album, mi sta piacendo tanto. Dunque, allora, eravamo rimasti al capire nella pratica, allora, ma perché cacchio non dovrei diserbare, no? In realtà non è questo il punto della puntata, ma il punto della puntata, interessante. Comunque, no, a questo punto mi interessa vedere insieme, appunto, nella pratica, quali sono le conseguenze del diserbare, cioè se diserbo, se decido di farlo, è lecito deciderlo, che cosa mi porto dietro come conseguenze? Vabbè, diserbare vuol dire che ho davanti una aiola o un filare con una serie di piante piantate da me e tendenzialmente funziona che tutte le altre le voglio levare. Qua più o meno funziona così. Comunque, in ogni caso, ci sono delle piante che tengo, delle altre che levo e quindi mi metto lì, facciamo finta a mano con il diserbo manuale, magari quando ci sono condizioni che la terra è bella umida e non è ad agosto che è un mattone e quindi non riesco bene a diserbare. Quindi mi metto lì, metto la manina intorno al colletto dell'erba e tiro su sperando di tirare su anche le radici. Di solito si fa così perché almeno se levo anche le radici, quella pianta stai sicuro che è morta. Cioè, ho fatto un ottimo lavoro, ho ucciso un sacco di piante, evviva! Ok, quindi facendo questo, diserbando, levando tante piante e lasciandone tendenzialmente poche, cosa succede? Succede innanzitutto che lasciamo il terreno nudo, quindi abbiamo la pianta e accanto la terra, quindi vediamo verde, marrone, no? Quel marrone è appunto terreno nudo. Che cosa ha questo come conseguenze? Innanzitutto maggiore evaporazione, quindi l'acqua presente nel terreno tenderà a evaporare più facilmente, più velocemente. E oltretutto si ha una maggiore tendenza all'erosione, quindi se c'è una pendenza magari della terra può scivolare giù, a maggior ragione poi se magari piove e piove forte, a quel punto sì che veramente un sacco di terra viene trascinata via. Appunto dall'acqua. E è un problema non indifferente, lo sappiamo tutti con i problemi che abbiamo in Italia di frane. Poi che altre conseguenze abbiamo? Su questo terreno nudo, che non c'è più niente sopra che lo copre, che lo protegge, c'è un sacco di ossigenazione. Quindi nel terreno entrerà più ossigeno. E voi direte: ma che è negativa sta cosa? Dipende. In agricoltura, per esempio, spessissimo viene detto che ottimo, è positivo, è super ottimo perché le radici delle piante ortive, così riescono a muoversi più facilmente nel suolo, quindi di conseguenza quindi crescono più velocemente. Però in realtà questa ossigenazione del suolo ha anche altre conseguenze oltre a questa, e in particolare provoca un'alterazione dell'attività microbica. Quindi noi dobbiamo pensare il terreno come una discoteca di microbi, di microrganismi che lavorano, che si muovono, che fanno cose, che vivono semplicemente. E spesso e volentieri la loro attività è quella di, vabbè, come tutti gli esseri viventi, di mangiare e ricacare. Molti dei microrganismi che perlomeno a noi in questo ambito ci interessano e ci piacciono, sono quelli che mangiano la sostanza organica, quindi tutto ciò che prima era vivo, poi è morto e loro s'amagnano. Quindi una pianta che muore o semplicemente una radice di una pianta viva, ma quella radice muore, che è normale, è un processo normalissimo che una pianta può fare, beh, quella radice lì verrà attaccata da batteri e funghi, soprattutto funghi, che arrivano lì, gna gna gna gna gna gna, sminuzzano tutto e quindi processano questa sostanza organica. E in questo modo, grazie all'attività dei microrganismi, e non solo, anche della microfauna in realtà, il suolo continua a essere suolo, quindi si rigenera. Cioè il suolo in realtà dobbiamo considerarlo come un elemento vivo, in un certo senso. Cioè una cosa che è in continua attività, che all'interno di sé ha una continua attività vitale.
Quindi dicevamo, no? Questa attività microbica viene alterata perché noi dobbiamo pensare che in un suolo il più possibile naturale, e prendiamo per esempio un suolo di bosco, all'interno del bosco, nel suolo si ha tutta una serie di condizioni fisiche specifiche e mi sto riferendo a una certa temperatura, una certa umidità e una certa quantità di ossigeno, perché i microbi, i microrganismi hanno bisogno di tutte queste tre elementi, no? Per funzionare, quindi per vivere con un certo regime. E quindi quando noi ossigeniamo tanto, semplicemente, cioè, semplicemente, diciamo, quello che succede è che noi alteriamo questo equilibrio e dando tanto ossigeno, in realtà quello che succede lì per lì è che favoriamo l'attività dei microrganismi che processano la sostanza organica. Allora diremmo, ah, perfetto, no? Cioè, ottimo, è un'ottima notizia questa. Sni, relativamente, perché i microrganismi mangiano e cacano, vi dicevo anche, no? Ora, in modo figurato, perché a livello chimico non è che loro proprio ricacano questo, ma diciamo, durante i loro processi di decomposizione si libera CO2, si libera quindi anidride carbonica. E quindi quando noi ossigeniamo di più il suolo, in realtà stiamo dando un sacco di. È come quando si soffia su una fiamma, quella fiamma si attizza di più. Quindi diamo un sacco di fiamma e quella fiamma lavora di più, brucia più legna e quindi libera più velocemente la CO2. Quindi pensiamoci, ecco, insomma, a quello che.

probabilmente c'è anche un impoverimento dei suoli. Infine viene da dire che lasciare il suolo nudo significa, come ci possiamo ben immaginare, esporre quel suolo lì a sole diretto, a vento, a freddo, a caldo, quindi a tutte le condizioni ambientali di quel posto in cui ci troviamo. Quindi se è agosto, beh, gli farà un bel calduccio a quel suolo, magari si secca più velocemente, magari si crea una crosta. Se invece è gennaio, i gennai di una volta magari, dove gelava seriamente, ecco, il suolo magari si congela, quindi si crepa. Anche lì magari a volte dai contadini è considerata una cosa positiva il terreno che si congela e si disgela per una questione di disgregazione delle zolle. Quindi ci può stare, però ecco, se noi magari abbiamo delle piante in una aiolina e ci piacciono tanto, se li leviamo tutte le altre spontanee che hanno intorno, beh, le nostre piante comunque dovranno far fronte a un freddo più intenso. Questo è un dato di fatto.

Ma allora, se c'è tutte queste conseguenze negative, perché si dice che bisogna sempre diserbare? Beh, una delle ragioni principali, cioè ci sono due ragioni principali. Quindi una è il fatto che lasciamo più spazio alle piante da noi favorite, e l'altra è che, a detta di molti, e non tutti però, ci sarà un minore sequestro dei nutrienti e dell'acqua, e quindi ci sarà una minore competizione fra le piante appunto da noi favorite e le piante invece che non ci piacciono.

Quindi appunto ragioniamo un po'. Allora, ci dicono che quando si diserba, perché almeno le piante, quelle da noi favorite, stanno meglio, no? È interessante, non saprei darvi una risposta in realtà. Cioè, tutti questi pipponi per in realtà arrivare al punto che, ma sarà vero che le piante che noi lasciamo stanno meglio dopo? Non è per niente una risposta semplice, perché come avete capito le conseguenze sono veramente tante, sono ampie, sono su vari punti di vista. Però sicuramente cosa succede? Che noi vediamo meglio le piante che ci piacciono, questo non c'è dubbio. Cioè, prima era un po' un casino, tutta una confusione, ce n'era tante, e invece dopo, oh, ce n'è solo tre in quella aiola, tutto il resto vuoto. Tutto il resto pulito, ma proprio a raso.

Sì, secondo me è così la questione. Cioè, noi spesso crediamo che le piante stiano meglio, ma in realtà forse non sono loro che stanno meglio, ma siamo noi che stiamo meglio nel vederle in un certo modo, o nel vederle banalmente. Io mi viene da farvi un esempio. Ieri proprio ero nell'orto e ho diserbato, lo ammetto, sono colpevole, ho diserbato. E mi chiedevo proprio, sapevo che oggi avrei parlato di questo, per cui il mio cervello ragionava, dicevo, ma che sto facendo, come mai? Ma perché mi sono ritrovata a uccidere un sacco di piantine, che tra l'altro avevano anche dei fiorellini carini alcune, mi dispiaceva. Ma poi ho capito, io avevo bisogno

bisogno di serbare in quel momento perché non riuscivo più a capirci una ceppa in quella iola, non ci capivo più niente, quindi non che fosse bruttissima prima, però non nascondo neanche che dopo aver diserbato mi sembrasse più bella al mio occhio umano, ma è anche vero che per esempio c'era una piantina di timo serpillo, timo strisciante, che era completamente sommersa da tutte le altre piante spontanee. Tra l'altro, ripeto, alcune anche con dei fiorellini carini, per cui insomma la scelta non è facile a volte. Però io ci ho pensato, ho detto, ma quel timo, io l'ho piantato lì un anno fa, a me piace il timo, è bello, cioè mi funziona, poi nell'orto fa comodo, una pianta aromatica, ma magno pure, mi piace, no? E ho deciso che per non dimenticarmi che quel timo esisteva, e quindi per una mia, diciamo, difficoltà umana, no? Nel capire, nel sapere che quel timo è lì, che quel timo c'è ancora, io ho deciso di uccidere altre piante. Quindi per un mio difetto, in un certo senso, cioè ve la sto mettendo in modo un po' provocatorio forse, ma possiamo raccontare questa vicenda dicendo che per un mio difetto visivo e percettivo, ecco, in generale percettivo, io ho deciso di ammazzare delle piante che in realtà mi avevano fatto veramente poco di male, sinceramente, anzi, ci avevano pure fiorellini bellini, semplicemente per vedere le altre due o tre che mi interessavano, per farle riemergere, per tenerle lì sotto controllo, sotto il mio controllo della mia vista umana. Oltretutto, in questa situazione specifica che vi ho raccontato, come vi dicevo, io volevo che il timo fosse visibile, ma se non lo sapete già voi ascoltatrici e ascoltatori, il timo, soprattutto quello strisciante, come tante altre piante striscianti, hanno questa capacità incredibile di fare, praticamente si sviluppano in orizzontale, quindi fanno una serie di stoloni che poi un po' tipo fragole, che poi radicano a 10 cm più in là, e da lì continua a espandersi, no, la pianta. Insomma, l'incredibile capacità che hanno è che loro quindi si espandono un sacco in larghezza senza che quasi nessuno se ne accorga, perché stanno un po' sotto, a volte emergono, ma a volte no, a volte stanno proprio sotto le altre. Però spesso e volentieri sono proprio piante belle incazzose, cioè resistenti, no? E quindi è probabile, no, non è detto, però è probabile che nell'arco degli anni in realtà quella pianta, senza che noi diserbiamo mai, in realtà stia benissimo e ci sta anche che a un certo punto prenda il sopravvento, come diceva la Treccani, però in questo caso naturalmente, sulle altre spontanee. E anche perché, come appunto fanno molte piante, mi viene in mente anche altre piante aromatiche tipo la salvia, lo fa o il rosmarino, le foglie vecchie loro cadono, ok, perché sono foglie morte, nel frattempo hanno fatto quelle giovani, cadono giù e si auto creano una facciamatura sotto di sé, e quindi questo li aiuta a avere meno competizione con le altre piante, e quindi alla fine riescono bene o male a colonizzare tutta una parte di, facendo un bel tappetino, un bel cuscinone. Quindi io ieri ho diserbato intorno al timo, ma forse non c'era nessuna necessità per il timo di farlo, forse la necessità era solo mia e appunto il difetto era solo mio, che non riuscivo a vedere nient'altro, no?

Per quindi concludere un po' tutto questo ragionamento, ecco, no, una cosa volevo un attimo rimettere il punto sulla questione competizione per nutrienti e per l'acqua. A livello scientifico questo è quello che si dice: le piante sono in competizione tra di loro, gli elementi nutritivi sono finiti in un suolo, non sono infiniti, per cui più piante ci sono e più elementi nutritivi vengono usati, sequestrati. Poi vabbè, in un ambiente naturale in realtà poi ci ritornano anche, cioè dovrebbe essere tutto un ciclo, nel senso che è vero che quella pianta di alloro sequestra nutrienti, però una certa quella pianta muore e quindi o viene mangiata nel frattempo da vari altri esseri, forme di vita. Fatto sta che poi a un certo punto quegli elementi poi ritornano in quel suolo, perché in natura non passano delle scimmie sapiens a sportare via materiale. Però ecco, nel nostro caso sì, appunto, noi scimmie sapiens lo facciamo spesso, di strappare, tagliare, uccidere piante e portarle via dal luogo in cui stanno. Ecco, comunque appunto volevo dire riguardo alla competizione che il sapere scientifico dice questo, e quindi di conseguenza dice anche che se vogliamo far stare meglio le piante da noi prescelte, dobbiamo levare le altre, così che alle piante da noi prescelte rimarranno più nutrienti e più acqua. E probabilmente è vero, però è anche vero tutto ciò che abbiamo detto prima, quindi il suolo nudo ha certe conseguenze: meno acqua, più ossigenazione, più sole battente, magari la crosta del terreno, una serie di cose che quindi mi sembra estremamente riduttivo parlare di diserbo parlando soltanto di diminuzione della competizione fra specie, perché in realtà, come appunto abbiamo visto, le conseguenze su quell'ambiente, su quell'habitat, sono molto molto molto più ampie. E quindi cosa ci possiamo portare a casa? Cioè, che cos'è sto diserbo? Nell'atto proprio oggettivo, pratico, è appunto un'alterazione dell'habitat che ho davanti. L'abbiamo visto sotto vari aspetti, non li stiamo a ripetere. E ecco, no, una cosa su cui magari che non abbiamo magari troppo detto, non diciamo in modo super forse esplicito, è il fatto che non solo c'è un'alterazione delle condizioni fisiche e ambientali, ma cioè sto effettivamente uccidendo delle piante, quindi effettivamente sto dicendo ok, in quella aiola al momento ci sono 100 specie, a me 90 di quelle non mi piacciono e quindi le levo, e quindi ne rimane 10 specie vegetali, intendo. Questo, come vi potete immaginare, crea appunto una conseguenza importante su quell'habitat, e quindi ecco, io ho una perdita di biodiversità vegetale prima di tutto, che poi si porta con sé una perdita anche una perdita di biodiversità anche animale e anche della microfauna e del microbioma, quindi dei microorganismi. Ormai sappiamo, dovremmo sapere, che la biodiversità è forse una delle delle carte che ci possiamo giocare, una delle poche rimaste per far fronte ai cambiamenti climatici, per esempio, o comunque sì, per un po' non soccombere sotto l'impatto ecologico che abbiamo sul nostro pianeta, perché ormai sappiamo, e questo è provato e riprovato e riprovato, che la biodiversità in tutti i sensi, appunto vegetale, animale, eccetera, ci provoca una serie di benesseri a noi specie umana, non solo a noi ovviamente, a tutti gli ecosistemi, ma ora facciamo il focus su di noi, che nient'altro ci può dare. Quindi questo è anche una cosa che secondo me è molto interessante da tenere a mente nel momento in cui agiamo su un ambiente in modo attivo, come per esempio nel caso del giardinaggio, della coltivazione di piante, qualsiasi esse siano. In proprio conclusione di questo aspetto, di questo argomento, io ci tengo sempre tanto a dire che
tutte le volte che noi alteriamo un ecosistema, anche per quanto piccolo possa essere, in realtà, in quanto Homo sapiens, per quanto possiamo considerarci sapiens, non sappiamo nei fatti quali sono tutte le conseguenze di questa azione che noi abbiamo fatto. Per cui è un bene, è un male non saperlo chiaramente, ma è un bene sapere i nostri limiti di conoscenza, secondo me. Io ascolterei ancora un po' di musica, magari cambiando un attimo registro, e poi torniamo insieme.

Radio Wombat Nervature, ora rientriamo in voce. Centoduesima puntata, siamo a parlare di diserbo. Diserbo, wow. Ma che siamo sicuri?

Rientriamo in voce per davvero adesso. Andiamo a fare l'ultimo slot di puntata. Vorrei quindi a questo punto arrivare piano piano a tirare un po' le somme. Per farlo, però, prima mi serve un attimo quindi parlare del come diserbare. Abbiamo già detto un sacco di cose, quindi in realtà, deducendo da ciò che abbiamo detto, già probabilmente a molte ci arriviamo. Però così, in modo breve e sintetico, magari si ridicono meglio insieme. Allora, intanto, riguardo al quando diserbare, e quindi anche al perché, no? Diserbare, abbiamo capito che farlo ha tutta una serie di conseguenze e quindi la cosa migliore che possiamo fare è quella di, prima di iniziare, o prima di decidere di iniziare, ragionarci semplicemente, quindi capire, ma boh, allora, è agosto, fanno 42 gradi all'ombra, c'è un gran casino in quell'aiola, domani parto per le ferie, che fo' diserbo oggi? Forse no, forse non è necessario. Caso estremo, chiaramente, comunque, si fa per ridere. Oppure anche semplicemente è il 23 febbraio. Allora, c'è stato freddo un mesetto fa, parecchio freddo, più di un mesetto fa. Ora in realtà le temperature sono piuttosto alte, sta piovendo come non ci fosse un domani, però la prossima settimana, cioè questa in cui siamo, dovrebbe fare bel tempo. Ok, però cavolo, siamo ancora neanche marzo. Insomma, l'andamento degli ultimi anni è che comunque sta gelando, sta facendo gelate tardive sempre più tardi. Ok, quindi se io diserbo, se lascio quindi il suolo nudo, in questi giorni troppo freddo non lo prende, anzi c'è pure il sole, ma si sta benone, insomma, dai. Non piove neanche in questi giorni, per cui, dai, insomma, non si dovrebbe nemmeno zuppare ulteriormente il suolo, cioè se ci fosse un temporale domani, effettivamente diventerebbe di nuovo una pappa quel suolo. Invece, lasciando le erbe, magari questa cosa diminuisce un po', no? Però tanto non piove per una settimana. Allora a posto, dai, io, dai, d'altra parte, in queste belle giornate di sole mi piace stare un po' in giardino, però così non me lo godo. Banalmente non me lo godo perché c'è l'erba alta un metro, come fo'? Io decido che voglio star bene, la mia parte di mente umana decide che vuole stare bene e che lo vuole fare tramite stare in giardino, in un giardino dove ci capisce qualcosa. O, d'altra parte, siamo limitate e limitati, per cui, dai, oggi si diserba.

Così, era un esempio pratico, no? Se avevate dubbi, ora ci abbiamo ragionato insieme. Ecco, insomma, per dire che se io so che domani fa meno 3, forse non ti servo oggi, no? O se appunto fa 42 gradi all'ombra, forse non ti servo oggi. Oppure posso fare una cosa diversa. Posso sì diserbare, perché Maremma mi fa cacare questa aiola fatta così, dove non ci capisco niente, quindi lo faccio. Però allora magari posso trovare un altro modo per ovviare a questi problemi che naturalmente mi si creano dopo questa mia azione di diserbo. E quindi posso usare magari una facciamatura. La facciamatura è quello che noi oggi le abbiamo dato un nome un po', diciamo, antropico, ma in natura, in un bosco, in un prato, anche in un pascolo, c'è naturalmente, e è semplicemente la copertura del suolo. Quindi il suolo nudo in natura non esiste. O meglio, esiste dopo magari eventi strani, tipo una frana, no? Tipo una cosa un po' catastrofica, dove si proprio sconvolge, no? Tutti gli equilibri. Però naturalmente in un bosco continuano a cadere foglie, continuano a cadere rami, animali vari che muoiono, si depositano sul suolo, quindi creano una copertura, e questo protegge il suolo, cioè fa sì che questo rimanga alle condizioni di cui parlavamo prima, quindi condizioni costanti di, più o meno costanti, insomma, di temperatura, umidità, aria, ossigeno all'interno, no? E quindi questo fa sì che la vita all'interno di quel suolo rimanga attiva, e rimanga attiva in modo bene o male costante, no? Quindi vuol dire che quell'habitat, quell'ecosistema è in equilibrio. Uno, diciamo, dei casi in cui è in equilibrio. Quindi possiamo mettere una facciamatura nelle nostre aiole del giardino e dell'orto? Sì, è un'ottimissima idea, è un'ottimissima idea. E non sto assolutamente qui a dilungarmi, ma di facciamature ce n'è un milione di tipi. Per oggi non ne parliamo, magari andate a curiosare da internet se già non ce le avete presenti. Può essere sfalci vari, può essere robe, pezzi di piante, può essere ghiaia e sassi vari. In questa sede vi dico soltanto che potrebbero essere le erbe che ho appena strappato, le erbe che spontanee che non mi piacevano, che ho deciso di levare e che le lascio lì sul suolo, belle spiatterellate a terra. Sono brutte da vedere, brutte, cioè non c'è nulla a fare, però questo dipende un po' dalle mie esigenze. Magari non mi sembrano così tanto brutte, o magari sono in un punto del giardino e tanto io non ci passo mai vicino e quindi non le vedo e ce le posso lasciare, no? E questo cosa permette? Anche permette di non asportare materiale da quel sistema, e quindi non asportare nutrienti, diciamo, inutilmente. Quindi per ricreare un po' tutto un circolo.

Infine andiamo a capire che cosa levo, che cosa lascio. Questo è un tema enorme, è un tema gigante che spesso tendiamo a non affrontare perché ci sono una serie di piante che vengono targettizzate come infestanti e una serie di altre che invece no. E questa è una cosa che capita veramente all'ordine del giorno, è molto normale, ci siano piante che sono... Quella non è una pianta, quella è un'erbaccia, cioè quella lì fa schifo, non ha nessun valore, è un'erbaccia. E quell'altra, no, quella mi piace tantissimo, c'ha dei fiori, sapessi, poi la devo trattare un giorno sì, un giorno no, però c'ha dei fiori incredibili. Quindi abbiamo un po' questa visione, quello di cui parlavamo proprio in apertura di puntata, della pianta brutta e della pianta buona. E invece mi piacerebbe un sacco riuscire a stimolarvi, a stimolarmi anche continuamente, riguardo all'osservare quello che abbiamo davanti, perché innanzitutto è sempre un po', secondo me, brutto considerarci come il Dio onnipotente che può decidere su tutto il resto delle piante o insomma delle forme di vita davanti a noi. E quindi ecco, semplicemente porsi magari la domanda, cioè ma che cosa ho davanti? Ma te sei davvero così brutta come mi dicono? Ma forse no, cioè forse lì mi ci piace pure. Insomma, tutto questo per dire che vi esorto a osservare perché ci sono delle erbe spontanee qui da noi a Firenze, cioè non vi dico ad andare in Amazzonia, ve l'assicuro, qui da noi in Toscana, in Italia, che sono strepitose, sono bellissime, ve l'assicuro, bellissime. E addirittura vi svelo un segreto, un sacco di vivai le vendono, quindi in realtà coltiviamo a livello ornamentale un sacco di piante, ora un sacco, sono una minoranza, va bene, rispetto a quelle selezionate da noi, però comunque ce n'è un po'. Quindi spesso vengono anche vendute ai vivai e noi spendiamo per delle piante che magari abbiamo tagliato ieri l'altro. E succede a volte, succede davvero. E mi piace farvi degli esempi a questo punto di piante spontanee che a me piacciono un sacco. Ve le fo proprio alcune un po' provocatorie. Appunto, nell'ambito del provocatorio, partiamo dalla vitalba. Allora, la vitalba ci sta che la conosciate. Se avete almeno un nonno o un conoscente contadino, la vitalba l'avete sentita dire. È una nella famiglia delle clematidi, che tutte le altre clematidi sono, cioè, vengono usate spessissimo per fini ornamentali, cioè hanno dei fiori magnifici. La vitalba non ha dei fiori belli, non particolarmente degni di nota. Quello che però ha, a mio parere, sono i frutti, che invece sono fantastici. Praticamente crea dei piumini, degli spennacchi, come se fossero delle piume un po' incasinate, no? Bianche, con dentro, al centro i semi, quindi questo caccherellino di semi con intorno tutto questo spiumacchio, e però siccome sono portati a mo' di infiorescenza, no? Quindi questi spiumacchi in realtà sono molto voluminosi, perché ce n'è uno qui, sono tutti uno accanto all'altro, e quindi fa questi spiumini, e sembrano i cosini per levare la polvere dai mobili a volte, che sono belli, sono veramente belli, e vi dirò di più, si possono molto bene utilizzare per delle composizioni floreali secche, che quindi quelle che reggono meglio, no? Che non è che dopo una settimana o due giorni appassiscono. Quindi è bella in realtà la vitalba. È ovvio che è una pianta super strong, super prepotente, quindi colonizza facilmente un sacco di ambienti e quindi poi si avvolge anche intorno ad altre piante, addirittura colonizza alberi interi. Però ecco, magari se ho un posto, magari in fondo al campo, in fondo alla scarpata dove non mi dà noia, ma perché no, la posso anche tenere. Tra l'altro,
come se non bastasse, le foglie giovani sono commestibili e sono buonissime, quindi va. Altre piante che mi piacciono un sacco, per esempio l'agrimonia, è una piantina erbacea, carina da morire, veramente con delle foglie molto particolari, verde proprio di uno scuro intenso, che in realtà quando diventano vecchie diventano rossicce, tipo, sanno un pochino di malaticcio, però se le vedi da lontano in realtà vedi questa macchia rossa ed è figa, e il fiore è stupendo, è questa spighettina fine fine gialla, anche abbastanza alta però può diventare, molto molto bella. Un'altra pianta un po' simile, diciamo, come forma è la piantaggine, anche questa tra l'altro pianta commestibile e dalle ottime proprietà curative tra l'altro, la piantaggine intendo quella lanceolata, che fa questa spiga molto alta, marrone, cioè non è che ci abbia un colore, un granché. Però in realtà la spiga c'ha una bella forma, anche perché spesso tendiamo appunto a diserbarla la piantaggine, ma se la lasciamo lì, lei cresce, cresce, cresce, una pianta perenne in realtà, quindi dalle radici poi riparte, e diventa anche un bel cespugliettino, insomma diventa grossina, quindi anche, cioè, può avere un suo volume all'interno di un'aiola, ci sta, vi dico. Un'altra molto molto conosciuta è il tarassaco. Il tarassaco, a mio modesto parere, le foglie non sono assolutamente degne di nota, però il fiore lo conosciamo, no? Il dente di leone. È un fiore, un tobottone giallo che lo vedi anche da 15 metri di distanza, molto carino. Uguali le margherite. Vabbè, questo probabilmente non le diserbate le margherite, immagino, perché comunque fanno dei tappeti bianchi. Già ora sono fiorite, tra l'altro. Sono bellissime. E poi, che ne so, me ne viene in mente tante altre. La verbena officinalis è bellissima. Il fiordaliso, pianta strepitosa, ma come anche i papaveri o i carotoni selvatici. Cioè ce n'è tante veramente di piante appunto spontanee, della nostra flora spontanea, che però sono veramente veramente belle.

Ed ecco, quindi forse in parte l'avete già capito, però vi svelo proprio il motivo per cui ero veramente emozionata a preparare questa puntata e adesso a farla, perché partendo da un'attività super antropica e super innaturale come quella del diserbo, come avete visto già finora, si arriva a parlare di un sacco di cose, veramente un sacco, che coinvolgono tantissimo la comprensione di un ecosistema, insomma, questa è un po' larga, ma diciamo la comprensione di un ambiente, che possa essere magari i miei 50 metri quadri di giardino, è un ambiente, un habitat anche quello, e che quindi ci fa ragionare un sacco su ciò che abbiamo davanti, su quello che ci permette di vivere, cioè il mondo, il pianeta Terra, le piante e non solo le piante, come avete visto, abbiamo citato, parlato anche di fauna, di microfauna, di microrganismi, di interazioni, no? Tra funghi, tra piante. Quindi, partendo da quella che è proprio, secondo me, un po' l'emblema dell'attività umana sull'ambiente, quindi il diserbo, che oltretutto non abbiamo parlato, ma può essere anche un diserbo chimico e estremamente impattante sugli ecosistemi. Ecco, appunto, siamo arrivati a ragionare di tante, tante cose. E in chiusura, siamo proprio in chiusura a questo punto di puntata, mi piace collegare questo argomento anche a un ulteriore modo di, diciamo, ragionare, di vedere le cose, che è un po' quello che viene portato avanti dal paesaggista Gilles Clément. Si scrive Gilles Clément, è un paesaggista francese di grandissima fama internazionale, per fortuna, perché ha portato avanti un sacco di concetti estremamente rivoluzionari nell'ambito appunto della progettazione del paesaggio e del giardino anche, quindi anche in piccola scala. E per esempio lui di cosa si è occupato, di cosa si occupa, ragiona tanto appunto riguardo alle spontanee e vabbè, lui ha un focus specifico sulle annuali e sulle biennali, però insomma gli stessi ragionamenti sono totalmente applicabili anche sulle perenni, anche sugli arbusti e sugli alberi volendo. Quindi lui, per esempio, dice, diciamo, porta avanti il concetto del giardino in movimento, che se riesco, vediamo, a sintetizzarlo in due parole, è il fatto che il giardino, quindi proprio prendiamo in esempio un giardino privato, no? Un nostro giardino di un essere umano, che è un giardino privato, quindi alle regole, no? Di quello specifico essere umano, quindi giardino ornamentale. In realtà forse può avere più autonomia di quella che noi pensiamo, più così, originalità di quella che noi prevediamo e progettiamo alla base, perché lui lo chiama proprio in movimento, in quanto le piante che ne fanno parte di quel giardino, secondo lui, possono, dover decidere, devono, scusate, il contrario, devono poter decidere come muoversi, come spostarsi, dove andare, dove disseminarsi, dove vivere. E noi, in quanto appunto proprietari di quel giardino, possiamo avere un approccio molto diverso rispetto al solito confine, cordolo, aiola e di là dal cordolo, ghiaia, no? Molto molto strict, molto ben deciso. E possiamo quindi decidere di osservare e di vedere cosa succede naturalmente nel nostro giardino e dove decidono di disseminarsi le piante, sia quelle che abbiamo portato noi lì, che magari non c'erano, no? Naturalmente, ma abbiamo deciso di piantarle, e magari quella pianta lì è piuttosto resiliente e quindi riesce a anche portare avanti la specie, quindi a fare fiori, frutti, a disseminarsi. E magari quindi noi l'abbiamo piantata in un posto oggi, ma il prossimo anno magari ce la ritroviamo anche da un'altra parte, perché si è disseminata. E quindi quando le piante si disseminano e riescono poi a nascere, no, in un nuovo posto, vuol dire che poi hanno fatto un lavorone che noi neanche ci si immagina. Cioè sono riuscite a
tirare un pochino di spallate qua e là per riuscire finalmente a germinare e a appunto emergere insieme rispetto a tutte le altre spontanee che ci sono. Quindi è veramente degno di nota, e perché no? Perché non assecondare questi naturali movimenti che ci possono essere in un giardino? Quindi ecco, questa è un po', diciamo, la suggestione che mi veniva da collegare rispetto a tutto questo argomento, che è partito dal diservo e guardate voi dove andava a finire.

Va bene, la puntata si sta definitivamente concludendo e quindi ecco, quello che mi piacerebbe riuscire a portare a casa proprio come concetto, diciamo, clou di tutte queste chiacchiere, di tutti questi ragionamenti, è proprio il fatto che forse, a differenza di quello che normalmente ci è purtroppo spontaneo pensare, forse non ci sono piante buone e piante cattive. Forse siamo noi che, io direi sicuramente, siamo noi che in modo a volte purtroppo inconsapevole diamo giudizi a giro proprio in modo non richiesto e completamente non ragionato riguardo agli esseri viventi che abbiamo intorno. Poi, per fortuna, la cosa positiva è che gli esseri viventi che abbiamo intorno non gli frega una ceppa di noi, spesso e volentieri. Quindi non è che una pianta si offende se noi diciamo che è brutta. Chiaramente si offende però se la strappiamo, quello non c'è dubbio. Come si offendono non so, le cimici che uccidiamo perché ci entrano in casa o le formiche che ci mangiano il pane, è ovvio, no? E ogni specie, ogni essere vivente cerca di fare quello che è, ovvero di vivere. Però ecco, non lo so, mi piacerebbe provare a cercare di avere un po' una visione un po' più oggettiva e quindi nella mia visione anche più naturale, naturalistica di ciò che abbiamo intorno. Quindi non sempre porci come appunto dei che diamo giudizi e decidiamo cosa è giusto e sbagliato, ma forse magari provare almeno provare a vedere le cose in un altro modo. Io vi lascio con un'ultima canzone, una canzone che abbiamo già sentito, sinceramente non mi ricordo però se per intero o solo un pezzo, sinceramente. Comunque l'abbiamo già in parte sentita diverse settimane fa, un po' di settimane fa, in una puntata che avevo fatto rimandando una trasmissione di Radio Onda Rossa, che quindi anche in questa sede vorrei ringraziare, che si chiama proprio Erba, no, Gramigna, o Erba Gramigna, oddio, ora mi confondo. Comunque, fatto sta che la canzone che vi mando si chiama L'erba da gram, che è un altro modo appunto per dire proprio Erba Gramigna. E perché vi mando questo pezzo alla fine? Perché la gramigna non l'abbiamo citata finora, lo facciamo adesso, ma è una delle cosiddette infestanti che vengono più odiate, poverine, dalla razza umana, dalla specie umana. E semplicemente perché è tosta e noi non l'accettiamo questa cosa, che lei è tosta. Spesso, Madonna, non ci va giù. Non ci va giù che noi proviamo a ammazzarla e non ci riusciamo. Cioè, è proprio. È una ferita al nostro orgoglio, che al nostro orgoglio stupido e umano, che spesso non riusciamo a buttare giù, come lei anche, non so, l'ailanto, le canne di fiume, tante altre piante particolarmente cazzute, che nonostante cerchiamo di uccidere in tutti i modi, in realtà a loro ne frega una ceppa, anzi, a volte li facciamo anche del bene a dividerli e a sminuzzarli tutti gli stoloni. E quindi questa canzone ci tengo a farvela risentire perché in realtà parla dell'erba gramigna come un simbolo di appunto resistenza, è un simbolo di forza e lo fa anche facendo dei paragoni a mio parere veramente stimolanti e poetici riguardo a tutto ciò che riguarda i confini, perché appunto, noi vorremmo che il prato non si estendesse oltre un tot o che non andasse oltre la recinzione dell'orto, e invece l'erba gramigna fa che caspita li pare e quindi spacca e rompe tutti i confini potenzialmente di questo mondo. E noi ce lo auguriamo con tutto il cuore sempre e comunque che si riescano a battere tutti i confini e tutte le frontiere. Vi lascio quindi con quest'ultimo pezzo, è stato un piacere essere qui con voi quest'oggi su Nervature, ci risentiamo lunedì prossimo come sempre alle 19.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.
9: One, two, three. If you close.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più
0: di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti le leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Cari, eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella
0: Certo,
1: d'ascensore, no? La musica d'ascensore.
0: certo, certo.
1: Immagino questa pipipi, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassate dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, ah, un casino. Allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso che la menzione del teletrasporto fosse molto molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo. Invece no, pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire. Però,
0: Dici? Perché?
1: in primis,
0: Bell'errore.
1: riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi. Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso dalla fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma, siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma, aveva un po' da venire. Il primo a parlarne pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati. Pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura
0: Sì.
1: fantastica, di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio, inizio, inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a Letta piace perché, come dicevamo in apertura, è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro, mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: No.
1: cioè stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo in ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan, non lo so leggere, Langlan,
0: Langlan,
1: Langlan, bravo, grazie, perché
0: come
1: non
0: i filamenti di Langeran.
1: la G,
0: No.
1: da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca, Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con sto teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave e le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma, poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella Mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: E infatti va male perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché è sì. lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui, quindi il meccanismo funzionava che loro che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo facendolo con due corpi la cosa va male,
0: mischi.
1: Perché mischia l'essere umano con la mosca e da lì casino, perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica all'interno almeno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porte di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituato a avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituato a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi
0: esatto, cioè c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla, stai tu.
1: Hai visto essere dipendenti alle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra Bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. e poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo.
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte. Meno.
1: Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli così in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega.
0: Beh, perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io. Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze.
1: Assolutamente,
0: no? Quantomeno la parte ectoplasmatica, no?
1: Assolutamente. Potrei studiarmela. E quindi loro, sì, sostanzialmente, ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti sì. Ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello, però,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra alla portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, eh? Molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e teletrasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean, che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no? Certo. Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è terribile.
1: Sì, chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece continuando su questa carrellata arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però riciclandola in gadget alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Un geek. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo. E sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang. che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang, cioè, però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Che somiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che nei primissimi film che scalava, no? Quello i palazzi. Quella... che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava a Milano. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, è l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni. Cioè, francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa.
1: Sì.
0: Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come un cuscino. E dice puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
0: sì,
1: ti,
0: certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè ne puoi fare mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma...
1: quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe,
0: cioè,
1: anche
0: alla
1: essere.
0: Fine la sua tecnologia è il top, no?
1: Sì,
0: quindi,
1: ci l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Per forza. Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questo non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: Sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello è...
1: Quello è bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine, no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono fatti su quello. Se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso va bene. Non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne sono stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè, non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stanno tanti soldi.
1: Lo so, infatti, anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli stuzzicadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per chiaramente io mi ricordo, avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire, tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base le grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiamava? E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone. E aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di ste lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Fila un dito in un occhio esatto. E vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: E poi, nel senso, ti scuccano subito.
1: E beh, direi, cioè già, insomma, è un po' che... Beh, comunque non ci avrai più una vita. Cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi. Ma con quegli occhiali ancora meno, insomma. E questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione. Non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono
0: se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti. Erano kit per agenti segreti. Poi di fatto era per gli allocchi, per cui potevi richiedere per esempio il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè, la micromacchina fotografica, figa, quello si sa che esiste, ganzo, la penna a gas, ecco la penna a gas, interessante, che però ora non c'è
1: spiegato. Per neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti davano tipo il gas nervino,
0: nervino no, perché no, sennò muori no. Pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi si chiama lo spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Vabbè, ma anche non
0: te.
1: È che davvero poi ti danno quella.
0: A parte tutti scemi.
1: Finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti, nella truffaldinaggine, la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le rice trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto no, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una micro civiltà perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Perché, però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato
0: cioè,
1: bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco, non quella di Ordone il mondo dei Higgs. Dentro il fiore c'è un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser. Oh.

0: sì.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser,
1: oh.
0: L'ho detto appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser, non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente definitivamente dei Jedi. Prima
1: hai
0: una, no, te la danno una spada laser. Prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Te lo devi andare a cercare. Ah. Te non si trova a giro.
1: Ah.
0: È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium.
1: Ah.
0: Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Ok, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è.
1: Bomba.
0: Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari,
1: magari
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo. Cioè,
0: se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: cioè,
0: ti
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma. La cella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere. Perché, per esempio, sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: No, dove c'è un. Sì, certo, c'è la forza, però c'è un nemico. Che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere contro di lui. Non lo so. Però in teoria è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè.

0: Quindi, dicevo lei, poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì,
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un
0: è una roba
1: carretto.
0: minuscola, cioè
1: Ah,
0: il
1: è
0: cristallo
1: piccola.
0: Kyber è una roba così, quindi
1: Ah, è
0: un
1: piccina.
0: diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Ah, quindi è
0: Quindi
1: una
0: la cella è una
1: scatoletta.
0: scatoletta, una piccola
1: Ah, va
0: scatoletta da
1: bene.
0: inserire all'interno dell'elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, cioè l'emettitore,
1: Ah,
0: no?
1: tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto, cioè
1: Ok.
0: invece di fare da tutte le parti, no, te lo
1: Ah,
0: indirizza nella spada
1: è
0: dritta.
1: certo, sennò tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però a lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e esce il fascio laser e l'emettitore, e le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma
1: No, eh.
0: nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai. Vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso.
1: No,
0: Il rosso
1: certo.
0: non va bene.
1: No, no.
0: Il rosso non va bene perché è il colore.
1: Ambulanze. Delle
0: È un'ambulanza, no? È il colore del lato scuro,
1: ambulanze.
0: cioè nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te e
1: Certo,
0: quindi
1: è
0: cambia di colore.
1: certo.
0: Perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse? Perché è l'odio, è la rabbia,
1: Sono accecati.
0: esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: No, capisco, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono due o tre cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto, serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, quindi va bene, avevo detto bene, bene o male.
1: Ma
0: Non so
1: perché
0: se si è
1: sennò
0: capito,
1: se...
0: ma intendevo
1: Ma
0: questo.
1: anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata, cioè, se poi vai in autobus, vai, cioè,
0: Certo,
1: è un po',
0: la paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai, no, lì attaccata alla cintola e ti
1: fai un
0: tagli.
1: casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il
0: Che
1: caso.
0: poi, appunto, ci sono le spade. Noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola, no? Ma ci sono quelle doppie, cioè
1: Pure.
0: con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha
1: Ah, è vero,
0: Darth Maul, è il primo che
1: certo.
0: vediamo con la spada
1: Certo.
0: doppia nella Minaccia Fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: qua.
0: Gli spadoni laser che sono. Che lo, li, lo vediamo perché è una sorta di spadone laser. Quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una
1: Ah,
0: specie
1: non
0: di
1: me
0: croce.
1: la ricordavo sta roba. Ok.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Sa un cristallone.
0: Probabilmente, o come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: Però mi sembra
0: esatto.
1: eccessivo.
0: Se volete, se vi interessa,
1: Certo.
0: kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti escono
1: Il
0: quantità
1: mondo.
0: di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi cioè, tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser? No,
0: No,
1: no,
0: imbattibile, il teletrasporto
1: è comunque
0: imbattibile.
1: meglio il
0: Sì, va
1: teletrasporto. Ok,
0: bene. Va bene la
1: no, perché
0: spada
1: sennò mi
0: laser.
1: preoccupavo.
0: Cioè, che
1: Cioè, bella la spada laser, però
0: l'idea è
1: scusa.
0: figa, la notte se l'accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Guida Intergalattica, no? Che
1: Ma
0: ci tosta il
1: infatti.
0: pane, allora lì mi potrebbe piacere, ma di
1: Davvero.
0: fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti, ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici la Leonardo le sta costruendo la spada
0: Ma
1: laser?
0: di sicuro l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no? Di quei grandi film, cioè film, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no? Che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, sì, è giusto. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare? Poi,
1: perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo,
1: quelli liofilizzati, certo, si chiamano, quelli
0: assurdi, non lo so, sì, incredibili sono, però io non li sopporto quelli invece.
1: No, vabbè,
0: cioè, one shot sono.
1: Sì, sì,
0: me la roba one shot non...
1: Sì, è vero, però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici, guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... Su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo.
0: Però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile.
1: La notizia è vecchia.
0: Esatto, e nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggettivo, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre, non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora, come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, io non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, ma comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa all'Ursone, quindi spiegarti come
1: no
0: funziona.
1: Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie, degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no, che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante starci dentro.
0: Dentro no, dentro te ne accorgi, no, cioè,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo.
1: Ah.
0: Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da...
1: Ma ci siamo quasi.
0: Da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ecco. La tuta distillante è che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis. Stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta
0: figa.
1: Cosa. Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
0: No, esatto, cioè, oppure sì, battendo, poi diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però Esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però... è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli oggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, cioè proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, c'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare... costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video di YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda video audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare la magia.
0: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo... Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? in questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè vedi, i personaggi sono...
1: È molto bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello!
0: E però parlano, quindi te nel mentre che giochi... ci parli con le armi, cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro i nemici o...
1: Cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. videogioco molto ironico, molto divertente, ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi lo stomaco, la roba, cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto una...
1: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg
0: certo, di Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso per evitare di essere beccati al metal detector di base, si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No,
1: vabbè.
0: No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: devo dire,
1: sì, è vero.
0: Sì. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche,
0: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di
1: quotidiane.
0: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base, non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. O può diventare un problema,
1: cioè,
0: perché no?
1: cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici, io mi sono scordato, che cavolo.
1: Sempre.
0: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti... che cosa ti sei scordato? Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Quindi incredibile. Praticamente si chiama paradiso digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori. Il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... Se muori ragazzo e ragazza... rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. Te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi. Ma cioè, te la compri che sa già di qualcosa. Quindi, pollo al curry. Però anche, che ne so, stufato di una roba particolare. Te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora, sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, sembra morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico.
1: È molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì.
1: E certo, certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, il programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere...
1: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai... sì, infatti...
1: Cosa è terribile, è come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè,
0: esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No,
0: esattamente.
1: Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi, uno di 10.
1: Ah.
0: Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo, così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente.
0: Finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
1: fa schifo.
0: È una stortura, sì, sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, è un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensiamo, ma cioè. È facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto,
0: è vero.
1: Invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo...
0: È vero.
1: Che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere... e per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: con oggi abbiamo, sì, per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, e avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
1: Ma te ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, esatto.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò, sì, in realtà, in un ricordo d'infanzia. E ciao.
1: Vabbè. Parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao, ciao!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
8: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
9: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Uomo.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei da guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ed eccoci dunque dopo questa giornata di festa, anzi questo weekend. Abbiamo cominciato venerdì sera con una serie di concerti a SNIA e proseguito oggi con un pranzo domenicale seguito da laboratorio di cori e canti di lotta a cura di Gramigna, letture dalla Palestina con Blue Yoshimi e DJ set della Sicala che si è concluso poco fa, quindi ecco, come dicevamo, c'è stanchezza e felicità.
1: Sì, ricordiamo i contatti della radio per chi volesse in qualche modo mettersi in contatto con noi. Il numero di telefono è 49 17 50
0: 06 49 17 50
1: e ovviamente potete ascoltare la radio in streaming su ondarossa.info oppure scriverci per email a ondarossa@ondarossa.info.
0: E assolutamente sì, abbiamo anche una mail di trasmissione, se non sbaglio, le dita nella presa @ondarossa.info, che sarà?
1: Sì.
0: Sarà questa.
1: Sì, sì, mi pare.
0: Provateci. Provateci, altrimenti fateci sapere se non riuscite a contattarci in qualche modo. E ci trovate comunque tutte le domeniche dalle 21 alle 22, 22:30 e a volte ai noi anche più tardi in Via dei Volsci 56 a San Lorenzo a Roma.
1: E va bene, detto questo, ci scuserete perché siamo un po' così
0: cotte,
1: cotte e cotti, però invece la puntata andrà in onda, abbiamo anche un ospite in studio e tanto per cambiare ci occuperemo di intelligenza artificiale, lavoro, grandi piattaforme, data center, tanto per fare una cosa nuova. E quindi io non so se vogliamo prima fare uno stacco oppure introduciamo direttamente. Via.
0: Secondo me possiamo sì introdurre il tema del giorno, lavoro nascosto di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Abbiamo già tante volte criticato questa dicitura fin troppo opaca e mistificatoria a questi microfoni e ci piace invece ragionare sulla materialità dei processi e delle relazioni che stanno dietro a questo insieme di tecnologie, ma anche appunto di relazioni sociali ed economiche di questa architettura dell'intelligenza artificiale. E quindi andremo oggi a parlare nello specifico delle conseguenze di questa architettura sociale, della produzione di questi grandi modelli di trattamento statistico del linguaggio sostanzialmente sulla salute psicoemotiva delle persone umane, assolutamente umane, coinvolte nella realizzazione di questi modelli, nel loro mantenimento, nella cura, diciamo, di questi processi, di queste tecnologie e sugli impatti dello sviluppo di questi sistemi sui tessuti urbani.
1: Sì, e diciamo noi in passato abbiamo parlato, intanto salutiamo un nostro carissimo festeggiante e redattore di Le Dita nella Presa. Dicevo comunque, e noi abbiamo un po' in passato parlato della questione del lavoro nascosto che c'è dietro l'intelligenza artificiale o la cosiddetta intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto ragionando anche con Antonio Casilli, che è docente a Parigi e si occupa alla Telecom Paris, l'Università della Telecom Paris, è un sociologo e si occupa di lavoro digitale, ha fatto varie inchieste o ha partecipato a varie inchieste anche in collaborazione con la Data Workers Inquiry, di cui parleremo anche stasera. E in queste inchieste è emerso quanto il lavoro che c'è dietro l'intelligenza artificiale per fare in modo che l'intelligenza artificiale funzioni fosse un lavoro fortemente tossico, delocalizzato, in cui le persone sono sfruttate. E quando diciamo delocalizzato ci riferiamo a delocalizzato in Madagascar, in Kenya, in Finlandia e anche in varie località europee. A partire proprio da questo filone di ragionamenti che abbiamo fatto, poi tra l'altro abbiamo presentato al Forte Prenestino come Havana In the Belly of AI, che è il film documentario a cui hanno collaborato per l'appunto Data Workers Inquiry e lo stesso Antonio Casilli, e poi a un certo punto ci siamo, diciamo così, in questi giorni incuriositi, perché proseguendo su questo filone di ragionamenti ci siamo imbattuti in un articolo di Stefano Portelli, che è qui con noi stasera, ci è venuto a trovare, e in questo articolo in cui sostanzialmente quello che ora molto in breve poi ce lo racconterà meglio Stefano. Intanto ciao a un altro redattore di Radio Onda Rossa, delle Dita della Presa. Senti, perché questa sera sarà un po' così, persone che entreranno, usciranno.
0: E ci piace, siamo in tanti, esatto. Sempre meglio che starcene qua da sole.
1: Assolutamente sì, e poi tutto con molto piacere che avviene. E quindi diciamo, in questo articolo si parla intanto di questa fanzine in cui delle persone che di Orazio Espinosa, grazie Stefano, che racconta in prima persona, perché lui è stato per 5 anni un moderatore di contenuti, la propria esperienza è quella di un'altra serie di persone che ha incontrato proprio nell'esperienza di Data Inquiries e Data Workers Inquiries, in cui però l'aspetto centrale diventa proprio il vissuto emotivo e le conseguenze sulla salute psicofisica di questi lavoratori, in particolare a Barcellona. E la cosa interessante di cui dà conto Stefano, appunto, è che questo sistema, questi lavoratori in realtà lavorano in un quartiere di Barcellona, che è un quartiere che prima era un quartiere di fabbriche, se non ho capito male, che viene completamente trasformato, e la trasformazione del digitale appunto va a finire che ci sta una fabbrica di moderazione di Meta, non direttamente di Meta, di una società che ha preso questo subappalto.
0: Nello specifico, scusa, l'articolo a cui facciamo riferimento, per chi lo volesse recuperare, grazie, è stato pubblicato su Napoli Monitor l'8 maggio, questo 8 maggio 2026, si chiama "Dove l'ombra cupa scende, lavorare per la macchina nel distretto tecnologico di Barcellona". Lo inseriremo poi tra i link della descrizione della puntata, che verrà caricata come sempre sul sito ondarossa.info, dove potete recuperare anche tutte le puntate precedenti.
1: Sì, io guarda, l'ultima cosa che direi è questo, il nome della fanzine, poi ti chiederei di raccontarci un po', Stefano, diciamo come nasce
0: genesi.
1: Entrambe le ricerche. Comunque la fanzine si chiama in italiano, la traduzione di Stefano in italiano è "Lavorare per la macchina, frammenti di vita e morte di un moderatore di contenuti", di Orazio Espinosa Zepeda, e tradotto appunto da Stefano Portelli, con una fortissima non lo conosco, scusatemi, comunque illustrazione e impaginazione di Miguel Borges Nates e il cosa? Bellissima, sì, devo dire
0: ci teniamo,
1: sì,
0: qua in studio. Scusate, tutte le persone presenti ci tengono a sottolineare la bellezza di questa illustrazione.
1: Sì, sono stra d'accordo, sì. E in collaborazione con appunto con tutto l'associazione Data Workers Inquiries e Milagros Micheli, che è credo la direttrice.
2: Intanto grazie mille dell'invito, insomma è sempre un grande piacere e insomma parlare di queste cose, ma soprattutto essere letti, cioè, mi emoziona quando qualcuno legge una cosa che scrivo, per cui e la stessa cosa è successa a Orazio, cioè quando io ho letto la sua fanzine e ho detto no, devo assolutamente scrivere qualcosa, mi ha espresso lo stesso diciamo commovente, quando uno riesce veramente a trasmettere delle cose che vengono recepite, no? Ora nel caso di Orazio la fanzine sta avendo un impatto abbastanza importante a Barcellona, è stata ripresa anche in televisione, se ne è parlato, insomma è uscito un pochino il caso, poi sono questi casi che magari escono per due giorni poi se ne dimenticano tutti, però ovviamente i media mainstream che cosa gli interessa? Che video vedevate? Che cosa c'era in questi video? Cioè sempre i particolari più scabrosi, no? La cosa interessante è che lui nella fanzine queste cose le omette, cioè ci sono degli accenni, no? Però non va nel dettaglio di che cosa effettivamente vedeva. C'è un attimo, c'è a un certo punto c'è una descrizione vaga di una delle scene di questi video che loro sono stati obbligati a vedere, insomma, obbligati, è il loro lavoro.
1: Scusami se ti interrompo, ho apprezzato perché non è caduto nel tranello della pornografia emotiva, esatto, che lui denuncia nella sua fanzine, per cui
2: esatto,
1: eppure non ha perso di impatto a mio parere.
2: Questa è la cosa interessante, cioè lui ha trovato una forma che poi non è neanche la forma tipica, perché stiamo parlando di un antropologo, comunque Orazio è un antropologo, fa parte come me, siamo tra i membri diciamo iniziali del Osservatorio di Antropologia del Conflitto Urbano, che è un gruppo di studio indipendente che è legato all'Università di Barcellona e che insomma esiste ormai dal 2012 e che riunisce persone che diciamo trovano nella questione urbana la chiave di tante delle ricerche che fanno, però allo stesso tempo hanno una vita, hanno dei lavori e non sempre sono lavori universitari. Quasi tutte le persone che ne fanno parte sono come me precarie della ricerca e molto spesso questa prossimità anche a altre forme di lavoro che non è il lavoro intellettuale fornisce anche degli elementi di riflessione, no? Esatto, e questo è il caso di Orazio che per 5 anni ha lavorato per questa impresa subcontrattata da Meta che si chiamava inizialmente Barcellona Digital Service, poi si è chiamato Telus, e che operava in uno dei luoghi emblematici della nuova Barcellona, diciamo post anni 2000, che sono stati gli anni poi in cui si è formato l'OACU, in cui io vivevo a Barcellona, in cui diciamo abbiamo visto, sofferto, subito e anche analizzato questa enorme trasformazione urbana che ha subito la città negli anni diciamo dopo le Olimpiadi. La cosa interessante è che Orazio parla e lo dice nella fanzine, che appunto dicevo è un prodotto un po' particolare per un antropologo, no? Perché un altro avrebbe raccolto dati per altri 3 anni, 5 anni e poi scritto il libro, la monografia eccetera, invece lui probabilmente ha sentito proprio l'urgenza di trasmettere in un momento in cui tra l'altro c'era da parte dei lavoratori di questa, delle lavoratrici di questa impresa, c'era anche una questione legale in corso, nel senso loro hanno denunciato l'impresa per i danni psichici, le patologie provocate dal lavoro.
1: Chiudere la fanzine con ride bene che ride ultimo,
2: perché effettivamente il ricorso è stato accettato, per cui la ragione anche dell'interesse mediatico in questo momento è che questi, io nell'articolo sbagliato ho scritto 400 lavoratori, in realtà sono 2000 lavoratori, di questi 2000 400 hanno fatto ricorso e hanno cominciato in 12, poi piano piano sono diventati diverse centinaia e questo ricorso sta andando avanti. La cosa interessante è che lui, Orazio, imposta tutto a partire dall'idea di, allora io devo parlare di quello che io ho vissuto, subito, sofferto, ha fatto ovviamente interviste anche a gente che lavora in altri, chiama gente del mercato colombiano, del mercato messicano, insomma gente che lavora per Meta in altre subcontrattate. E ha raccolto aneddoti che naturalmente sono anonimi, perché i lavoratori, tranne lui che ci ha messo la faccia, diciamo ovviamente bisogna proteggere le persone che hanno lavorato in queste condizioni. E La cosa interessante è che, come dicevi tu all'inizio, lui racconta proprio l'impatto sul corpo, sulla mente, sui sogni, sulla pelle delle persone che hanno vissuto questo, che hanno, insomma, hanno svolto questo lavoro.
1: Tra l'altro, vai. Ah no, dicevo, tra l'altro volevo dire due cose che ho dimenticato di dire prima, perché questa fanzine di cui noi stiamo parlando, vabbè, poi come dicevamo lo metteremo nella descrizione, ma si trova online, quindi è un PDF in cui anche le illustrazioni rendono moltissimo e si trova online. E l'altra questione che volevo dire non me la ricordo più, per cui
2: se vuoi ti dico la mia.
1: Ecco, sì, esatto,
2: sicuramente secondo me è la stessa, perché in realtà mentre lui, diciamo, si ferma come anche livello di elaborazione al corpo, cioè alle persone, il passaggio successivo, ma che già lui stava facendo e che io un pochino ho fatto in questo articolo, è espanderlo alla città. Perché sì, certo. Credo, secondo me era questo quello che mi stai chiedendo.
1: No, vabbè, no, è collegato, perché in realtà io quello che avevo immaginato finora nel seguire questi ragionamenti è che questi lavori fossero tutti micro lavori, perché è questo che la ricerca di Casilli principalmente era legata a questo, quindi micro lavori che tu ti facevi login su una piattaforma e ti prendevi due o tre lavori. Invece qui stiamo parlando di dei lavoratori strutturati, che hanno una situazione strutturata, cioè fanno 8 ore di lavoro, fanno dei turni, probabilmente marcheranno un cartellino, eccetera, insomma. Quindi è chiaro che anche questo, da un punto di vista, cioè è collocato fisicamente in una zona di una città, non è sì. A casa tua ovunque, insomma.
2: Sì, secondo me questo c'ha a che vedere anche col fatto che appunto proprio con questo modello di trasformazione della città, che è assolutamente obsoleto, nel senso, l'idea di creare un grande polo tecnologico in un quartiere in un momento di delocalizzazione estrema è già in sé un errore proprio strategico gigantesco. Infatti, e questa è la storia, diciamo, dal lato della questione urbana, il distretto tecnologico e dell'innovazione di Poblenou, dove si trova la torre in cui si è aperto questo centro di moderazione dei contenuti, è stato un grosso fallimento, nel senso, le imprese tecnologiche non ci sono, sostanzialmente non ci si sono trasferite. La storia è questa: all'inizio degli anni 2000 si fa una grande, c'è un quartiere, diciamo un quartiere popolare, industriale, un quartiere operaio di Barcellona, che è il Poblenou, che chiamavano la Manchester catalana, tra l'altro un posto meraviglioso, tutti i mattoncini rossi, le fabbricone, i mattoncini rossi. E nel 2000, intorno al 2000, ma non mi ricordo, comunque i primi anni 2000, c'è una grande riqualificazione del terreno, in cui i terreni industriali, che mi pare che fossero chiamati 4A, sai, le categorie urbanistiche, vengono riqualificati a 22A, che vuol dire edificabili sostanzialmente. Okay. E questa è un enorme regalo di cubature, no? a dei proprietari terrieri, che poi molti sono nobili. E viene giustificata con una retorica dell'innovazione, inizialmente innovazione e tecnologia, e allora invece di chiamarlo 22A lo chiamano 22 arroba, no? 22 chiocciola, il nuovo distretto 22 arroba, quindi il Poblenou diventa sto 22 arroba. Negli anni in cui io stavo lì, e mi ricordo benissimo le battaglie degli abitanti contro sto 22 arroba, la cosa interessante è che a noi ci sembrava soprattutto ridicolo e offensivo, però non avevamo capito quanto era devastante, cioè non avevamo capito che il risultato sarebbe stato questo inferno che racconta Orazio. Per questo mi sono sentito di scrivere l'articolo. C'è una frase bella di Saskia Sassen, che insomma sociologa importantissima, eccetera, in un documentario dice: io non uso più la parola gentrificazione, magari fosse solo gentrificazione, siamo molto oltre. Siamo molto oltre, perché noi pensavamo, vedi, questo quartiere dove vivono gli operai, dove vivono gli abitanti, dove vivono gli amici nostri, dove ci sta il laboratorio, la fabbrica, la fabbrichetta, piano piano diventerà un posto per ricchi. Magari fosse solo diventato un posto per ricchi, è diventato un posto in cui si perpetrano degli orrori, delle violenze, delle perversioni che negli anni 2000 non ci potevamo neanche immaginare. Io stavo in Indimedia, per me la tecnologia era un orizzonte di liberazione, capito? Cioè era proprio, qui sicuramente ne avrete parlato qua, però c'è proprio uno scarto colossale tra come vedevamo la tecnologia in quel momento e quindi come ci veniva venduta il distretto dell'innovazione anche come un posto pulito. Queste, loro dicevano, le fabbriche di Pablo sono fabbriche inquinanti e rumorose, metteremo invece delle imprese pulite, eccetera eccetera. Tant'è vero che poi quando è arrivato il, scusa io parlo a manetta, poi mi fermo, quando è arrivato il la giunta di Ada Colau, no? La giunta del cambiamento, eccetera eccetera, semplicemente il progetto è rimasto lo stesso ma hanno cambiato la retorica. Oltre a innovazione, progresso, tecnologia, era diventato anche sostenibilità.
1: Green, certo,
2: no? Per cui il quartiere tecnosostenibile. E chiaramente poi non ci arrivavano queste imprese, no? Io nell'articolo dico, per le grandi imprese Barcellona è soprattutto un posto per andarsi a ubriacare, a sfondare durante i congressi, magari per 3 giorni, 4 giorni, ma non per metterci delle sedi stabili, no?
1: Sì.
2: A un certo punto arriva qualcuna, T-System mi pare, la prima che si mette lì, che era importante, non mi ricordo chi era, Indra, che è una fabbrica di armi,
1: sì.
2: E poi la Colau celebra questo arrivo di questa Meta, cioè che Meta si piglia 10 piani, 20
1: peraltro non, mi ricordo. Non direttamente, no? Perché no, comunque era un subappalto.
2: Sì, però è Meta, però che è annuncia, Meta. Facebook l'annuncia. Ancora, non era Meta, Facebook, okay, annuncia l'apertura, okay, di un centro di controllo, igiene digitale, controllo delle fake news, tutte queste cose. Cioè. E sostanzialmente si piglia 10 piani di questa torre, che è una torre che noi, io per questo ho scritto l'articolo, perché io l'ho vista crescere sta torre, cioè io ho visto proprio come si abbattevano le casette che c'erano intorno, come si apriva il cantiere e come piano piano cresceva questa torre, tra l'altro con una forma fallica innegabile, cioè proprio una gran poglia, no, che si alza su, su Plaza Gloria.
1: Dove poglia significa pena,
2: l'ho detto in spagnolo per risultare più esotico, no?
1: Sì, sì,
2: però appunto questa idea proprio fallica, no, della tecnologia che si eleva sul territorio sporco e contaminato del quartiere industriale e che invece apre a un orizzonte scintillante, poi sempre acciaio e vetro, no? Sempre quest'idea della pulizia, della bellezza, eccetera. E quindi la fanzine ci dice: ma voi dovete capire che cosa succede dentro questi posti, cioè dentro questi posti. Cioè sono non solo macchine di asservimento, ma sono anche macine di corpi e di mente che distruggono, devastano le vite delle persone che ci abitano. Non solo devastano le vite di quelli che si beccano i missili costruiti da Indra o, certo, da Airbus, certo, che stanno lontano, ma pure le persone che ci lavorano dentro. Questa è la cosa che impressiona,
1: sì,
2: di quella fanzine.
1: Sì, io allora intanto su questa questione che dicevi, no, che per cui vendevano l'installazione di queste nuove fabbriche come le fabbriche verdi, perché digitali, pulite, da questi microfoni noi abbiamo fatto varie puntate in cui abbiamo parlato della materialità del digitale, affrontando la questione a vari livelli, dall'estrazione delle materie prime necessarie per fabbricare i dispositivi, qualunque essi siano, i dispositivi digitali, fino alle emissioni di CO2 equivalenti necessarie a farli funzionare questi dispositivi. Quindi chiaramente, come tu metti in risalto, stiamo parlando di una diciamo retorica asservita al marketing per vendere una tecnologia che dicendo sostanzialmente bugie.
2: Esatto.
1: Ma tornando alla fanzina, a me entrando un po' nel merito, se ti va,
2: certo.
1: Allora io la prima cosa che mi, che poi cronologicamente la prima che viene affrontata nella fanzina, questa questione del ti piacciono i film dell'orrore?
2: Impressionante.
1: Cioè, quando queste persone dovevano facevano il colloquio per essere assunti e moderare i contenuti di Facebook, gli venivano fatte naturalmente, come qualsiasi colloquio, una serie di domande. E uno delle domande era appunto: ti piacciono i film dell'orrore? Cioè la richiesta, perché poi in definitiva non so se vuoi dire qualcosa a te, però diciamo, cioè, è proprio la richiesta di estraniarsi, esatto, da quello che le persone vedevano, sì, e di considerarlo come qualcosa, come una finzione.
2: Di dissociarsi, sostanzialmente, di dissociarsi. È una sorta di dissociazione programmata, no? Per cui è come veramente il messaggio, e Orazio lo spiega molto bene, perché prima dice questa cosa, cioè noi eravamo costretti a vedere, poi non tutti i contenuti erano terribili, no? Praticamente loro, certo, vedevano i contenuti che l'algoritmo segnalava come potenzialmente problematici, e diciamo persone umane devono poi controllare, no? Questo sicuramente lo sa meglio di me, comunque persone umane,
1: no,
2: devono,
1: no, però spieghiamolo, perché magari io lo so, ma lei che è di fronte a me no, per esempio.
2: Io questo ho capito, cioè che i contenuti che l'algoritmo considerava potenzialmente problematici dovevano essere visti e catalogati da persone umane, quindi loro si trovavano a dover catalogare anche cose magari divertenti, buffe, sconce, sbagliate, eccetera, eccetera. Però poi ogni tanto gli arrivava un video di una violenza sessuale, insomma, di uno stupro di gruppo, di suicidi, di pedofilia, di omicidi, di cose terrificanti che in qualche modo gli rimanevano dentro. Cioè loro non riuscivano più a liberarsi di tutti questi contenuti, magari anche corti, che però... su cui dovevano lavorare, dovevano fare zoom. Lui dice: noi dovevamo fare zoom sull'erezione, catalogare se il capezzolo si vedeva del tutto o no, una serie di cose paradossali. Infatti lui lo dice proprio, tipica cosa antropologica: se ci vedesse un marziano, sì, direbbe siamo matti,
1: siamo,
2: no?
1: Matti, e sì. Ma quindi ora l'areola fa parte del capezzolo o no?
2: Esatto,
1: cioè queste erano i ragionamenti,
2: le questioni, perché tu dovevi, sì, catalogare tutti questi video, ma poi soprattutto alcuni di questi video gli ritornavano durante i sogni, durante le conversazioni con gli amici e con le amiche, e molto spesso, e questa è un'altra cosa interessante, loro stessi, forse proprio per questa dissociazione che gli veniva indotta dalla zia, perché appunto quando andavano a il primo colloquio gli diceva: voi vedeteli come se fossero dei film dell'orrore. Ma non erano dei film, queste erano persone che uccidevano e stupravano, certo, veramente. Per cui la dissociazione forse gli provocava anche una sorta di negazione. E lui dice: sembrerà strano, ma tutte le persone che poi a un certo punto durante la giornata vomitavano, rimanevano bloccate, scoppiavano a piangere, non riuscivano più a muovere, non riuscivano più a fare una conversazione, non riuscivano più a toccare, avere un contatto fisico con il loro figlio, si separavano dai loro partner, se ubriacavano da un turno all'altro per non vivere più fuori da quel lavoro, eccetera, non collegavano necessariamente tutto questo al trauma che stavano subendo con la visione di questi video. E sì, quindi, certo, la dissociazione proprio interiorizzata, no?
3: Sì, che poi, Naomi, su questo mi viene un po' da riflettere, no? Nel senso che è interessante l'idea, il ragionamento su dissociarsi da ciò che si vede, nel senso che, e qui penso che la parola inglese che andrò a prendere forse ci aiuterebbe più di quella italiana, nel senso che da una parte la parola engagement, no? Sappiamo, sì, che è una delle parole chiave, e engagement può essere, non saprei benissimo tradurla in italiano, magari avete una buona traduzione che rende
1: coinvolgimento,
3: sì, ecco, coinvolgimento può sembrare che sia una buona questione. Comunque, diciamo, per essere engaged, no, in inglese vuol dire essere in effetti, diciamo, coinvolti, essere parte, in qualche senso acchiappati, no? Quindi, sì, sostanzialmente una delle metriche fondamentali, forse la più grande, con cui i contenuti viaggiano su questi social network è il loro engagement effettivo, e quindi naturalmente, quindi chi produce dei contenuti è stimolato di fatto dalla dinamica economica che hanno a produrre dei contenuti che abbiano un'alta capacità di engagement, quindi, sì, che ti coinvolgano. Ok, ora pensarsi di immaginare, no, che un sistema tutto quanto creato per massimizzare la sua capacità di engagement sia poi qualcosa da cui tu altrettanto ti puoi viceversa, no, sganciare, è paradossale, no, da questo punto di vista, perché il sistema è tutto quanto pensato per coinvolgere a quanto pare chiunque tranne la persona che va a moderarlo, che è quella che lo deve fare in realtà con la maggiore attenzione, perché non si può permettere, no, di passare avanti come lo fa chi lo scorre in metropolitana, no, per noia, che ha un video che inizia in una maniera che non gli piace, nemmeno magari vuole andare a sapere come va a finire, passa subito avanti, invece sei costretta ad andare, come dicevi tu, no, a zoomare sulla parte specifica, a vederselo fino in fondo, magari più volte, no, per poterlo catalogare, ecco, soltanto
2: a me,
3: questo.
2: A me ha colpito molto anche la scena che segue questo dialogo che racconta Orazio del immaginatevi che sia un film, no? Perché lui nel praticamente il secondo paragrafo della fanzine, forse bisogna anche dire che ci vuole un po' un alert per sta fanzine, nel senso è molto dura, per cui sì, cioè, leggetela, apritela se vi va.
0: C'è, però, c'è anche all'inizio,
2: c'è, no, però
0: la prima pagina dice avviso per chi legge.
2: Esatto, c'è una fanzine pesante in cui io credo che anche i disegni servono un attimo per spezzare, perché se fosse tutto di fila
1: io avrei detto il contrario, no? Perché i disegni sono molto cioè rendono molto bene, da, per come li ho letti io, rendono molto bene lo stato d'animo dei lavoratori.
2: Sì, questo è vero.
1: E quindi contribuiscono a rendere un affresco d'insieme della situazione.
2: Questo
1: che
2: è
1: pesante, indubbiamente.
2: Però io mi ero immaginato, per esempio, quando avevo pensato di tradurlo, me l'ero immaginato come un unico articolo messo su, che ne so, su una Polimonito o da qualche parte. Effettivamente sarebbe stato molto pesante. Cioè, questa divisione,
1: questo
2: che lui dice è come un cadavere spezzettato, la fanzine. Comunque,
0: sicuramente spezzano, però appunto hanno anche una serie di caratteristiche estetiche che, anche quando non sono esplicite, no, a volte ci sono proprio delle immagini graficamente esplicite, impegnative. Dall'altra, penso che anche soltanto tramite l'uso dei colori o la qualità del tratto, sicuramente ci porta, ci intrappola in uno stato di ansia, che è proprio quello che è, diciamo, al cuore di queste condivisioni di abusi e violenza a cui sono sottoposte queste persone in continuazione.
2: A me ha colpito molto quando racconta la cosa di Christchurch, no?
1: Cui
2: a un certo punto loro hanno visionato il video di pluriomicida di Christchurch, no?
1: 51 morti e 49 feriti che ha fatto questo attentato, mi pare, in una scuola, no, in una chiesa, Christchurch, forse, in diretta Facebook.
2: Esatto.
1: Questa è la questione. E la domanda è: possibile che questo affare non sia stato intercettato come una scena di violenza da parte dell'algoritmo? Perché i moderatori, in realtà, poi, oltre a moderare e quindi eventualmente non far passare il singolo contenuto, per cui io posto un video e il moderatore lo guarda, gli sembra violento, fuori policy o pornografico, che ne so io, e quindi lo censura. Dall'altra, il fatto che io abbia categorizzato come censurabile o come violento, come che ne so io, questo video, fa sì che questa mia etichettatura sia data in pasto all'algoritmo, e quindi in teoria la mia moderazione dovrebbe servire a automatizzare la censura di contenuti di questo genere. Quindi la domanda rispetto alla i 51 morti e 49 feriti in diretta Facebook, è possibile che l'algoritmo non se ne è accorto?
2: Insomma. E lui dice, infatti lui dice, forse una delle ragioni è che il video è filmato veramente come se fosse un arcade, cioè come in prima persona, spara tutto, no? E,
1: e
2: lo collega
1: molto realistico.
2: Esatto, come se fosse un videogioco molto realistico. E lui dice, e quindi tanto noi che vedevamo questi video, come l'impresa, come l'assassino, non riusciamo più a distinguere la realtà dalla finzione. Cioè, questa dissociazione del pensate che sia solo un film dell'orrore, probabilmente è la stessa che viveva l'assassino di Christchurch. Quindi è proprio, c'è un'oscurità di una profondità inenarrabile dietro a queste cose. Io non riesco a elaborarlo molto di più, perché io a un certo punto ho usato Tolkien, perché infatti il libro, l'articolo
1: Mordor parli.
2: Esatto, no, loro questa torre la chiamano Mordor.
1: Questo non l'avevo capito. Quindi
2: loro la torre la chiamano
1: barcellonesi,
2: i dipendenti dell'azienda,
1: in cui
2: chiamano
1: loro
2: torre,
1: lavorano,
2: capito, per cui la torre scintillante, perfetta, pulita, eccetera, la chiamano Mordor, cioè il luogo più cupo della terra. Certo. E infatti un articolo ho chiamato Dove l'ombra cupa scende, che è la frase di, che poi adesso non si traduce più così, sappiamo, perché la traduzione
1: Io non lo so,
2: io purtroppo sono affezionato alla traduzione vecchia, ma tutti mi hanno detto che no bisogna usare quella.
1: E com'è che si traduce ora?
2: Dove si posa l'ombra, se non sbaglio, Where the shadows lie, cioè la traduzione più giusta. Però a me piace Dove l'ombra cupa scende, ci ho cresciuto. Però mi suggerisce poi io questa cosa del significato Signore degli Anelli su Poblenou già un pochino l'avevamo usata, perché comunque ci stanno le due torri all'ingresso del Mare Magnum a Barcellona. C'è il Forum delle Culture in fondo, che era proprio in basso a destra dove sta Mordor sulla mappa della Terra di Mezzo, quindi c'è un po' questa cupezza già. Però l'idea che loro identificano non solo la torre con Mordor, ma l'oscuro sire con Mark Zuckerberg.
1: Sì. Cioè,
2: e effettivamente Mark Zuckerberg fa infinitamente più danni di Sauron. Cioè, io penso che il tipo di violenza e di ombra e di malessere, cioè, ma magari fossero gli orchi, no?
1: Sì, indubbiamente.
0: Uno dei capitoletti che ha colpito di più me è quello che si chiama Merda sulle pareti. Che appunto è un capitolo molto breve, sono due paragrafi che raccontano il fatto che in diverse interviste esce fuori una situazione in cui, no, cioè, c'erano queste pareti ricoperte di merda, magari c'era scritto fuck Telus, fuck Meta, non si sa, però poi si dice che l'aneddoto sia vero o leggendario, l'inconscio collettivo dei lavoratori lo aveva dato per buono. Cioè, la merda effettivamente materializza proprio lo schifo che viene vissuto, e quindi in qualche modo anche questa, appunto, questa leggenda, questo racconto restituisce un po', si vendica in qualche modo.
2: Esatto. E questo si ricollega bene con quello che dicevi all'inizio della materialità, no?
1: Perché sì.
2: Lui due o tre volte dice: noi pulivamo la merda del signorino Zuckerberg,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Per cui proprio questa sensazione di questo grande lavoro che ha sostituito le imprese contaminanti e rumorose del passato industriale della città, in realtà è un letamaio
1: totale,
2: che raccoglie il peggio dell'umanità, e noi lì a rimestare nello schifo. A un certo punto dice: come moderni Sisifo. Perché poi questa è un'altra cosa che a me mi ha fatto molto male. C'è un paragrafo in cui racconta che c'era un video terribile che loro cercano di rimuovere, e questo video rispunta continuamente.
1: Esatto, raccontalo, perché poi
2: perché
1: si
2: loro
1: collega
2: a un certo punto
1: cosa.
2: Hanno un'intuizione, dicono: questi materiali non sono cancellati, cioè noi li segnaliamo, loro ritolgono la circolazione, ma non spariscono, da qualche parte li mettono, e per qualche ragione loro preferiranno sicuramente tenerli da una parte per eventualmente farci soldi o farci qualcosa in un altro momento. E questo si collega anche al fatto che quando all'improvviso poi l'impresa chiude, perché tra l'altro il giorno del Liberation Day di Trump, per cui sicuramente viene delocalizzata ulteriormente, e gli danno 10 minuti per prendere le cose, ma nessuno sa dove vanno tutti i loro dati, tutte le loro conversazioni, tutte le loro le informazioni. E mo' di recente era uscita anche che le informazioni e i dati dei lavoratori vengono usati da Meta per come si dice, train, per
1: sì,
2: allenare,
1: per diciamo addestrare tra mille virgolette la cosiddetta intelligenza artificiale,
2: che li licenzia, cioè ovviamente. Quella che li sostituirà.
1: Sì, vabbè, poi su questo non è detto, cioè ci sono varie posizioni su che tipo di impatto l'intelligenza artificiale avrà nel mondo, certo, del lavoro, quali ruoli spariranno, quali saranno sostituiti, quali invece no, e così via. Comunque, a me la cosa, quando ho letto questa questione di loro, dei moderatori che segnalavano un video che lui non descrive nella fanzine, e ho apprezzato, ma pur non descrivendolo riesce a rendere tutta la violenza e la pesantezza di questo video. E questo video, mano a mano che diversi moderatori lo segnalavano, comunque continuava a spuntare fuori nei feed di Facebook. E questo io leggendolo mi ha dato la conferma di quello che alcune ricerche, di cui tra l'altro credo abbiamo parlato anche qui da questi microfoni, ovvero che i post maggiormente premiati sono quelli che suscitano rabbia, indignazione, comunque quelli che suscitano delle posizioni molto radicali per certi versi, insomma. E quindi è chiaro che questo un video di questo genere riesce a raggiungere un numero di utenti e di condivisioni soprattutto, che quindi è in qualche modo monetizzazione per tutto il meccanismo della profilazione che conosciamo, e quindi è perfettamente compatibile con la logica che i social media commerciali hanno di promuovere alcuni post invece che altri, insomma.
4: È proprio la messa a valore del peggio dell'umanità.
1: Sì, assolutamente, sì, possiamo dirlo.
4: E poi sì, cioè, su cose anche che vediamo, io mi azzardo a un commento puramente empirico, ma io ho avuto la sensazione in molte occasioni che Facebook in particolare mi facesse vedere i miei amici in contesti diversi dai miei. Cioè, un commento di un mio amico in un ambiente completamente di cui io non so nulla. Quindi chiaramente lì vedi che cosa fanno i tuoi amici quando tu non ci sei, che non è qualcosa che necessariamente hanno voglia di condividere con te, no? E è la cosa su cui automaticamente si litiga, no? Come, perché hai detto questo?
1: Sì, cioè, comunque noi non dobbiamo mai dimenticare che Facebook nasce come uno strumento per spiare le pischelle del college in cui stava Zuckerberg, quindi proprio diciamo è malato all'origine, ecco. Non è che possiamo,
4: sì, forse non ci si aspettava, cioè una cosa è chiaro che c'è sempre un germe, no? Però una cosa è spiare Pischelle e l'altra è il massacro di Christchurch, no? C'è una connessione,
1: certo, assolutamente,
4: però chi si aspettava questo livello di, cioè probabilmente c'era chi se l'aspettava, no?
3: Io forse con un'ultima cosa che volevo dire, penso un'ultima perché sembra che stiamo andando più o meno a scendere con questo argomento, ma sulla fanzine, ecco, una cosa che sempre mi aveva molto appassionato era una serie, no, di riflessioni che mi portavano a considerare questo mondo come sospeso, cioè sempre in maniera contraddittoria, da una parte con delle caratteristiche quasi oniriche, cioè anche a volte il modo in cui ha raccontato le immagini e in parte i racconti stessi, per esempio, no, il racconto della merda di cui dicevamo prima, è un racconto che io quando l'ho letto non riuscivo a capire se fosse un racconto di una cosa data per vera o fosse soltanto un racconto di una cosa che le persone avevano sentito dire, pensato, desiderato, e appunto nel caso specifico in effetti non si ha del tutto, non sembra, non si può dire con certezza che questo fatto è avvenuto,
1: ma non è importante,
3: sì. Esatto, ma non è importante veramente, e noi in una serie di altre di cose sono una serie di menzioni oniriche molto forti, e il tema anche che esce fuori a quel punto della difficoltà nel sognare, no? Che è stato un altro dei temi che le persone che lavoravano lì a un certo punto avevano, cioè il sonno diventava pesantissimo, no? Poi i trattamenti psichiatrici che alcune di queste persone hanno ricevuto includevano, no, nel senso, l'inibizione dei sogni, no? Comunque sogni che continuavano a raffiorare, insomma, questo lato, no, in cui chiaramente, no, le immagini sono qualcosa che rimane sempre, no, molto collegata alla componente, sì, inconscia, anche quando si tratta di immagini ovviamente assolutamente reali, fin troppo reali, no? Nel senso, per quanto ci dicono che si tratti del tutto di una funzione, ecco, secondo me questo qui, non lo so, mi sembrava che aggiungeva qualcosa al quadro da questo punto di vista, anche ho capito che sulle immagini abbiamo delle opinioni leggermente diverse, ma ecco, diciamo, a me sembra che le immagini diano anche questo tipo, mi hanno portato in questo tipo di contesto all'interno di un sogno terribile.
4: Considera anche, sì, che, certo, se posso, Orazio è anche, cioè, soprattutto antropologo, no? Per cui per un antropologo, per un'antropologa, il livello del mito, della rappresentazione, del come viene reinterpretata la realtà, no? Come il lavoro materiale si collega al lavoro immaginario, e tutto questo è fondamentale. Per cui lui lavora proprio su come si fa a sopravvivere, come si fa a lavorare per questa macchina, no? Per cui è chiaro che anche tutte le dicerie, il pettegolezzo, tutto quello che le persone costruiscono per poter sopravvivere in questo meccanismo infernale è un aspetto importante. Su questo l'ultima cosa che voglio dire è che anche altre persone dell'OACU stanno lavorando su questo livello del rapporto tra tecnologia, città e come le tecnologie condizionano la vita di chi ci lavora, di chi abita le città, e infatti a dicembre faremo delle giornate giornate di antropologia del conflitto urbano a Barcellona a dicembre, e il tema è proprio tecnosostenibilità e conflitto urbano.
1: Bene, quindi, perché questo tra l'altro ci introduce nella, tutto sommato, nella seconda parte della puntata, in cui daremo conto un po' di quello che sta succedendo nella costruzione dei data center sia in Italia che negli Stati Uniti. E se me lo consentite, prima di vai.
0: No, volevo anche segnalare che in Francia secondo me pure si muovono delle cose interessanti da questo punto di vista. Sono già un paio d'anni che si è creata, diciamo, una coalizione, una complicità tra organizzazioni grosse come

0: In particolare penso a un festival che avevano organizzato a Marsiglia ormai 2 anni fa, che era proprio strutturato come una 3 giorni di scambi di passeggiate, quindi per come dire, camminare insieme attraverso i cambiamenti della città. Marsiglia ovviamente è un posto che, diciamo, in questa nuova fase di iperconnettività da porto, in quanto posto di scambi commerciali di navi che arrivano e che partono, sta sempre più venendo ridisegnata come un punto di arrivo di cavi, quindi in questa nuova, diciamo, configurazione della connettività globale anche lì diciamo è interessata, come dire, a questo incremento di flussi di vario tipo, e Le Nuage sous nos pieds è il nome che avevano dato a questo festival, che poi in realtà è diventato una vera e propria rete, diciamo, interconnessione. Sono stati organizzati altri eventi, altri festival negli anni, e magari linkiamo anche il loro sito dove trovate un po' di articoli di approfondimento. E il titolo, diciamo, dicevo, di questa rete è La nuvola era sotto i nostri piedi, che di nuovo ci riporta un po' alla materialità, della rete, a questi cloud che non sono altro che di nuovo mega strutture che hanno un consumo di energia e di suolo e di acqua davvero impattante,
1: e di cui un pochino parleremo dopo. Io prima di dire ok, sì, facciamo questo stacco musicale, volevo, così chiudiamo un po' il cerchio sulla fanzine e su questa questione dei lavoratori di cui parla questa fanzine, volevo solo dire brevissimamente, poi maggiori informazioni le trovate sulla fanzine, il fatto che le conseguenze spesso su questi lavoratori erano, abbiamo appena accennato all'inizio, crisi d'ansia, attacchi di panico, che, e che quando queste persone si rivolgevano a strutture più o meno pubbliche, psichiatriche, consulenze psicologiche, alcune anche l'azienda mi pare la mettesse a disposizione, diciamo sostanzialmente l'unica cosa che venivano somministrati dei farmaci sonniferi, ansiolitici, e quello che uno che mi ha particolarmente colpito, un farmaco che inibisce i sogni. Sì, perché questo, cioè, diciamo, perché i sogni non sono più sogni ma sono incubi, e quindi meglio che non sogni, ecco.
2: Sì, se posso aggiungere un altro aspetto che Orazio mette molto in luce, è il peso sul pubblico di tutto questo, nel senso l'impresa poi chiede un finanziamento pubblico per una presunta crisi economica, se Facebook non puoi avere una crisi finanziaria, e soprattutto il fatto che poi tutti questi lavoratori traumatizzati e lavoratrici traumatizzate ricadono sull'assistenza del servizio sanitario catalano, insomma, e quindi di nuovo ritorniamo alla materialità e di tutte le risorse che si estraggono. Ed è, scusa, è un'altra conseguenza che non abbiamo nominato, un suicidio.
1: Ah, certo.
0: Saranno anche tanti,
2: sì, cioè, almeno uno in questa impresa.
0: Va bene, allora noi regaliamo a chi ci ascolta con tanta pazienza da quasi un'oretta un breve stacco musicale. Ci sentiamo i Kalashnikov, L'algebra morente del cielo, e ci ritroviamo tra 5 minuti.

0: E rieccoci in voce.
1: Sempre tanti auguri Onda Rossa per
0: 49 anni, bla bla bla. Speriamo che c'eravate.
1: E dalle finestre si sente ancora il chiacchiericcio dei postumi della festa di oggi pomeriggio. Dicevamo, andiamo a parlare di data center e una volta tanto, non tanto come abbiamo fatto altre volte per descriverne vari aspetti più tecnici, più tecnologici, ma proprio per l'impatto, ma anche altre volte in realtà ne abbiamo parlato in questi termini, per descrivere un po' l'impatto che i data center hanno sui territori in cui vengono impiantati, sul consumo, sull'acqua e così via. In particolare oggi vorremmo darvi conto di due questioni, una che è avvenuta in California e una quello che sta succedendo in Lombardia. Volevi...
0: Sì, dico due cose appunto di attualità, particolarmente attualità sulla Lombardia, perché il 12 maggio la regione avrebbe dovuto approvare dei progetti di legge per regolare l'installazione di strutture, queste strutture sempre più grandi che tra l'altro sempre più si concentrano a Milano e dintorni. La decisione è poi slittata al 24 maggio e nel frattempo c'è stato un grosso presidio al Pirellone perché
1: che è la sede della regione Lombardia,
0: della regione a cui spetta in particolare la decisione e la gestione di richieste di potenza così grandi come quelle di cui necessitano i data center, altrimenti diciamo come dire, ogni territorio, ogni piccolo comune in realtà viene scavalcato da la richiesta di capacità elettrica e di potenza dei data center e quindi insomma oltre a i problemi diciamo di devastazione di impatto ambientale, a livello come dire metodologico ci sono molte proteste su questo slittamento di competenza, diciamo la regione impone al di là delle insomma conta di più la regione delle persone direttamente interessate sul loro territorio e sempre più l'hinterland milanese, in particolare le zone a sud e ovest della città, rischiano di essere impattate da questo tipo di costruzione e quindi c'è già un movimento no data center che si sta costruendo per contrastare appunto questa tendenza. Dicevamo che è particolarmente forte in Lombardia perché le richieste di connessione alla rete di alta tensione raggiungono i quasi 40 gigawatt. Questa domanda rischia in realtà di far saturare la rete elettrica milanese, che è già particolarmente carica rispetto ad altri territori, altre zone italiane. E quindi
1: sì, perché cioè, va detto che 40 gigawatt, almeno secondo valori.it, 40 gigawatt richiesti per i data center a Terna solo nella Lombardia sono grosso modo la metà di quello che attualmente sono le richieste a livello nazionale. Quindi stiamo parlando di un salto nel consumo di energia veramente veramente molto molto forte.
0: E ci sono già più di 30 strutture attive soltanto nell'area milanese che quindi già materializzano il 65% della capacità elettrica dei data center in Italia. Quindi l'attenzione sulla zona è considerevole. E una serie di comitati e di movimenti dal basso si stanno attivando per contrastare la spinta che invece cavalca proprio diciamo quest'onda e vorrebbe fare della Lombardia il baricentro dell'Italia digitale in maniera ancora più marcata.
1: Sì, perché da quello che abbiamo capito si stanno spostando dal nord Europa, dove appunto le risorse sono in termini di acqua disponibile e di energia elettrica disponibile sono sostanzialmente finite, e quindi si stanno spostando a sud. In particolare la zona, la Lombardia è perfetta, è molto vicina al cuore dell'Europa, è già, diciamo, tecnologicamente abbastanza avanzata, e quindi è perfetta per queste grandi imprese per installare questi nuovi data center che hanno... Vai, volevi dire qualcosa?
2: Volevo dire che da questo punto di vista il fenomeno a cui stiamo assistendo è, da un certo punto di vista, cioè se la guardiamo sulla mappa, possiamo assistere ad un decentralizzarsi dei data center, sì. Nel senso che prima erano più centralizzati, ora lo sono mano a mano di meno, per il genere di meccanismi che tu hai descritto, perché a un certo punto c'è un limite a quanto se ne possono mettere concentrati. Ma penso, e ho usato volutamente la parola decentralizzati, adesso altrettanto la smentisco, nel senso che quel fenomeno a cui stiamo assistendo non è un fenomeno di decentralizzazione da ogni, diciamo, punto di vista significativo, se non appunto dal punto di vista geografico, magari, ma in realtà è, direi, un punto di vista, diciamo, di espansionismo tecnologico. Non so se è addirittura il caso di chiamarlo di colonialismo, forse sarebbe un termine esagerato, ma direi che è un modello in cui, perché sono sempre le stesse industrie che si stanno allargando, quindi, come dire, in genere decentralizzazione fa a pensare all'idea, bene, quindi internet prima era più centralizzato, adesso meno, no, perché le industrie che continuano a metterli in giro per il mondo sono sempre le stesse, anzi vanno grosso modo, no, concentrandosi,
1: anzi, sempre meno,
2: sì, e forse anche sempre meno, semplicemente le fanno in ancora più posti,
1: tra l'altro non è che vengono spostati, cioè quando tu giustamente hai detto si stanno allargando, nel senso che invece che in Irlanda, faccio per dire, ce ne stanno 50, invece che mettercene altri 10, questi altri 10 vorrebbero metterli in Lombardia, ma comunque sono 10 in più che ne vogliono mettere, quindi dal loro punto di vista continuano a crescere, insomma. Poi qui ci sarebbe da... scusa, vai.
0: No, volevo soltanto sottolineare che poi di fatto questi cambiamenti strutturali, questa riconfigurazione delle infrastrutture dei data center in questo caso trova terreno particolarmente fertile in Lombardia dal punto di vista politico, essendo una regione che, come dire, sotto tanti punti di vista ha già investito su certi settori, e quindi, come dire, non è un caso se appunto proprio lì si trova a ci sono le condizioni per una accelerazione dell'industrializzazione che oggi appunto va in un senso di aumento della connettività, aumento della capacità di gestione di grandi flussi. Grandi flussi di dati.
2: Penso del resto che il MIX, il Milano Internet Exchange, penso che sia il più grande d'Italia, sia parecchio più grande di quello di Roma.
1: Sicuramente. Naturalmente questi data center che vogliono installare, che vogliono continuare a installare, li vogliono fare, vabbè, hanno un impatto, l'abbiamo appena visto, sul consumo di energia elettrica praticamente non sostenibile, tanto per cambiare, ma non è l'unico impatto che hanno, perché stiamo parlando di colate di cemento veramente non indifferenti, cioè stiamo parlando di... perché poi qual è il tema? Ah, ecco, ci siamo dimenticati di dire questo, che questa legge regionale è fatta in modo di dare il contentino agli ambientalisti, perché dice che andrebbero privilegiati i terreni in cui ci sono delle strutture industriali abbandonate. Quindi in teoria, per poter installare un data center, una impresa dovrebbe bonificare il sito industriale abbandonato e poi costruirci il data center. Questo perché, per non consumare ulteriore suolo magari agricolo e per non lasciare strutture fatiscenti abbandonate. Il problema è che all'interno di questo progetto di legge non c'è l'obbligatorietà, quindi sì, diciamo, sarebbe da privilegiare un comportamento del genere, ma sta di fatto che la meta di turno, visto che ne abbiamo parlato per tutta la serata, potrà installare il proprio data center esattamente accanto a un distretto industriale abbandonato. quindi aumentando il volume del cemento che copre il territorio, diminuendo le zone verdi ed agricole. E parliamo di per esempio si parla di 120 ettari sono solo quelli di già progettati e che quindi stanno aspettando solo l'approvazione della legge per poter diventare esecutivi. E questi 120 ettari, visto che per capirne un po' la dimensione, sempre valori.it parla di 160 campi da calcio, quindi veramente un'area impressionante. E chiaramente questo, e questo è quindi è un impatto, no, sul territorio. L'altro è quello della necessità che questi data center hanno di raffreddare i server che stanno all'interno di queste costruzioni, e quindi un consumo di acqua per poter raffreddare questi data center gigantesco, quindi milioni di litri d'acqua al giorno.
2: Eh sì, perché a riguardo, senza rifare tutto quanto l'approfondimento abbiamo fatto tempo fa, sì, ma ricordando che grosso modo gli impianti raffreddamento possono essere a ciclo aperto oppure a ciclo chiuso, quindi l'acqua tu la fai evaporare, quindi diciamo tra virgolette la perdi, cioè ovviamente va in atmosfera, quindi dal fiume se ne va, oppure tu non la perdi, ma allora raffredda di meno e quindi poi ti serve più energia. E tipicamente quello a cui stiamo assistendo è che nei posti, diciamo, in Europa, diciamo, in cui quindi le tutele sull'ambiente sono più stringenti, si osserva il fatto che il ciclo aperto non si fa perché è troppo impattante ed sì, è un privilegio che si lascia ai posti su cui ci si sente maggiormente liberi di devastarli in cambio di un minor consumo energetico, perché magari lì ce n'è di meno di disponibilità energetica, ma anche in Italia si iniziano a vedere progetti di impianti con raffreddamento a ciclo aperto, per esempio uno che devono costruire in Piemonte, sappiamo già che sarà un impianto a ciclo aperto, tra l'altro trovate una trasmissione rilevante sul sito di Radio Blackout che approfondisce proprio questo. Io vorrei dire il nome del posto in cui lo fanno, ma probabilmente poi mi sbaglio e allora non lo dico.
1: Magari intanto lo cerchiamo, magari lo cerchiamo sul sito di Radio Blackout e poi ve lo diciamo dopo. E, tanto per cambiare, tanto per diciamo completare.
2: A Lucento. Sì.
1: Ok. E vabbè, niente, per chiudere questa questione dei data center in Italia, in particolare in Lombardia, un altro aspetto che diciamo non riguarda solo i data center della Lombardia, ma insomma riguarda tutti i data center, che più se ne costruiscono e più rifiuti elettronici si producono, perché i server che ci stanno dentro vengono sostituiti mediamente ogni paio d'anni, tre anni a dire tanto, e quindi si crea un problema come smaltire questi rifiuti elettronici, questi RAE, che è un problema abbastanza grosso e impattante per l'ambiente. Tipicamente sono mandati nel sud del mondo, dove vengono dove una parte di questi materiali viene riciclata in condizioni di sicurezza vicino allo zero, diciamo, però e l'altra parte viene magari sotterrata o lasciata a arrugginire, ad inquinare falde acquifere dei dintorni. E poi l'ultima cosa è l'interesse che c'è, perché abbiamo parlato di questi data center, ma Microsoft ha stanziato 4,3 miliardi di euro per potenziare l'infrastruttura cloud e AI, che poi si traduce quando si parla di materialità appunto in data center nel nord d'Italia. La stessa cosa ha fatto AWS, Amazon Web Services, con una cifra minore, ma insomma 1,2 miliardi di euro, quindi non poco. E questo era quello che sta succedendo intorno ai data center in Italia, in particolare in Lombardia, con l'onda delle proteste e dei mugugni che cresce e che diciamo si fa un po' si dà forza guardando che anche nel resto del globo terracqueo le forme di proteste, le lotte e i pareri discordanti, per dire poco, sulla crescita dei data center proseguono e
0: facciamo un altro stacchetto musicale,
1: va
0: dai.
1: Benissimo, sono d'accordo.
0: Oggi sovvertiamo un po' una serie di prassi di questa trasmissione.

0: Eccoci. Eccoci quindi di nuovo qui.
1: Per questa domenica 24 maggio, che così lo ricordiamo, è il compleanno di Radio Onda Rossa, quindi tanti auguri, buoni 49 anni a Radio Onda
0: Rossa. Tanti auguri Radio Onda Rossa, tanti auguri e grazie di esistere. E grazie a tutti voi e tutte voi che ci ascoltate, ovviamente.
2: Che sottoscrivete, che partecipate a Radio Abbonamento.
1: Che cantate insieme.
2: Che cantate insieme a
1: visto,
2: noi.
1: Vista la giornata che ha ospitato anche questo.
0: Ah sì sì, l'abbiamo detto visto all'inizio, no? Ah no, forse no, vabbè. E, va bene, quindi tornando a noi e continuando a parlare di data center e dell'impatto che hanno nei territori dove a volte vivono delle persone, guarda caso,
2: capita,
0: e ci spostiamo nostro malgrado negli Stati Uniti, in particolare in California, dove è la notizia di qualche giorno fa, le comunità che vivono vicino al lago Tahoe, appunto in California, dovranno trovarsi un nuovo fornitore di energia entro maggio 2027. Stiamo parlando di circa 50.000 persone che vivono in quelle comunità. Questo perché il loro attuale fornitore, NV Energy, ha comunicato che interromperà la fornitura di energia elettrica. Ora, perché la NV Energy ha deciso di interrompere la fornitura di energia elettrica? Perché preferisce venderla, evidentemente ci guadagna di più, o forse ha delle pressioni maggiori, ai data center che si stanno installando non tanto in California, perché la NV Energy in realtà produce...
1: È del Nevada, da cui la sigla NV.
0: È del Nevada, esattamente. Per cui invece che continuare a vendere l'energia che produce in Nevada a questa Liberty Utilities, che è quella che poi rivende l'energia ai cittadini di quelle comunità, alle persone che vivono in quelle comunità, ha deciso che è più conveniente venderla ai nuovi data center che sono previsti appunto dal 2027 in Nevada. E quindi anche in questo caso diciamo l'azienda ha fatto tutta una serie di giri, giochi, dichiarazioni, dicendo che in realtà era già previsto che la rivenditrice, la Liberty Utilities, trovasse un altro fornitore di energia, perché era già stabilito. Però a quanto pare, diciamo, quello che invece sta succedendo è che, diciamo, seguendo il filo, guarda caso, l'azienda ha deciso di sospenderlo proprio quando sono progettati questi nuovi data center. Quindi questo, molto brevemente, è la notizia. E anche in questo caso, per questo dicevo, le lotte e le proteste contro i data center si rafforzano avendo notizia degli uni e degli altri. Anche in questo caso le varie autorità delle comunità, insieme a delle proteste dal basso, stanno facendo di tutto affinché questo taglio della fornitura non avvenga, o comunque in qualche modo, diciamo, dovranno trovare delle soluzioni alternative. Stiamo parlando non di una cifra di megawattora rispetto a quelli di cui parlavamo prima, non così enorme, ma insomma parliamo di circa, comunque neanche poco, perché circa 6.000 megawattora non è neanche poi così.
1: Megawatt forse?
0: Forse megawatt,
1: MW,
0: sì, forse sì.
1: Megawatt, sì. Quindi 6 gigawatt.
0: Come 6 gigawatt?
1: Ma ci eravamo espressi in gigawatt.
0: Che comunque non è, perché io inizialmente ho detto vabbè, no, è vero, insomma, comunque sono 6 gigawatt, non è proprio niente, insomma.
1: Per capirci, per dirti una cosa, per dire, gli ultimi data center di cui si parla superano nelle predizioni la cifra del gigawatt. In realtà nessun data center ancora mai installato ha mai raggiunto il gigawatt. Ci sono alcuni che hanno dei piani di farlo e alcuni che dichiarano di averlo fatto, ma in realtà non hanno mai ancora costruiti del tutto. Per capire qual è l'ordine di grandezza, quindi 6 gigawatt quant'è? Beh, è tanti data center anche di quelli grandi.
0: Sì,
1: per capirci, sarei spendendo in data center.
0: Poi questi discorsi sui data center e sulla necessità di costruirli aprirebbe tutto un filone legato alla questione del legame con la finanza e dell'esposizione di queste grandissime imprese verso i propri finanziatori, perché parliamo di cifre monstre che tutti cominciano a dire che sostanzialmente non rientreranno mai nei piani appunto di rientro, e quindi hanno necessità comunque di espandersi continuativamente. Vabbè, magari ci faremo un approfondimento su questo, era giusto per dare una chiave interpretativa del perché questo continua così tanto questa espansione dei data center.
2: E a questo punto, che dire, se anche voi che ci ascoltate vi sentite dominate dall'ansia e abbiamo questa sensazione che non ci sia fine alla merda e vorremmo soltanto spargerla sulle pareti di qualsiasi stanza che ci opprime, che ci sta stretta, se anche voi quindi siete dominate dall'ansia contro ogni nuova guerra, contro ogni genocidio che sembriamo non riuscire ad impedire, beh, è un mercato quello dell'ansia e tutto pervade, e mentre annaspiamo, cerchiamo conferme, aspettiamo aiuto, che cosa vi possiamo proporre? Vi possiamo proporre che l'ansia è un ingranaggio collettivo. Questo è un testo che leggo hackmeeting.org, e allora questa sensazione orribile che viviamo e che proviamo, che in questo momento sicuramente non fatichiamo a riconoscere, allora che facciamo? Allora hackmeeting, punto primo, scopri insieme a noi il segreto di Pulcinella: l'ansia non è tua ma di tutti. Punto secondo, l'ansia come la tecnologia va affrontata collettivamente. Punto terzo, capire i meccanismi del nostro mondo aiuta a depotenziarli. E allora hackmeeting quest'anno sarà a Firenze, portate le vostre ansie ma soprattutto le invenzioni, le ricette e i trucchi per sovvertirla.
0: Quando?
2: 12, 13 e 14 giugno 2026 a Firenze al centro sociale occupato autogestito Next Emerson.
0: Dai,
2: che dire.
1: Sicuramente è un appuntamento da segnarsi sull'agenda se non l'avevate ancora fatto. Forse vogliamo proseguire anche con una serie di altri appuntamenti. Ricordiamo che, magari giusto per dire una cosa, che ad hackmeeting, sito hackmeeting.org, dategli un'occhiata, si può campeggiare lì, l'ingresso è libero naturalmente, si può portare i propri contenuti nelle forme più varie, che siano dal liporto sperando di trovare una persona che voglia giocare con me a rimontare un frullatore, si può proporre un seminario più formale, si può condividere la conoscenza in tante maniere. Poi il resto un po' ne abbiamo parlato tante volte e un po' senz'altro vale la pena comunque di scoprirlo con i propri occhi.
2: E quindi partecipate anche voi a questa call for papere che trovate sul sito hackmeeting.org/hackit26.
1: Altri appuntamenti, venerdì prossimo a Bracciano c'è Legerin alla ricerca di Alina, sarà una proiezione di cui a breve vi faccio sentire anche lo spot, lo dico guardando chi è al mixer, no ce l'ho io, non ti preoccupare, una proiezione sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda, con a seguire dibattito, saranno organizzati da Radio Onda Rossa e GASP e sarà una raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan. Vado con lo spot.
3: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: proseguiamo questo brevissimo spazio comunicazioni conclusivo segnalando che invece domenica 14 giugno, per chi non fosse andata all'ACM meeting, ci sono invece due appuntamenti a Roma che hanno organizzato le Guides for Gaza, che a cui abbiamo già dato spazio altre volte, appunto, che hanno organizzato visite turistiche partendo, diciamo, dalla loro condizione lavorativa, la cui raccolta fondi andava appunto a Gaza. In questo caso invece ci saranno delle raccolte fondi che vanno proprio a sostenere Radio Onda Rossa. Una sarà una parte dell'appuntamento sarà alle ore 10 di domenica 14 giugno alla centrale Monte Martini, che è a via Ostiense. Ricordiamo che per chi è residente a Roma e provincia l'ingresso è gratuito, non invece per le persone che non sono residenti a Roma e provincia. Un'altra sarà invece alla scoperta del quartiere di San Lorenzo, quindi si potrà passare anche in radio a dargli un'occhiata, magari per la prima volta se non l'avete mai fatto. In questo caso invece l'appuntamento è alle ore 16 nel parcheggio di fronte alla Basilica di San Lorenzo, fuori le mura, quindi diciamo a Piazzale del Verano. La passione sarà ad offerta libera, ma le donazioni raccolte andranno appunto a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi ringraziamo innanzitutto chi si è mobilitato per organizzare un benefit del tutto particolare, e con questo direi che andiamo verso la conclusione.
1: Volevo perché noi siamo una trasmissione che parla di tecnologia, allora volevo dire che il 13 e il 14 giugno al laboratorio sociale autogestito Centocelle c'è il
2: Centocelle aperte?
0: No, all'LSA Centocelle.
1: No, LSA Centocelle,
0: cioè che Casale Falchetti, Casale, se preferite.
1: Esattamente, Casale Falchetti a Viale della Primavera. C'è il secondo meeting nazionale di Tech Workers Coalition, che quindi sono due giornate di discussione e condivisione tra chi lavora con i dispositivi informatici, e quindi
0: ricordiamo che Tech Workers Coalition, appunto, sono un gruppo che unisce persone che lavorano con la tecnologia cercando di permettere di fare rete. Abbiamo avuto anche l'occasione di averli almeno una volta in questa trasmissione, e ricordiamo che anche al di là di questa iniziativa specifica un po' più grande, appunto, perché si tratta di un meeting nazionale, si vedono relativamente spesso, penso che vedono tutte quante le settimane o comunque con una frequenza significativa. Spesso io vedo con appuntamenti a Roma Est, ma diciamo che se magari adesso quello sto dicendo vi interessa e prima non lo sapevate, se andate su roma.convoca.la trovate facilmente sia questo appuntamento che vi avevo detto, ma trovereste anche quelli invece futuri, che sono degli incontri un po' più semplici, più informali, ma con cui conoscere persone che condividono la nostra esperienza lavorativa.
2: E con questo, da lavorare per la macchina, la fanzine che abbiamo presentato insieme al traduttore Stefano Portelli, fino ai data center e resistenze, opposizioni in Italia e in California, ci salutiamo in questa domenica 24 maggio, dopo weekend di festa della radio che ci ha trovato a SNIA e in Via dei Volsci tutte insieme, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata delle Dita nella Presa.
1: Tanti auguri, Onda Rossa.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: documenti, ma anche di creare tutto un contesto di tortura e afflizione per quegli stessi detenuti, anche per quello che è il gioco gestionale di questo genere di strutture, no? Che sono di fatto appaltate a delle entità private, cioè delle cooperative, nella maggior parte dei casi. Nel caso del CPR di Gradisca, la cooperativa Echene, che è una cooperativa di Padova che tra l'altro sta estendendo un po' le sue ramificazioni perché gestisce anche il CPR di Milano e il CPR di Roma, dopo aver gestito anche il CPR di Macomer in Sardegna. Le condizioni detentive sono quelle di una totale privazione di qualunque possibilità di sopravvivenza, nel senso che una delle frasi che sentiamo ricorrere più spesso è: siamo tenuti in delle gabbie senza niente all'interno, siamo trattati come animali, e non si tratta di linguaggio figurato, metafore, no? Come potremmo pensare, ma è letteralmente così, perché così è concepita l'architettura del CPR. Quindi è fatta di tre sezioni. Ogni sezione ha delle camerate che danno su un'area esterna che è letteralmente una gabbia. Non c'è un'area comune, ma c'è una gabbia che costituisce una sorta di cortile di ogni camerata. E nella più totale assenza di qualsiasi tipo di suppellettile o di altro, a causa, questa è la spiegazione ufficiale, delle possibili proteste rivolte che ne potrebbero nascere avendo a disposizione qualcosa. Questo, tra l'altro, non impedisce ovviamente alla gente di ribellarsi a quel genere di detenzione. In ogni caso, diciamo che la struttura si presenta come la classica ex caserma, che è stata riammodernata con questo sistema di reti. Tra l'altro con un inquietante sistema di LED di neon blu attorno, quindi quando si passa la sera col buio, questa struttura è coperta da questo velo blu nella notte. Non abbiamo mai capito precisamente la funzione, probabilmente di maggiore controllo e segnalazione di quel posto. E per il resto, noi poi nel tempo abbiamo cercato anche di testimoniare le condizioni di reclusione, perché era una delle richieste che ci veniva dall'interno. Quindi abbiamo pubblicato anche video, foto, dove si vede chiaramente che si tratta di celle e gabbie del tutto scarne, e ogni tentativo di riammodernamento è sostanzialmente teso a rendere questi CPR ancora più chiusi e impenetrabili. Quindi tutta una serie di, almeno questi erano annunci che poi non, al momento non si sono ancora realizzati. Comunque migliorare i varchi d'accesso, migliorare questo sistema contenitivo di reti che c'è sul perimetro esterno. E quindi investimenti di questo tipo per migliorare il controllo sulla struttura, perché strutture di questo tipo sono da sempre estremamente instabili e difficili da governare proprio per l'insensatezza, no, di questo sistema detentivo. E quindi le rivolte e le fughe e le evasioni sono sempre state anche all'ordine del giorno, no? E quindi si è sempre trattato di tappare un po' quelle che erano le crepe di questa struttura, che vengono avanti dal 2019, quindi sono diversi anni, e provare a contenere in questo modo la situazione, non solo la situazione, ma le persone stesse, perché di quello si tratta, no? Di puro contenimento di queste persone sacrificate sull'altare del razzismo di Stato.
1: Poi il CPR di Gradisca ha anche una sua storia, no? Alle spalle. È uno dei primi ad essere stato aperto nel 2006.
0: Sì, in realtà adesso non saprei ricostruire precisamente le date. Sicuramente un primissimo centro fu in realtà quello di Porto Vecchio a Trieste, quindi poco lontano dalla provincia di Gorizia. Venne chiuso dopo pochissimo, e poi venne effettivamente aperto il CIE di Gradisca, appunto, e tra l'altro creando una di quelle strutture che sono tra l'altro abbastanza all'ordine del giorno, cioè strutture multifunzionali ricavate dalle caserme. Infatti, lì in quel posto lì, in questa caserma che si chiama Ex Polonio, non solo c'è un CPR, ma a fianco c'è anche un CARA, che è chiaramente tutto un altro regime di permanenza delle persone all'interno.
1: E quanti sono i posti all'interno del CPR di Gradisca di Sons?
0: Allora, dovrebbero essere un centinaio. In realtà, annunci e probabilmente anche bandi avevano l'intenzione di arrivare fino a 150 persone, cosa che però al momento non sta accadendo, nel senso che il numero medio di persone detenute all'interno è di circa 80-90 persone, ogni tanto un po' più alto in vista di deportazioni e altre cose. Queste persone sono divise, come vi dicevo prima, in tre aree. Quindi a partire dalla strada, l'area verde, poi l'area rossa e poi l'area blu, che diciamo nel tempo hanno ricoperto funzioni diverse. Ad esempio l'area blu era stata potenziata proprio sotto Covid, anche per creare un'area ad alta rotazione che potesse deportare più velocemente. Si era creato tutto un sistema, tra l'altro particolarmente assurdo, di persone che venivano inizialmente prelevate sul Mediterraneo, di fatto, messe nelle navi quarantena. Non so se vi ricordate quella stagione delle navi quarantena. Da lì trasferite coattamente nel CPR di Gradisca, in particolare persone di provenienza tunisina. Da lì trasferite al CPR di Gradisca e poi quindi a quel punto deportate. E questa era l'area blu. Poi spesso diciamo che la divisione delle aree e delle camerate segue anche tutta una serie di principi etnici, no? In qualche modo, perché in questo modo si intende meglio governare quel genere di detenzione.
2: Senti, il 2025 è stato un anno costellato da segnalazioni relative a violenza e pestaggi all'interno del CPR. E voi come avete avuto accesso intanto alle informazioni relative a quello, cioè ovviamente state sul posto, siete vigili su questo, ma sicuramente come è stato riportato poi questo fatto delle violenze, come sono uscite fuori le notizie relative ai pestaggi che ci sono stati, perché poi sono state, insomma, in un paio di, direi più di un episodio
0: Sì.
2: riportato
0: Sì,
2: almeno dai media.
0: beh, diciamo che il rapporto interno tra carcerieri e persone recluse è quello della violenza, spesso diciamo messa in campo da questi reparti di polizia in antisommossa, non solo polizia, in realtà varie forze di polizia in antisommossa che diciamo in quel modo gestiscono l'ordine in continuazione, quindi la violenza è all'ordine del giorno all'interno di questi. Per lungo tempo, perché così dovrebbe essere, nel senso che non si tratta di detenzione penale che ha tutta una serie di regolamenti dedicati e specifici, la detenzione amministrativa diciamo che non segue tutta una serie di regole che sono decise diciamo a priori, ma è frutto, diciamo, di un arbitrio costante da parte delle istituzioni competenti, la prefettura, la cooperativa, le forze di polizia che gestiscono quel centro. E quindi era possibile in realtà comunicare con l'esterno nel CPR di Gradisca tramite l'utilizzo dei propri telefoni, tra l'altro anche con le fotocamere attive. Cosa che ad esempio in questo momento sta accadendo regolarmente nel CPR di Milano di Via Corelli, dove al momento è consentito l'uso. Il CPR di Gradisca insieme al CPR di Milano erano gli unici due rimasti che consentivano l'uso delle videocamere, e quindi in questo modo sono trapelate tutta una serie di testimonianze dirette di video, di audio, di fotografie di quelle che erano le condizioni e di quelle che erano anche le violenze che subivano le persone trattenute all'interno, cosa che non accade negli altri CPR perché in maniera, diciamo, discrezionale si è deciso che potevano comunicare solo con altri modi. Diciamo che ci sono modi molto, molto diversi dalla cabina telefonica all'interno della struttura a, diciamo, la fornitura per certi orari durante la giornata di un telefono per cella o camerata con cui comunicare con l'esterno. Per quanto riguarda il CPR di Gradisca, proprio perché dal CPR di Gradisca è trapelato moltissimo e quindi si sapeva molto rispetto alle condizioni detentive, poi tra l'altro aggiungo anche una cosa rispetto alla violenza delle forze di polizia all'interno, da quest'anno fondamentalmente, quindi dall'inizio del 2026, non possono più entrare videocamere all'interno delle celle e quindi i reclusi o sono costretti a farsi spaccare la videocamera per potersi tenere il proprio telefono, oppure devono, diciamo, pagare un telefono che viene fornito dalla cooperativa, anch'esso privo di videocamera. Quindi da diversi mesi noi non abbiamo più immagini video di quello che accade all'interno, ma solo la testimonianza delle persone, no? Quindi le loro parole che cerchiamo poi di far uscire e far risuonare anche all'esterno. E vi dicevo che volevo aggiungere una cosa sulla questione del contagio della violenza. C'è questo livello, diciamo, base di violenza che viene somministrata continuamente alle persone, in realtà in tantissime formule differenti, da quella sanitaria a quella alimentare, per dire, oltre che quella fisica vera e propria del pestaggio, in molti casi anche della tortura. E è anche vero che si tratta di un livello di conflittualità all'interno dei CPR in generale e anche del CPR di Gradisca molto alto, nel senso che anche le persone all'interno spesso lottano in maniera anche molto coraggiosa per le condizioni, si vedono in alcuni video che abbiamo anche pubblicato negli anni, contro quel sistema lì, no? Quindi è anche l'esito di una fortissima conflittualità che da sempre caratterizza queste strutture, ma poi in realtà si può allargare lo sguardo a tutte le strutture detentive delle persone migranti lungo la rotta balcanica, lungo le rotte migratorie in generale.
1: Senti, tu prima hai parlato di detenzione amministrativa. Ti va di spiegarci un attimo cosa significa effettivamente?
0: Sì, diciamo che è quella detenzione che viene definita senza reato, no? Quindi è, diciamo, la privazione della libertà delle persone senza che ci sia, diciamo, l'esito di un processo penale, no? Che comporta poi la detenzione vera e propria, tant'è vero che furbescamente non si parla di reclusione, no? O di prigionia delle persone senza documenti che sono rinchiuse nel CPR, ma di trattenimento, no? Quindi attraverso questa formula molto ambigua, in realtà si è estesa quella possibilità di trattenimento nella forma amministrativa della persona in generale, può essere anche il fermo di polizia, ad esempio, no? Una forma di detenzione amministrativa, se proprio vogliamo metterla in questi termini. In ogni caso si è estesa questa possibilità nei confronti delle persone razzializzate che non hanno un documento giusto. E si è esteso il periodo di detenzione amministrativa appunto di queste persone in questo momento fino a 18 mesi, no? Con quelli che sono stati i recenti decreti, tra cui ad esempio quello di Caivano, no? Scusate, Cutro. Quindi in seguito a quella che era stata la strage di Cutro c'è stata anche tutta una ridefinizione peggiorativa di quelle che erano le condizioni e le tempistiche di detenzione delle persone senza documenti. E in realtà è un tema che si estende a tutte quelle che sono le infrastrutture, le pratiche di trattenimento che avvengono ad esempio in frontiera, no? Negli hotspot ai fini della prima identificazione della persona e poi in tantissime altre situazioni. Prima vi ho citato ad esempio le navi quarantena, anche quella era una forma di fatto di detenzione amministrativa fatta in un certo modo con un certo obiettivo che formalmente, ad esempio, per quanto riguarda la detenzione amministrativa nei CPR, è quella della deportazione, no? Cioè dell'identificazione della deportazione della persona che lì è reclusa.
2: Senti, diciamo, In questa fase politica nella quale ci si vanta molto da parte del Ministero degli Interni di questa situazione di contenimento, di diminuzione degli sbarchi, eccetera, eccetera, e si cerca continuamente di fare leva sul fatto che comunque il rapporto con la comunità europea e con le istituzioni che cercano

0: oltre, che va oltre Friuli Venezia Giulia, cioè riuscite anche a un pochino a confrontarvi con altre realtà come la vostra?
1: Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di forme diverse di collaborazione, di lotta assieme con diverse persone, gruppi solidali in particolare che stanno fuori dai vari CPR, ma ti direi non solo, nel senso che poi ci sono tutta una serie di situazioni di altro tipo, ad esempio quelle di frontiera o quelle delle campagne nello sfruttamento, ad esempio, dei braccianti, no? Nelle varie situazioni che sono persone razzializzate. Cioè, diciamo che nel tempo abbiamo provato un po' a cercare di connettere e ricollegare tutti quelli che sono i tasselli, no? Gli ingranaggi di quella che chiamiamo macchina del razzismo di Stato, no? Che alla fine ha diciamo, tutta una serie di chiari obiettivi, no? Che sono di fatto quello dello sfruttamento della forza lavoro straniera a certe condizioni, che sono appunto di pieno e totale sfruttamento nei diversi settori che conosciamo, da quello agroindustriale, passando per la logistica e fino all'interno delle città, per esempio. Noi veniamo dalla città di Trieste, che è soggetta a fortissima turistificazione, e chiaramente nei ristoranti, nelle cucine, in tutte quelle zone di servizio per i turisti, è la forza lavoro immigrata, no? Ad essere impiegata e sfruttata in qualche modo, no? Perché queste sono un po' le condizioni che tutto il sistema, che poi, come dire, ha come apice il CPR, ma sotto ha tutto. Tutta una serie di conseguenze che si irradiano, no? Da questo monito che è, se rimani senza documenti, finirai in un CPR, finirai deportato, tutto attorno, poi c'è tutto quello che effettivamente viene prodotto a livello di oppressione sociale, razziale, per le persone che sono poi pienamente integrate, no? Nella macchina di estrazione di valore. E al tempo stesso anche di quell'altra questione, quell'altro obiettivo che ha a che fare, diciamo, con tutta la gestione, il controllo e la cattura di quelle che vengono considerate delle eccedenze, no? Cioè chi non è poi integrato in questa macchina di sfruttamento, non si piega a quella macchina, costretto a dover essere ricattato continuamente per un permesso di soggiorno o per una cittadinanza, eccetera, che costituisce quell'eccedenza, no? Dei quartieri razzializzati che conosciamo penso tutti nelle nostre città, allora lì interviene un secondo livello. Tutto questo discorso, per tornare alla tua domanda, per dire che certamente abbiamo tutta una serie di legami e connessioni, perché non si tratta solo dei CPR, ma si tratta anche dei quartieri soggetti a retate, in seguito a profilazione razziale, perché di questo si tratta, come anche delle carceri, ad esempio, che spesso, come dire, rispondono alla stessa logica dei CPR, e poi di tutte quelle altre situazioni di sfruttamento lavorativo di altro tipo che si verificano. Per stare sulla città di Trieste, ad esempio, c'è un grande tema, essendo una città di confine, dell'accesso anche a quelle che sono le procedure minime per avere un primo documento come richiedenti asilo, ad esempio, e volutamente la questura di Trieste sta creando una sorta di barriera all'accesso, no? Creando tutta una serie di condizioni, di criteri per poter accedere, che non fanno nient'altro che creare una grande massa di persone in attesa di poter accedere a queste prime procedure, no? E anche lì si muovono tutta una serie di persone solidali con cui siamo chiaramente continuamente in contatto.
2: Senti, invece, com'è diciamo, la situazione delle condizioni di salute da chi è trattenuta nel CPR di Gradisca di Sonso? Perché leggevo che c'è, veramente una scarsa assistenza medica.
1: Sì, cioè ti direi che c'è una scarsa assistenza medica nel CPR di Gradisca, come in tutte le carceri del nostro paese, in tutti gli altri CPR, cioè, quindi il discorso sarebbe molto lungo. In ogni caso, non si tratta solo

0: dell'assenza e della privazione di cure mediche, sanitarie, ma anche della creazione di fatto di uno stato patologico costante da quello che può essere il livello psicologico, psichico della persona a quello corporale, no? Sono luoghi che creano malattia, danni che sono fisici, che sono psicologici sulla persona enormi, no? Pensiamo a tutto il tema di quella che è la somministrazione di psicofarmaci, no? Per contenere di terapie psicofarmaci di ogni tipo per contenere le persone all'interno di queste strutture. È più o meno lo stesso discorso che potremmo fare sulle carceri. Nei CPR sappiamo che in maniera coatta in maniera anche spesso nascosta, c'è un'abbondante somministrazione, no? Di queste terapie, che poi ovviamente hanno de degli effetti anche sulla salute psicologica, ad esempio, delle persone che sono trattenute o che vengono poi anche rilasciate, no? In molti casi, magari una persona viene rilasciata, ma è comunque soggetta anche in seguito a tutta quella violenza che gli è stata somministrata. Tramite terapie, tramite botte e tramite tutto quello che si è dovuta sorbire.
1: Ti ho fatto questa domanda perché avevo letto che da varie ispezioni effettuate all'interno del CPR di Gradisca c'era stato un acquisto sproporzionato di Valium, quello che dicevi tu prima, no? Confermavi. Cosa?
0: Vai, vai pure, scusami.
1: No, è che diciamo veniva fatto un uso, diciamo, sproporzionato. Quindi non solo si parla di sedazione collettiva, ma serve proprio per stordire uomini e donne in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e tranquille resistano di più al sovraffollamento, permettendo così di riempire il CPR e i CPR in generale, quindi allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura, no? Forse anche da un margine in
0: È
1: termini di.
0: assolutamente così, nel senso che diciamo che spesso, no, poi arriva in soccorso la terapia, ma c'è cioè, d'altronde una persona che è chiusa letteralmente in una gabbia 24 ore su 24 per mesi e mesi della sua vita, in qualche modo deve anche cercare di supportare, no, quelle condizioni, magari chiederà lui stesso quella terapia, ma perché è stato messo in quella situazione di ricatto dove se non la prendi soffrirai ancora di più quella che è la condizione detentiva. Adesso, prima stavamo parlando delle condizioni meteorologiche, siamo a maggio, no? Immaginiamoci
1: Certo.
0: passare un'estate all'interno di strutture di quel tipo e quindi di conseguenza arrivano anche tutte queste misure che sono di fatto di contenimento, in questo caso farmacologico, per appunto cercare di controllare quella situazione e renderla il più pacificata possibile. Alle volte funziona, in altri casi no, e sappiamo che ad esempio le estati spesso sono costellate, no, da rivolte, da proteste che magari poi passeranno sui media generalisti, con grande stupore di tutti, del tipo c'è stata una rivolta all'improvviso, come se invece non ci fossero tutta una serie di condizioni effettive che quella rivolta poi l'hanno fatta innescare.
1: Senti, la popolazione più o meno, cioè c'è un effetto, diciamo, dovuto alla frontiera che fa sì che ci siano maggioranza di persone detenute provenienti, che so, appunto immagino dalla Siria, dal luogo, oppure è veramente un punto dove si raccolgono tante cittadinanze, tante nazionalità differenti.
0: È sicuramente la seconda, anche per tutta una serie di criteri e pianificazioni di quelle che sono le possibilità di deportazione, no? Poi delle persone. E, diciamo che il CPR di Gradisca, pur essendo in una zona di frontiera, nel tempo non ha mai avuto delle strette connessioni con la frontiera, almeno non dirette, no? Sicuramente indirette. Però ha sempre ricoperto un ruolo, perlomeno per l'area del nord-est, di essere il punto di caduta e reclusione di tutte le persone che vengono trovate senza documenti in un'area larga, no? A seguito della detenzione carceraria, a seguito di una rettata, a seguito di una presentazione in questura per rinnovare un permesso di soggiorno che viene negato e tutto quello che sappiamo, quelle che sono le modalità. E quindi diciamo che le nazionalità, le persone e le provenienze, cioè mi viene anche un po' difficile alle volte parlare di nazionalità quando, non so, incontriamo, conosciamo persone che ci raccontano di essere da 20 o 30 anni in Italia. E quindi in quel caso, cioè, non si capisce bene che cosa voglia dire, no? La nazionalità d'origine.
1: Certo.
0: Magari non sono nate qua, ma sono qua da quando sono piccole. E quindi, vabbè, e chiaramente in questo caso si mostra proprio la finzione, no? Di quello che è il meccanismo identitario, nazionale. Però in ogni caso, diciamo che sono persone di origine, mettiamola così, molto, molto diversa, e anche, diciamo, in virtù, in vista di quella che poi è una possibile deportazione per lungo tempo. Ad esempio, sono stati dei charter, dei voli charter regolari per la Tunisia, e quindi c'era una fortissima componente tunisina, no? Che era reclusa nel CPR di Gradisca in attesa della partenza di questo aereo dall'aeroporto che è lì a fianco a Ronchi dei Legionari. E poi sono cambiate nel tempo anche un po' le situazioni, e ad esempio adesso ci sono sicuramente voli charter molto frequenti per l'Egitto, dopo che è stato dichiarato paese
1: Paese sicuro.
0: sicuro, sì, come anche per la Nigeria, ma questo vale da sempre. Cioè, sappiamo che il CPR di Gradisca è un po' un hub di deportazione, poi dipende un po' dal momento politico rispetto agli accordi bilaterali con altri stati, rispetto alla permanenza delle persone. Un fatto, ad esempio, interessante è che, interessante, tragico, ma insomma, questa è un po' la situazione che c'è. Nell'ultimo periodo abbiamo notato che, ad esempio, moltissime erano le persone pakistane, ad esempio, che venivano dal Pakistan o dall'India o da paesi, diciamo, dell'Asia centrale, e non però direttamente provenienti o catturati o fermati o rintracciati alla frontiera. La frontiera di Trieste è una frontiera che viene attraversata anche da moltissime persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera. Però era significativo, no, che si creasse questo meccanismo, perché poi chiaramente una persona di provenienza pakistana che finisce nel CPR di Gradisca, sicuramente rispetto alla propria comunità di appartenenza nelle varie città in cui abita, spesso non vengono per forza da Trieste, da Gorizia o da Udine, ma anche da altre città, sicuramente rappresenterà un caso, no, che fa anche un po' da monito nei confronti di tutte le altre persone, no, di quella stessa comunità.
1: Una cosa, Davide, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo, diciamo, e su cosa si può far leva per supportare, diciamo, la resistenza e la lotta delle persone recluse nei CPR?
0: Ma cioè, per noi da sempre non è una questione di appellarsi a generici diritti umani o miglioramenti di quelle che sono le condizioni o di maggiore regolazione di quella che è la detenzione amministrativa, no? Ma si tratta di mettersi al fianco delle persone che sono innanzitutto recluse e vivono in prima persona quella condizione di detenzione, e poi insieme a tutte le altre persone razzializzate, per superare un po' quella gerarchia delle razze e del colore, e in questo modo, diciamo, aprire, costruire delle lotte antirazziste, no? Dal basso. È sempre stato un po' il nostro modo di porci e di praticare l'antirazzismo, e quindi cerchiamo di farlo in questo modo, a partire da una solidarietà minima che cerchiamo di portare alle persone che sono trattenute al CPR di Gradisca, e poi da lì cercando anche di generalizzare il discorso con tutte le altre persone che incontriamo nel cammino.
1: Davide, quali sono i vostri prossimi appuntamenti che riguardano, le lotte?
0: Ma in questo momento non c'è niente di organizzato, diciamo, sotto il CPR di Gradisca, ma spesso cerchiamo di fare presidi di solidarietà, portare dei saluti e fare tutta una serie di iniziative che seguono anche un po' quelle che sono le dinamiche all'interno del CPR di Gradisca. In ogni caso abbiamo un blog, nofrontierefvg.noblogs.org, e lì cerchiamo un po' di aggiornare rispetto a quelli che sono gli appuntamenti. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che facciamo anche, diciamo, in altri contesti, che sono ad esempio quelli cittadini. Ci sono ancora fortunatamente grosse mobilitazioni in solidarietà alla Palestina contro la guerra, no? Che è semplicemente l'altra faccia di quella che è la guerra interna che avviene nei confronti, ad esempio, delle persone migranti.
1: Davide, noi ti ringraziamo per aver fatto sentire la voce dell'assemblea No CPR, No Frontiere Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per aver supportare la lotta di chi è recluso all'interno del CPR.
0: Grazie, grazie molto a voi per lo spazio e per l'invito.
1: Grazie.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Ci sono io che sono Andrea di Radio Quar, insieme a me c'è Salvatore, sempre di Radio Quar, e con noi stasera ci saranno le compagne e i compagni del presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere dalla Spagna, che si sta svolgendo in Spagna. Con noi l'accompagnano, ciao Anna.
1: Hola,
0: E il
1: compañeros,
0: compagno Oscar che si occuperà anche
1: compañeras.
0: della traduzione.
2: Hola.
0: Buonasera a tutti.
3: Ciao.
2: Sì.
0: Partiamo subito. Ti chiediamo ovviamente, intanto vi ringraziamo di condividere con noi questo spazio. E volevamo intanto chiedervi di presentarci appunto la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere, come è nato questo cammino tra collettivi e individualità sia anticarcerarie che di altro tipo e dell'accampamento che state facendo davanti al Parlamento spagnolo e della forma di protesta forte che state attuando, che è quella dello sciopero della fame.
2: Los compañeros preguntan cómo ha nacido esta idea de hacer una acampada y una lucha por la sanidad y qué tipo de protestas se están desarrollando en esta campaña.
1: Bueno, pues lo primero deciros que muchas gracias por invitarnos y darnos voz en vuestra radio.
2: Gracias por invitarme a la vuestra radio, como primera cosa.
1: Bueno, pues lo de llegar a coordinarnos y aunar fuerzas entre distintos colectivos surge en un principio para acompañar al compañero Pope en la lucha que lleva practicando hace años.
2: La idea de esta lucha es nata innanzitutto dal compagno Pope, un compagno anarchico che è stato in carcere 20 anni, adesso è fuori, e che lui è portato dopo uscito dal carcere, ha iniziato a fare delle lotte e quindi da lui è nata questa idea della protesta.
1: Esto surgió pues por el abandono sanitario y decidimos hacer la acampada y una huelga de hambre que va a durar 10 días y a las que me he sumado yo, o sea que estamos dos personas aquí, Pope y yo, y una tercera persona que está en el centro penitenciario de Albolote, el compañero Dani, que también se ha sumado a esta iniciativa.
2: Questo è nato tra il coordinamento dei vari collettivi che si occupano, tra le altre cose, dal carcere. Ha sorto questa idea di lottare per l'abbandono sanitario e di fare un campeggio davanti al Parlamento. In un inizio l'idea la voleva fare, cioè, Pope, il compagno Pope a novembre, e lui da solo ha fatto questo sciopero della fame di qualche giorno e quindi ha voluto fare ancora questa volta questi 10 giorni di sciopero della fame. Poi si è aggiunta la compagna Anna, che adesso ci parla, e poi c'è un altro compagno, Dani, che è dentro del carcere di Granada,
1: Sì,
2: mi sembra. Di Granata, sì, in Andalucía. E quindi
1: Albolote.
2: sono tre, nel carcere di Albolote. Sono tre compagni facendo lo sciopero della fame fino al 30 di maggio.
1: Bueno, también la campaña se ha promovido por otras acciones que hemos llevado a cabo, como por ejemplo, pues la campaña que se hizo por María José Baños, Andújar, presa del Grapo, enferma terminal. Y bueno, pues se hicieron. De momento hay Óscar.
2: Si sono fatte altre iniziative prima, in contemporanea, e ci saranno in futuro, diciamo, sempre con lo stesso tema. Si è fatto qualche giorno prima del campeggio, si è fatta una campagna in solidarietà con la compagna comunista Maria José Baños, che è quasi in fin di vita. Quindi il 30 di aprile, dopo la campagna, si è riuscito a tirarla fuori dal carcere, adesso è fuori. Come ho detto, ci sono altre iniziative in ballo.
1: Y también, bueno, se ha traído también la campaña, porque llevamos tiempo trabajando en ella, de Antonio Arevalillo,
2: Si è portato anche qui in questo campeggio la lotta che si sta facendo anche per Antonio Arevaliglio, un compagno è allucinante come lo tengono. Dovrebbe, lui era un rapinatore, lui ha aiutato i compagni da tutte le tendenze dentro del carcere, per questo li odiano e c'è una vendetta su di lui. Parlavo di Antonio Arevaliglio, che si sta facendo questa campagna su questo compagno che è da più di 20 passa anni in carcere. Per dire questo esempio, lui aveva un carcoma sul naso, che è diventato un tumore dopo per la mala sanità. Lui ha dovuto farsi lui da solo due tubicini sul naso per poter respirare, che lui ogni giorno tira fuori, pulisce, se non è per quello lui non riesce a respirare, e quindi si fa questa campagna anche per lui.
1: Y luego también, así por mencionar algo más, nos ha movido pues la situación de higiénica en la cárcel de Masilla de las Mulas, con un brote de sarna que no termina de parar porque ni siquiera lo reconocen.
2: Poi c'è anche un'altra lotta che si sta portando avanti, che si è portato anche qui in questi 10 giorni, Mansillas de las Mulas, il carcere in León, c'è un brote di sarna da più di un anno o due, tutti fanno finta di non vedere, e quindi noi, altri collettivi, pure io e Anna e insomma altri collettivi, ci stiamo muovendo e facendo le lotte anche per questa situazione dentro del carcere di Mansillas de las Mulas.
3: Volevamo chiedere ad Anna se ci può riassumere, diciamo, qual è la situazione generale delle carceri spagnole, soprattutto dal punto di vista delle strutture, che ad esempio in Italia sono veramente fatiscenti, c'è un enorme problema di sovraffollamento e di grosse difficoltà per le persone migranti, che spesso non vengono nemmeno aiutate da un punto di vista linguistico, anche solo per capire di cosa sono accusati.
2: Los compañeros preguntan si Ana, a ti, bueno, a vosotros, si podéis resumir la situación general en las cárceles españolas desde un punto de vista estructural. Por ejemplo, comentan ellos que en Italia ellos llaman sobreafolamiento cuando hay demasiada gente, más gente que de la que tendría que estar dentro de las cárceles, y luego también la situación de pues la cantidad de migrantes que hay dentro de las cárceles, qué situaciones se encuentran y tal.
1: Bueno, seguíamos un poco más el guión preparado, pero bueno, deciros que de momento lo que sabemos es que en España, igual que en Italia, o sea, se reproducen los mismos patrones. El sistema punitivo que tenemos aquí es totalmente retributivo, o sea, tú la haces, tú la pagas. Es un modelo totalmente represivo, no tiene nada de reinserción, no pone el foco en los contextos que han generado el delito, eluden se sacuden totalmente de toda responsabilidad, no se plantea ninguna alternativa a la cárcel, cada vez hay más presos, cada vez hay más hacinamiento, más distanciamiento social, ¿no? Por esto de que las cárceles se construyen, pues eso, en lugares totalmente neriales, alejados, y la situación de los inmigrantes es que cada vez hay más también, hay unos porcentajes altísimos en todas las prisiones. Bueno, faltan, por ejemplo, folletos informativos para informarles de lo mínimo. Sí que preguntando por aquí, me decían que, por ejemplo, el Ramadán se respeta, ¿no? Pero bueno, debe ser lo único que respeten, de hecho. Entonces, esta es un poco la situación. No sé si respondo en condiciones a la pregunta.
2: La compañía Ana, si excusa, se non riesce a rispondere in pieno a tutte le domande, dice che le carceri italiane e le carceri spagnole più o meno seguono lo stesso patrone. È un modello repressivo nel quale per nulla c'è la reinserzione che tanto dicono di avere, no, nessuno, né istituzioni penitenziarie che sono quelli che controllano il carcere, né i giudici di vigilanza, né i giudici normali, né nessuno prende nessuna responsabilità di tutti i disfatti che ci sono dentro delle carceri, non ci sono alternative al carcere. Stanno costruendo adesso più carceri, se prima erano dentro delle città o vicino, adesso sono lontane da qualsiasi nucleo abitativo. Le persone immigranti ogni volta sono sempre di più, vengono abbandonate dentro del carcere, non gli danno nessun tipo di informazione che può servire a loro per difendersi, per trovare per avere la residenza, per trovare per qualsiasi miglioramento dentro del carcere. L'unica cosa che possono prendere un po' in rispetto è il Ramadan, che lo rispettano a loro e nient'altro. Abbandonati alla loro sorte.
0: Allora, intanto, gracias. Diciamo ad Anna che, visto che il carcere è comunque sempre lo specchio di una società, e questa società è repressiva e criminalizza la marginalizzazione e il disagio, e questo tema si ricollega anche alla parte sanitaria. Per esempio, in Italia c'è un'enorme parte della popolazione carceraria che è tossicodipendente, ha dipendenze e che quindi è in carcere per reati collegati a questo tipo di situazione. E in Italia vengono ovviamente bombardati di terapia in modo da tenerli tranquilli. Volevamo capire anche dal punto di vista di chi ha problemi di dipendenze qual è la gestione del detenuto con dipendenze in Spagna.
2: Los compañeros quieren saber, Ana, ¿me escuchas?
1: Sí, perfectamente.
2: Ah, vale, es que no te veía, perdona. Los compañeros querían... Sí, sí, perdona. El compañero dice que la cárcel es un espejo de la sociedad y en la cual todas las situaciones que se encuentran allí fuera se encuentran también dentro. Y en este caso hace un colegamiento con la situación sanitaria dentro de las cárceles con respecto a las personas toxicodependientes, los que dependen de drogas. Si esta situación se repite también en España con respecto a la distribución de drogas para tenerles tranquilos y poco más.
1: Pues vamos, venís a decir que si el reparto indiscriminado de psicotrópicos al final lo que responde es a mantener a la gente dormida, imagino, ¿no? Pues sí, efectivamente así es. Hay porcentajes altísimos de población reclusa que está sometida a tratamientos psiquiátricos, hay cantidad de gente que está tomando pastillas, el problema se agrava durante los fines de semana, porque como no hay médicos, pues esa dispensación no la hace un auxiliar que trabaja ahí en enfermería, que da la bolsa de fin de semana cuando hay festivos y que acarrea, sobre todo durante los fines de semana, muchísimos casos de sobredosis. Sí. Esto es así. Y entre los módulos de respeto, que por un lado, con todo el sistema que supone, mantienen a la gente tranquila por lo que pueda pasar, ¿no? De si no te portas, si no obedeces, se te va a enviar de vuelta al módulo ordinario y además seguramente con una sanción. Pues eso por una parte, están los módulos de respeto y luego los módulos ordinarios, la población está mayoritariamente pues eso, en estado catatónico.
2: Sí, sí. Dice que en el Estado español, en el carceri, c'è un reparto indiscriminato di psicofarmaci a tutti i livelli, quindi lei dice che sicuramente per avere i detenuti tutti che dormono e così è, dice. E molta popolazione segue questi consumo di tranquillizzanti e sostituti di psicofarmaci, e i problemi di fatto si ingrandiscono, sono molto più gravi nei fine di settimana, perché i dottori intanto mancano in molte carceri, mancano i dottori, ma in generale in quasi tutte il fine settimana i dottori non ce ne sono affatto, ce ne sono ausiliari, e di fatto molte delle sovredosi molti morti succedono nel fine settimana. In Spagna c'è una caratteristica, che ci sono i moduli di rispetto, che in Italia non esistono, sono per tutti i tipi di detenuti, e quindi in questi moduli di rispetto devi avere, per entrare in questi moduli devi firmare dei documenti che dicono che devi rispettare certe regole, e quindi loro stanno sempre sotto la minaccia di prendere questi psicofarmaci, perché se no entrano dentro delle celle di castigo, e per quelli che stanno dentro di questi moduli di rispetto, e anche per quelli che stanno nei moduli normali succede altrettanto dello stesso.
1: Me retiro.
2: La compañera dice. La compagna Anna dice che se ne va e che ne parla un'altra persona.
1: Okay, encantada, grazie, encantada di conoceros.
2: Molto piacere per conoscervi.
4: Grazie per noi.
5: Grazie.
6: Hola.
2: Hola.
3: Hola.
5: Hola.
6: Soy de la Asamblea Anticarcelaria Transfeminista de Madrid. Soy Lux.
2: Lei è Lux dell'Assemblea Anticarcelaria di Madrid.
4: Hola Lux.
0: Allora, sempre per ricollegarci a questo che ha già introdotto Anna, tramite il sito della campagna e il manifesto abbiamo letto, rispetto anche al discorso che facevamo dei medici che mancano il weekend, che comunque i medici e i sanitari sono molto mancanti rispetto al numero necessario che ci sarebbe rispetto al numero delle carceri, alla popolazione carceraria spagnola, che per esempio a volte le visite vengono fatte da remoto, online, abbiamo letto. Se volete un po' di più di questa carenza strutturale e della gestione appunto che ne deriva dal fatto che i sanitari e i medici siano enormemente mancanti all'interno del sistema.
2: Sí, los compañeros dicen que en vuestra página, en la página de la acampada y en los carteles que se han hecho así, se hace resalto a esta falta de doctores que hay dentro de las cárceles y en general y en particular también en el fin de semana, en el weekend que le llaman ellos, que se hacen visitas en Italia, por ejemplo, se hacen visitas online, trámite, si aquí en España también sucede lo mismo, que se hacen visitas trámite internet, y si nos puedes hablar sobre esta falta estructural de doctores y de sanitarios dentro de las cárceles, y además con respecto al gran número de cada vez más detenidos dentro de las cárceles.
6: Vale, pues sí, aparte de eso de que no se cubren todas las plazas de médicos que deberían haber en las cárceles, incluso hay cárceles que a veces no tienen ni siquiera médico, tenemos un poco la dada que solo el 30% de las plazas correspondientes al personal sanitario están cubiertos en las cárceles españolas. Y aparte de eso, pues por ejemplo, el 30% de la población reclusa está en tratamiento con medicación psiquiátrica, lo que comentaba Ana antes, que también está sobre medicación, pero que no siempre está, pues entre comillas, controlada, porque los médicos pues no están los fines de semana. En las cárceles que no hay médicos, muchas veces se hacen las visitas también de forma online y hay problemas por ver quién se encarga de lo que sería pues la cobertura médica de estos presos, pues si los que están trabajando, si lo debería cubrir la seguridad social o instituciones penitenciarias. Luego también existe una alta tasa de enfermedades infecciosas, pues VIH, hepatitis, tuberculosis, la sarna que mencionaba antes, Ana también, y hay seguimiento inadecuado de los tratamientos, es decir, pues de enfermedades crónicas o enfermedades que se cronifican por no tener los tratamientos adecuados o por no llegar los fármacos adecuados o incluso enfermedades que surgen del estar en prisión, pues en estas condiciones de insalubridad que también mencionaba antes, Ana.
2: Sí, la compañía Lux dice que di fatto non si coprono quasi tutte le plazze, tutti i posti dei dottori dentro delle carceri, infatti un 30% sono coperte, il resto no. Dentro delle carceri, e poi oltre a aggravarsi il fatto che anche in quelli che ci sono il fine settimana mancano, e poi c'è, per collegarsi a quello che si parlava prima, un 30% della popolazione carceraria in Spagna segue una medicazione psichiatrica. Poi ce ne sono litigi all'interno delle carceri tra istituzioni penitenziarie e la seguridad sociale, perché nessuno dei due si vuole prendere di fatto la cura di queste persone, e quindi si lanciano la palla uno all'altro di chi deve prendere il seguimento di questi detenuti, e questo quello che fa è ancora aggravare ancora di più questa situazione, nella quale molte persone già sono di per sé grave, e quindi vengono a sua volta aggravate molto di più la loro situazione.
3: Volevamo chiedere a Lux il problema dell'accanimento verso le persone anziane, se ci vuole raccontare la situazione spagnola che è al centro della vostra campagna di lotta.
2: Il compagno chiede sobre, perdona, il compañero pregunta sobre la situación de las personas ancianas dentro de las cárceles españolas, y si se sigue de cualquier manera también esta, a través de este de esta acampada o en otro tipo de luchas, este tipo de problemática.
6: Claro, de la misma forma que antes decíamos, pues que es absolutamente alarmante que haya personas con enfermedades crónicas o terminales en las cárceles, también está pues el tema de las personas mayores. Teóricamente las personas de más de 75 años no deberían estar en prisión, y antes estábamos viendo datos en que hay personas, en 2023 creo que fue, pues había datos que había como mínimo 3 personas de más de 90 años en las cárceles españolas. España se encuentra entre los 5 países europeos con población en prisión más envejecida. Si la media son 38 años, aquí serían de 40. Incluso las propias leyes de las cárceles, sus leyes, dicen que las personas de más de 60 años no deberían estar en las cárceles, porque en esa situación de privación de libertad, pues se acelera el envejecimiento, que se calcula que más o menos serían 10 o 15 años más rápido que fuera de las cárceles. Entonces, bueno, si ya es complicada la situación en cárcel para cualquier persona, pues nos podemos imaginar una persona con más de 60 años y con lo que decíamos antes de enfermedades crónicas o que se cronifican.
2: Sí, loro seguono questo discorso anche con rispetto a tanto come le persone che sono molto grave e ammalate, come con rispetto a quelle persone che ci sono anziani dentro delle carceri. C'è una proposta, un dire che dice che le persone con più di 65 anni non dovrebbero stare più dentro delle carceri. Invece già nel 2023 c'era uno studio nel quale si diceva che 3 persone con più di 90 anni erano dentro del carcere. Spagna è uno dei 5 paesi europei nel quale più detenuti con più anni ci sono dentro, e quindi è una lotta che si porta avanti insieme a quella di quelli di malati gravi, malati terminali, e c'è uno studio anche che dice che dopo i 60 anni chi è in carcere la sua salute diventa peggiore, perché è come se avesse 10-15 anni in più per ogni anno che passa dentro del carcere. Questo è tirato fuori da uno studio che si è fatto non so dove.
0: Ci interessava anche chiedere a Lux, allora intanto se nella situazione generale e poi nella parte sanitaria, ANAC ci ha già portato alcuni esempi, c'è una differenza di trattamento tra detenuti politici e detenuti comuni. A seconda di come cambiano i governi si notano modifiche nella politica carceraria, o se oppure questa gestione del carcere è una cosa che fa parte proprio ormai della società e di una questione che è uguale per tutte le parti politiche.
2: Scusate, l'ultima frase non l'ho sentita perché c'era un'altra voce, ma posso dire sulla situazione. L'ultima frase non l'ho ascoltato bene, però lo che il compagno pregunta è sobre la situazione generale o sanitaria: si può avere o hai alguna differenza di trattamento entre i presos politici e i presos sociali. Y si al interno de la cárcel, esta gestión de la cárcel tiene que ver también con una directiva, digamos, del gobierno sobre cómo tienen que ser tratados los presos y así.
6: Claro, teóricamente en España oficialmente no hay presos políticos, que luego a la práctica los hay, pero no se reconocen como tal. Entonces, teóricamente no tendría que haber ninguna diferencia. Pero sí, pero los centros penitenciarios sí que crean distinción entre las personas presas. O sea, existe el encierro dentro de las prisiones. Y no sé si preguntaban algo más.
2: Sì, in Spagna si suppone che non ci ne sono presi detenuti politici, ma i centri penitenziari sì che fanno questa distinzione, e di fatto c'è una gestione diversa tra carceri, tra detenuti politici e detenuti sociali. Chiede se c'è qualche, come io ho detto che l'ultima frase non l'hai sentita, se volete chiedere qualcos'altro.
0: Ci chiedevamo se a seconda dell'orientamento politico del governo in carcere la politica carceraria cambia, o seppure ormai questa gestione del carcere è diventata un punto che accomuna tutti i partiti e tutti i governi.
2: Sì, la domanda che fa il compagno è se vosotros creéis che a seconda dell'orientamento politico di chi sta nel governo hay un tipo di politica dentro delle carceri, o al revés, o tiene que ver ya una estructura tal de las cárceles que prescinde de quién está en el gobierno en cualquier momento.
6: Pues mira, justo hoy se cumple el aniversario de una ley que se aprobó en 2003, es decir, que desde entonces ha cambiado el color político pues más de una vez y más de dos, y lo que estamos pidiendo aquí es que se aplique esa ley que han creado ellos, porque se van pasando la pelota los unos a los otros mientras pues van cambiando los colores políticos y no cambia la situación en las cárceles. Entonces, bueno, desde aquí nosotros no confiamos en que ningún partido vaya a cambiar nada. Entonces, lo que estamos pidiendo con nuestra campaña es que al menos cumplan su palabra, porque sabemos que pues aquí van aprobando leyes y van hablando, pero a la práctica no cambia nada, ni con color político, ni con año de gobierno, ni con nada.
2: Perdona, el aniversario de la...
6: La ley de 2003 de atención sanitaria.
2: 2003. Ok, sí. Hoy la compañía Luz dice que hoy es el aniversario de la ley de 2003 sobre la situación sanitaria dentro de las cárceles, ma que no ha cambiado nula da cuando han hecho esta ley. Reprimono ai detenuti al di là del colore politico che hanno al governo, per uguale non cambia nulla. Come compagno che faceva la domanda, sì, è quasi un sistema strutturale dentro delle prigioni. Ogni governo, quello che ha fatto in Spagna, si dice c'è un detto che si dice apretare il tornillo, vuol dire dare una volta, un giro alla vita, no? Quindi se un governo precedente ha fatto una legge, il governo seguente approfondisce più quella legge repressora, ma in nessun caso la toglie o la solleva, o insomma è lo stesso il colore politico del governo, che la repressione continua per uguale.
0: Questo non consola, ma in Italia la situazione è esattamente la stessa.
2: Los compañeros dicen que no es un consuelo, pero la situación en Italia es más o menos parecida, por no decir lo mismo.
3: Volevamo chiedere se la vostra campagna, le vostre campagne vanno ad abbracciare anche la lotta e le proteste verso i CPL in Italia. In Spagna sono i CIE.
2: Corretto, sì. Los compañeros preguntan si esta campaña que se está haciendo o las campañas que se hacen en general también ellos dicen abrazar, si colegan, si meten juntos, si de alguna manera se trata también las luchas de los en Italia vienen llamados CPR, que son los CIEs en España, si de alguna manera se hacen campañas o se colegan estas campañas que nosotros hacemos o que se hacen en general a las luchas de los CIEs.
6: Claro, hoy no os hemos traído como datos sobre los CIEs porque como en el guión no venía, pero sí, obviamente, pues cuando hablamos de centros de encierro, pues hablamos de prisiones, hablamos de CIEs, también hablamos de centros psiquiátricos, o sea, todos los espacios que nos encierran contra nuestra voluntad.
2: La compagna dice che non hanno documenti adesso concernenti allo CIE, al CPR, ma che sì che quando loro diversi gruppi fanno la lotta contro i carceri in generale, stanno parlando anche per il CPR e anche per i psichiatrici e tutti i posti dove un individuo o un'individua è chiusa.
0: Grazie. Allora, ora volevamo fare una domanda sulla situazione politica. Allora, noi pensiamo che, per fare l'esempio italiano, una delle cause e alcune posizioni di estrema destra che alcuni anni fa non avrebbero avuto nessun tipo di attività politica stiano tornando, e anche il fatto che ci siano sempre meno testimoni diretti del fascismo in Italia. Immaginiamo che questa cosa stia succedendo anche in Spagna, cominciano a esserci sempre meno testimoni diretti del franchismo e quindi la memoria rischia di perdersi e senza memoria alcune cose rischiano di succedere di nuovo. Pensiamo per esempio a Vox, sia per il fatto che un partito come Vox probabilmente in Spagna alcuni anni...
6: Si preguntava sobre el tema de si había habido cambio con la transición y sobre la extrema derecha, creo que os podemos dar una contestación con más o menos lo que...
2: Sí, te hago una pregunta brevemente y luego la siguiente parte que se ha cortado, si quiere que la vuelva a repetir, que no hay ningún problema. Digamos que pasa a un otro tema, la situación es política y una causa, como está pasando en Italia ahora, con si antes los a los fascistas no se le hacía ningún caso, ahora con la nueva destra que está saliendo por... extrema derecha que está saliendo ahora por toda Europa, tanto en Italia, que se le está, que viene con estos proyectos que tenían antes, que antes no les hacía caso ni Dios, ahora todo, ahora ya empiezan a hacerse, a hacer valer estos proyectos, y si en España sucede, está pasando lo mismo con Vox y con la nueva derecha que está subiendo en auge. Que bueno, el comentar, él dice que como ha pasado el tiempo, como en Italia está pasando el tiempo y los que eran, habían vivido aquella época han muerto, pues la memoria es débil y puede ser que mucha gente ya no sepa de lo que se está hablando. Y lo dicho, si están creciendo también estas ideas de ultraderecha también concernientes a pues a estos casos represivos y tal.
6: Claro, lo que pasa en España es que teóricamente hubo una transición democrática, pero no fue así, solo se cambiaron los nombres de las cosas de un día para el otro, entonces pues no ha habido tampoco un proceso ni de reparación, ni de cambio, ni de memoria. Lo que sí que sucede es que las personas que vivieron ese momento de represión también durante la transición y durante el tardofranquismo, sí que es verdad que están falleciendo, y como no tenemos pues una memoria democrática que funcione, pues sí que se pierde un poco todo eso, pero realmente pues todos estos discursos de extrema derecha siempre han existido en la política, pues antes a lo mejor los traía el PP y ahora los trae Vox. Nosotros aquí lo que sí que reflexionábamos un poco es que lo más peligroso, aparte de que se hagan con el poder, es que la población se empiece a identificar con estas ideas de extrema derecha, ¿no? Que las empiece a defender también, pues por todo lo que ha pasado también con la izquierda en este país y así. Como que se compre su discurso.
2: Sì, è vero che in Spagna sta succedendo altrettanto, che molte delle persone che hanno vissuto quella epoca stanno fallecendo. Poi dice che quando la transizione, quando c'è stata la famosa transizione española, non c'è stato in ningún momento nessuna reparazione, nessuna memoria. Io questo non l'ha detto la compagna, ma lo dico io. I giudici che c'erano con Franco, quando Franco è morto, con la democrazia, erano gli stessi, non sono cambiati. E quindi possiamo immaginare che cambi ci sono stati da allora. Ripeto, come ho detto, la compagna dice che sì, è vero che questa memoria si sta perdendo, però che già precedentemente il PP, il Partito Popolare, portava avanti questi discorsi di repressioni in generale, e che adesso li comincia a portare Vox pure qui in Spagna, e quindi così quello.
0: Infatti, se non sbaglio,
2: solo l'ultima frase che ha detto la compagna Luz, che di tutto quanto quello più pericoloso può essere quando comincia la popolazione in generale comincia a credere e a comprare questo discorso degli ultra, dei fascisti.
0: Infatti, rispetto a quello che tu dicevi del Partito Popolare, se non sbaglio, il gruppo dirigente di Vox non viene da formazioni extraparlamentari di destra, ma viene dal Partito Popolare.
2: De hecho, el compañero pregunta que el partido Vox no nace de grupos extraparlamentarios, sino que nace de una escisión del Partido Popular.
6: Claro, o sea, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las ideas de derechas nunca desaparecieron, lo que pasa es que se edulcoraron un poco con la democracia. Entonces, lo que Vox pretende es como institucionalizar y democratizar esa parte más descontenta o radical de la derecha española, que bueno, pues un poco aprovecha también el oportunismo del momento.
2: Sí, la compañera dice que las ideas de derechas en España nunca han desaparecido y lo que Vox hace es recuperar esas ideas más derechosas, más sórdidas de la derecha y las lleva adelante como una bandera.
6: Excusa.
2: Estoy hablando en español. La compañía dice que le idee di destra non sono mai sparite, che de qualche volta, qualche forma sempre sono state presenti, che prima le portava il PP, ma che adesso Vox sta recuperando quelle idee più di destra, più strambotiche, tutte quelle che da qualche forma il PP le aveva messo un po' in disparte, adesso li porta, questo Vox li porta avanti queste idee.
3: La forte autonomia che c'è in alcune zone della Spagna fa sì che ci siano differenze nella gestione carceraria, oppure è quella la viene gestita dal governo centrale?
2: El compañero pregunta, hace un incipit diciendo que con respecto a esta fuerte autonomía que hay en el Estado español, y pregunta, ¿hay alguna diferencia en base a esta autonomía dentro de las prisiones? Es decir, si existe una forma diferente de llevar adelante esta represión dentro de las cárceles?
6: Bueno, en primer lugar, fuerte autonomía tampoco sería la palabra autonomía, un poquito de autonomía a lo mejor, pero sí, aunque puedan existir diferencias dentro de cada comunidad autónoma, la verdad es que existen pues eso, tres comunidades que sí que aplicaron esa ley del 2003 que decíamos antes, de traspaso de competencias, pero ninguna no es un ejemplo de gestión. Sí que en esas tres pues podríamos decir de alguna forma que alguna mejora en la atención sanitaria hay, pero muy, muy pequeña, muy, muy ínfima. Y eso, que ninguna de estas tres ni el resto del Estado español no es un ejemplo de gestión ni se alejan de este sistema penitenciario. Y de hecho, antes cuando estábamos comentando, pues el caso de Cataluña, que es una de esas autonomías, pues está valorando que los carceleros tengan el mismo poder que un policía oficialmente, ¿no? O sea, que esa autonomía no tiene por qué significar una mejora en las condiciones de las personas presas, de las condiciones de vida de las personas presas.
2: Sì, la compagna dice che sì, ci sono qualche differenza tra la gestione delle carceri in alcune autonomie. Di fatto ci sono tre comunità, País Vasco, Catalunya, l'altra non so, non voglio dire qualcosa che non lo so, sono tre comunità quelle che hanno fatto i traspassi della gestione delle carceri, Paese Vasco e Catalunya, l'altra adesso ci dirà la compagna. C'è qualche miglioramento, ma molto piccolo o quasi niente. La situazione in generale in quelle che sono le autonomiche o quelle statali del resto della Spagna sono le stesse, più o meno male, cattive per tutte quante. Ad esempio nel particolare in Catalunya, quelle che ha una di quelle autonomie che ha la gestione delle carceri completa, adesso stanno facendo una nuova legge che paragona o mette ai pari ai carcerieri, ai quelli che lavorano dentro il carcere, con i poliziotti, quindi tra poco ufficiali diventeranno ufficiali nel senso di non parli con un uomo che lavora al carcere, se non stai parlando come se stai parlando con un polizia, con un ufficiale. Nel País Vasco posso dire, scusa, posso dire la mia, perché io abito nel País Vasco, succede altrettanto dello stesso, ci sono stati detenuti dell'ETA che sono stati messi in terzo grado e il governo centrale, diciamo, hanno

0: comentado antes, pero también, pues por ejemplo, aquí fue bastante sonado, bastante conocido el tema con la hepatitis B, que había dificultades para acceder a los tratamientos que estaban en ese momento. Pasa lo mismo con el VIH, pasa lo mismo también con recetas que se usan. El otro día hablábamos, por ejemplo, pues de recetas que se usan como chantaje, ¿no? La medicación sujeta a que cumplas con lo que te pidan, ese tipo de cuestiones.
1: Sí, la compañía dice que ad esempio qualche tempo fa c'è stata una problematica, non tanto tempo fa, c'è stata una problematica per quelli che avevano l'epatite B, che avevano molte difficoltà a ricevere i trattamenti. Poi, lo stesso succede con le persone che hanno il VIP. E come ha commentato la compagna Anna precedentemente, i dottori, le ricette che danno i dottori, la trascrizione delle medicine che dovevano prendere, e i guardiani del carcere lo usano come ricatto. Cioè, tu ti porti bene, io ti do quella ricetta che ti ha dato il dottore, e se ti porti male non te la do, non ti faccio il seguimento, non ti do la medicina che tu hai bisogno, non esci fuori a fare i test, no, non esci fuori a fare le visite sanitarie, e quindi è un ricatto continuo che hanno con i detenuti per avere quel che vogliono.
2: Sempre partendo dalla situazione italiana per poter fare un confronto anche per chi ci ascolta. Allora, in Italia c'è un enorme problema di suicidi in carcere e quindi anche di episodi di autolesionismo, cose di questo genere. E questi ovviamente sono problemi derivanti da situazioni personali, psicologiche, che il carcere non fa che acuire o che il carcere stesso genera. Leggendo sempre dal vostro sito, il vostro manifesto, abbiamo letto appunto di dati allarmanti sul numero dei suicidi in carcere anche in Spagna. Qui vorremmo che ci parlaste di questo e avete introdotto il problema della violenza da parte del personale carcerario, che sia violenza psicologica, come negare le terapie, fino alla violenza fisica che sicuramente c'è. Volevamo che ci parlaste anche di questo.
1: Sì, partendo della situazione italiana, il compagno hace un collegamento tra la situazione italiana e la situazione spagnola, un poco para también, perché come los oyentes son italianos, pues para ver este paragón entre unos y otros, ¿no? Los españoles y los italianos. Y entonces dice que también en Italia hay muchos casos de suicidio, muchos casos de autolesión de los mismos detenidos, y que la situación de personal de cada individuo o individua que el cárcel genera, si puede ser un paragón también en España, con la situación alarmante que parece resaltar, porque los compañeros han leído en la página los casos de suicidio en España y tal, y si esta violencia psicológica, que es la negación de si existe esta violencia psicológica, que es la negación de las curas, tanto como la negación, la violencia física, y si puedes hablarnos un poco de este tema.
0: Vale, bueno, claro, en primer lugar, pues obviamente estamos de acuerdo que un solo suicidio en prisión pues ya es demasiado, cualquier muerte en prisión ya es demasiado, pero bueno, tenemos el dato de que el 20% de personas presas se intenten el suicidio en el Estado español. Eso es multiplicar la tasa por 8 lo que pasa fuera de dentro de los muros, es decir, pues si fuera se considera una cuestión de salud pública, ¿por qué no dentro de los muros, no? Y también pues aquí tenemos lamentablemente esa situación de agresiones, vejaciones, montajes, violaciones, también pues algunas bastante duras de escuchar, también, bueno, pues eso, reconocemos la violencia física y psicológica que ejercen pues los carceleros contra las personas presas, y también señalamos pues que todas las personas que están involucradas en este sistema punitivo ejercen esta violencia, es decir, desde que se hace el juicio, instituciones penitenciarias, luego también pues el personal laboral que trabaja en las cárceles, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, todos están involucrados pues en esa violencia física y psicológica que se vive en las cárceles.
1: Sí, la compañía dice que ya un solo suicidio dentro de la cárcel ya sarebbe grave. Invece resulta, secondo statistiche fatte pubbliche, che un 20% della popolazione carceraria in Spagna ha provato a fare qualche volta il suicidio. E quindi questo risulterebbe quasi un 8 volte di più di quello che si trova fuori del carcere. Quindi 8 volte di più si prova dentro del carcere a fare il suicidio che fuori. E quindi se questo fuori già dovrebbe risultare un problema di salute pubblica, come mai dentro del carcere non risulta? Questo la compagna e la lotta che si fanno evidenziano questo fatto, no? Come mai se fuori 8 volte meno già è un problema di salute pubblica, come mai 8 volte di più e dentro del carcere non risulta per nulla un problema? Questo da un lato. La compagna, come ben dice, segnala il fatto che in queste proteste si evidenziano anche il fatto che non solo i dottori, i carcerieri, i medici, molte persone, tutte queste figure professionali che lavorano dentro del carcere, di qualche forma sono coinvolte in questo tipo di comportamento e quindi evidenzia la loro responsabilità anche a queste altre figure. Più o meno questo.
0: No, sì, è come también señalar pues, il papel de los psicólogos y los psiquiatras en las cárceles, che è algo che sucede dentro y fuera, pero bueno, que también es una institución violenta que forma parte de ese sistema penitenciario.
1: Sí, la compañía resalta anche el fatto de que i psicologi e i psichiatrici sono pure loro responsabili di questa situazione e che quindi anche a loro bisogna nominare quando si parla di responsabilità carceraria.
3: Nelle carceri italiane molto spesso ci sono proteste, oltre agli scioperi della fame, ci sono proteste da parte di chi è detenuto. Com'è la situazione diciamo all'interno delle carceri spagnole?
1: Il compagno pregunta che dentro delle carceri italiane hay una infinità grande di proteste. Y pregunta cómo es la situación en este sentido dentro de las cárceles españolas, por qué tipo de protestas, si hay, qué tipo de protestas suceden, etcétera.
0: Te paso el compañero, ¿vale?
1: Sí.
4: Hola, buenas. Hola.
1: Questi compagni, voglio dire, per quelli che stanno ascoltando, i vari compagni che stanno partecipando sono tutti partecipi di questo campeggio che c'è adesso a Madrid. He dicho que las personas que estáis participando en esta entrevista sois todos partícipes de la acampada que está sucediendo en Madrid. No, la pregunta que han hecho los compañeros es que en las cárceles italianas hay diferentes tipos de protestas por parte de los detenidos y entonces el compañero preguntaba si está sucediendo lo mismo en España, si hay protestas dentro de las cárceles, qué tipo de protestas hay, etcétera.
4: Aquí en España sí que ha habido desde históricamente varias cooperativa, una de ellas la COPEL, que han participado en luchas desde dentro de las prisiones, también con apoyo recibido desde fuera, pero tristemente motines y revueltas más graves que podrían haber supuesto algún cambio o que supusieron un cambio en su momento no se han repetido debido a la represión sistemática que han ejercido contra las personas presas dentro de prisión, también sumándole la atomización que han llevado a cabo con el tema de farmacología y demás. Y no existe esa cooperación, no existe esa solidaridad que se podía haber reflejada en años anteriores. Pero bueno, todavía sí que podemos decir que algunas personas la siguen practicando. De hecho, actualmente hay un compañero que está haciendo una huelga de hambre, secundando la campaña de la huelga de hambre que se está realizando aquí en la puerta del Congreso. Y se pueden contar con los dedos de la mano, pero todavía se pueden contar gente que sí que está practicando una lucha activa dentro de los centros penitenciarios.
1: Sí. Il compagno ha fatto un cursus storico sul collettivo che è esistito tra gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 90, chiamato COPEL, che è stato molto potente qui in Spagna, dove esistevano proteste tanto dentro delle carceri come fuori. Ricordo, come ha detto la compagna prima, che queste carceri di adesso sono diverse, perché quelle di prima erano dentro delle città e quelle di adesso cominciano a essere innanzitutto fuori delle città. E quindi queste COPEL, quando ha fatto la lotta, c'erano una forte solidarietà tanto dentro come fuori, c'erano proteste da tutte, c'erano anche gruppi armati che appoggiavano, mi viene in mente in Catalogna, i Gari e altri gruppi creati apposta, gruppi armati creati apposta per dare solidarietà ai lottatori della COPEL. Questo non l'ha detto il compagno, questo lo dico io. E poi motine e i motine, le proteste di rompere tutto, adesso questo lo dice il compagno, non succedono più perché per causa della repressione sistematica che c'è su tutti i detenuti, oltre a c'è stato un vero cambiamento. Ad esempio, prima, io questo non l'ha detto il compagno, lo dico io, prima le carceri, quando c'erano una protesta, tutti andavano sul tetto e protestavano sul tetto, e quindi molte di queste famose foto che si possono vedere anche in Italia sulle proteste dei detenuti degli anni 70-80, adesso non potrebbero essere più possibili, perché loro hanno capito che la repressione si è sviluppata di tal forma che adesso, quando fanno le nuove carceri, tu non puoi andare sul tetto. E questo, come loro sapevano, venite sul tetto, vi facciamo lo possibile per non andare. E quindi questa repressione sistematicamente si è fatto più moderna e alla stessa volta più repressora, imparando di tutti i difetti che aveva prima per reprimere di più e meglio. Ad esempio, come diceva, queste proteste generalizzate non ce ne sono più, la solidarietà non c'è più come era una volta, ma esiste ancora questa solidarietà con la lotta che portano avanti i detenuti. Ad esempio, adesso, come ha commentato prima la compagna, c'è un compagno di Granata che sta facendo questa protesta insieme a questi due di fuori, e quindi io lo so che ce ne sono altri detenuti che potrebbero partecipare e non hanno partecipato per vari motivi o quella, ma c'è un certo seguimento tra dentro in Spagna e nello Stato spagnolo in generale, tra dentro e fuori, e c'è una certa solidarietà tra i detenuti dentro e i compagni fuori, e queste lotte che si portano avanti seguono le persone che stanno dentro del carcere, seguono queste proteste, a noi compagni che facciamo le lotte fuori, e anche noi compagni fuori seguiamo le lotte che portano avanti i detenuti dentro.
2: Allora, volevamo anche dire intanto che una persona carcerata intanto è una persona separata dai propri affetti, dai propri amici, dalle proprie famiglie. E mi sembrava di capire che, per esempio, questo fatto di costruire le nuove carceri non più all'interno delle città, bensì in luoghi più isolati, per esempio, potrebbe essere un problema per chi deve andare ai colloqui. E quindi la domanda è proprio su come viene gestita la possibilità di fare colloqui in Spagna per i detenuti. Per esempio, in Italia ci sono code lunghissime, perdite di tempo, a volte persone fanno centinaia di chilometri per andare a fare un colloquio, però poi non lo fanno perché si rallentano le procedure di controllo e sicurezza in modo da non farglielo fare, fare cadere gli orari.
1: Il compagno pregunta, una persona che sta encarcelada está normalmente está aislada de sus parientes, amigos, familiares, etcétera. Y con este discurso que estábamos diciendo antes, esta temática que estamos diciendo antes de la construcción de estas cárceles fuera de las ciudades, aumenta el problema, sobre todo para las familias, para visitarlas, para obtener sus coloquios, sus reuniones familiares dentro con los carceleros, y si esta situación además está ralentizando, está paralizando o impidiendo en algunos casos, claramente hecho adrede, con mala saña y con mala idea, para que estas personas no puedan juntarse con sus familiares.
4: Sí, evidentemente estamos de acuerdo en que la violencia no solo la sufren las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también su familia. Creemos y tenemos la idea de que la violencia, o sea, la cárcel al final genera más violencia de la que presume que trata de cuidar, ¿no? Estamos de acuerdo también en lo que comentaba, que son medidas, otro castigo dentro del castigo que ya sufre, medidas de dispersión, donde lo que se pretende es hacer el máximo daño posible a la persona que ellos condenan y en consecuencia a sus seres queridos y sus personas cercanas, amistades, familia, etc.
1: Sí, el compañero dice que sí, da razón a quello que ha fatto la pregunta, la domanda. Sí, la violencia la soffrono anche i familiari. El compañero dice que el carcere genera più violencia di quello che loro trattano di quello che dicono loro, che nascondono la realtà dicendo che il carcere è una soluzione, ma in realtà il carcere crea violenza e non solo per i detenuti, anche per i familiari. Quello che il compagno dice, un castigo dentro di un altro castigo. Il castigo che va ai detenuti si estende anche un castigo che va ai familiari all'ora di trattare di avere visite o alla ora di spostarsi da una città all'altra. Immaginiamo che in certe case, in questo, a volte aggiungo io qualcosa perché mi sembra che fa arricchire ancora quello che dice, che secondo me va benissimo quello che dico, ma mi sembra che si può capire meglio. A volte, ad esempio, in certe carceri che hanno fatto nuove non ce ne sono i bus, non ce ne sono linee di autobus, l'unica cosa che potrebbe arrivare lì è un bus e non ce ne sono. E quindi è chiaro che è un castigo ai familiari, non è un castigo ai detenuti. E in questo caso il compagno dà ragione a chi ha fatto la domanda dicendo che sì, che è vero che è una situazione carceraria per i detenuti e una situazione di castigo per i familiari.
3: Grazie. Vi facciamo un'ultima domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi presidi che avete in programma?
1: El compañero hace una última pregunta y pregunta cuáles son las próximas iniciativas o las próximas luchas que hay en programa o que se tiene intención de hacer.
4: Vale, las distintas personas que al final se han involucrado y que están coordinadas para realizar esta acampada, ya llevan años denunciando el sistema penitenciario y realizando diferentes acciones y actividades, charlas, para sensibilizar o para recaudar fondos para personas presas que no tengan ningún tipo de ingreso económico. Se realizan marchas a cárceles. Al final, la lucha no va a acabar aquí, evidentemente. Esto es simplemente pues una acción que se ha querido llevar a cabo para visibilizar en la puerta del Congreso, que es donde debería tratar los temas o aplicar leyes que afectan directamente a las personas presas, pero no termina aquí y se van a seguir haciendo diferentes actividades, charlas, etcétera, lo que comentaba, vamos.
1: Sí, el compañero dice que las distintas y diferentes colectivos y las personas que están portando avanti esta acción davanti al Parlamento, en realidad son años que laboran ya facendo diverse attività, tra le quali dibattiti, raccolta di fondi, di soldi o in serie per i detenuti, si fanno delle camminate ai carceri, come si fa, c'è stata quella di Valencia, poi c'è stata anche in Palencia, in Valladolid, volevo dire anche, ce ne sono state a Barcellona, se ne fanno tutti gli anni, al One Ras, al carcere come al CIE, lo stesso giorno anche i compagni fanno, cioè i diversi collettivi sono anni che lavorano su questo tema, ne fanno tante altre iniziative, e che quindi questa iniziativa davanti al Parlamento non finisce qui. Questa è stata un'azione per fare evidente la realtà carceraria nella quale si trovano adesso i detenuti, che quindi non finirà qui, si continuerà, si svilupperanno altre iniziative seguendo questa tematica.
4: Oscar, digo, se me olvidó comentar, si quieres comentarle tú también, que creo que estás en conocimiento del Tattoo Circo, que se va a realizar ahora este fin de semana y que coincide con el final de la acampada. Sí. Y bueno, si le quieres explicar un poco, creo que también tiene tinte de ideología anticarcelaria y se van a dar charlas en referencia a eso.
1: Sí.
4: El dinero que se saca de ahí va a venir para esa causa, y si quieres comentarle.
1: Sì, sì, sì, incantato. Il compagno aggiunge, a me mi ero proprio dimenticato, il compagno aggiunge che ad esempio questo sabato che finisce il campeggio, questo sabato stesso comincia il Tattoo Circus a Madrid, che dura parecchi giorni, e ad esempio il sabato stesso Pope, uno dei compagni che sta facendo lo sciopero della fame, fa lì un dibattito, noi diciamo una charla. Il Tattoo Circus, il soldi che si recauda, che si prende per questa lotta, dura 3 o 4 giorni, non ricordo bene, che quindi questo qua è un esempio del tipo di lotta che si porterà avanti ancora di più.
2: Grazie. Allora, intanto noi volevamo di nuovo ringraziare Oscar e tutte le compagne e i compagni che dal presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in prigione hanno voluto partecipare, per aver voluto condividere questo spazio insieme a noi e per averci confermato ancora una volta che la repressione ha la stessa brutta faccia da tutte le parti. Molte grazie. Muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias.
1: Os agradecen los dos compañeros, os agradecen el haber participado a todos y todas las compañeras que han participado tanto a esta charla y a este confronto, y lo dicho, que os dan muchas gracias por habernos encontrado y haber hablado sobre esta cuestión.
4: Bueno, pues gracias también para ellos por habernos dado el espacio y que se extienda esto fuera del Estado español.
1: Vi ringrazio a voi per avervi dato lo spazio e per aver fatto che questa situazione e questa lotta si conoscano anche al di fuori di Spagna.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: No.
1: Si rifiutiamo già.
2: Vabbè, l'acqua era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

Buongiorno Palestina, 171esima edizione su Radio Wombat. Dopo 13 anni, dal lontano 27 ottobre del 2013, riparte di nuovo la campagna per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici in Palestina. In previsione della grande iniziativa di sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum, con la presenza del figlio di Marwan, Harab, lunedì 25 si è tenuta la conferenza stampa proprio davanti alla cella di Nelson Mandela, ricostruita nel piazzale del Forum del Mandela. Informiamo che è ancora possibile prenotarsi per il pranzo al numero 392-06-89-259. Troverete questo numero sulla pagina della trasmissione di oggi. A seguire, di grande attualità, ignorato dalla stampa mainstream e non solo, tutte le informazioni e alcuni interventi dei relatori partecipanti al convegno che si è tenuto a Roma il 9 maggio dal titolo «Capire l'Iran. Radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di popolo», organizzato dall'asse antiimperialista. Relatori quali Franco Cardini, Angelo Dorsi, Patrizia Cecconi, Angela Lano, Anik Tarkian e molti altri storici, giornalisti, ricercatori e studiosi del Medio Oriente e personalità del mondo universitario e islamico. Sulla pagina della trasmissione di oggi troverete il link alla registrazione completa. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio, parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale. Le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati, di cui non si parla. E il sottotitolo è: Un nuovo rapporto da parte della Commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas. Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della Albanese e inoltre ogni 6 mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo. Quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree. Risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo già nel 1900, nel 2023. La raccomandazione dell'UCEI su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì purtroppo sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito: L'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, 2 volte premio Pulitzer, questo sì, riconoscimento vero e indipendente, ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo, è il giornale del liberalismo ebraico, e questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano e il fatto invece è passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024, ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. Tre ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. L'articolo è di Gad Lerner sul manifesto del 22 maggio.
Il sottotitolo è La fascistizzazione dello Stato ebraico, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice dell'istituzione. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir. Ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad Lerner. Dice Gad Lerner, la società israeliana è malata nel profondo, non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase, non era un destino segnato, per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele. Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma «Fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione». Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele, e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J. Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata, titolo, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz, il 19 maggio, l'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo «Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra». L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra.
Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio, che in questo quartiere viene attribuito questa volta alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti saranno state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti in Libia, Iraq e Siria. Un secondo aspetto del quartiere ebraico londinese è l'espressione di simpatie verso gli iraniani favorevoli al ritorno dello Shah. Un terzo aspetto è la protesta per il fatto di venire associati come ebrei al comportamento di Israele a Gaza, cosa peraltro inevitabile dal fatto che le comunità ebraiche sono lontane dal dissociarsi da Israele e da riconoscerne gli orrori. Titolo Stati Uniti. Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: la polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del Paese Basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robert Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera, conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio.

0: di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Monte Varchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato, anzi sicuramente già firmato e controfirmato, con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio, il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni come il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali, prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. E poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile e noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa almeno è la mia percezione, l'unica istituzione proprio per la prossimità che ha col cittadino che può essere, può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo il governo nostro, i governi europei, internazionali dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme, davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche, abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, c'è stato rinforzato.

facciamo tantissime volte, quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, nei territori palestinesi, tanti disattori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa, l'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione, l'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barghuti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa, che poi possa essere insufficiente, può darsi, però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa accendere, riaccendere una miccia che a fine 2025 sarà accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, cioè abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello sta subendo il popolo palestinese, probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminata tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi. Perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali, progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo? Dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfaccio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali e umanitarie. Grazie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 37-43 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede 6 testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dalla Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa, rispetto ad altri popoli orientali, come ad esempio i cinesi. E naturalmente con i cannoni, sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto quando assale. L'Occidente politico-culturale per Cardini sono Stati Uniti, l'Australia e tutta l'anglosfera. Negli ultimi 5 minuti ci racconta poi qual è la sua Persia.

Filippo Delle Piane con il titolo L'Islam, la giustizia sociale e l'imperialismo affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam: Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora; il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini; e per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese, Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un j'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza, della professoressa Anie Tarkian, vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

0: nome di Dio clemente e misericordioso. Era tanto che non usavo più questa frase in realtà, però oggi ho voluto utilizzarla. Perché talvolta, soprattutto magari se si è in ambienti occidentali dove potrebbe esserci un po' di diffidenza contro la religione, però oggi mi sento a casa mia, quindi ho detto utilizzerò questa frase che ho utilizzato spesso quando iniziavo un discorso, quindi col nome di Dio clemente misericordioso. Io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico e sostenitore dei Pahlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno nel 2026 all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come guerre contro il terrorismo per l'esportazione della democrazia e altri pretesti nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, dell'asse del futuro, dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran, un tempo i gruppi di resistenza in Siria, Hezbollah in Libano, Ansarullah Nello Yemen, le milizie popolari irachene e i gruppi di resistenza palestinesi non è una. E anche, e non solo questi, chiunque si senta appartenere alla resistenza contro il dominio statunitense. Quest'asse della resistenza non è una semplice alleanza tattica o un insieme di proxy manovrati da Teheran, come vorrebbe far credere la vuota propaganda occidentale. Si tratta di un'unione strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana, sicuramente, ma anche i valori. I valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'asse resiste e si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qasem Soleimani. Ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati. In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese che voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali. L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione, proteggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane, anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità religiose, nazionali, imponendo un pensiero unico, alienante e distruttivo. L'asse della resistenza ci dimostra che è possibile opporsi a questo tritacarne. Nonostante la devastazione di quest'ultima guerra del 2026 e quello che purtroppo sta continuando, perché non è vero che c'è la tregua a Gaza, non è vero che c'è la tregua in Libano e non è vero neanche che c'è la tregua in Iran. Nonostante questo, questi popoli sono ancora qua, la Repubblica Islamica dell'Iran è ancora qua. Ogni anno ci ripetono che questo sarà l'ultimo anno che l'Iran potrà festeggiare l'anniversario della sua rivoluzione. Sono più di 40 anni che lo dicono. La verità è che il futuro del Medio Oriente e il futuro del mondo non apparterranno agli oppressori di Washington, di Tel Aviv o di qualunque altro luogo. Apparterranno ai popoli veramente liberi che lottano per se stessi, per la propria indipendenza. E fino a quando non si instaurerà una vera pace giusta, basata sulla giustizia, perché non vogliamo una pace falsa, non ce ne facciamo niente della pace falsa, una vera pace giusta, e fino a quando non verranno cacciate le forze imperialiste dalle nostre terre, la resistenza non farà un solo passo indietro. Grazie.
1: En los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh. Ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come sigillo dei profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i guardiani della rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali e rendendo disponibili agli studenti iraniani ricerche di studio a prezzi molto inferiori. Enrico Mascelloni affronta la coalizione Epstein. In sostanza si evince chiaramente che Epstein era una pedina importante del Mossad israeliano, che esaltava la superiorità del popolo ebraico, ha intrattenuto nella sua esistenza molti contatti con Barak, con cui faceva affari di tipo economico. Per esempio viene citato il Media Group e il JFN, gruppi economici di investimento in Cisgiordania, nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brechovitz, che è l'avvocato che difende Netanyahu all'Aia. Mino Mir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo «Una guerra per la liberazione delle donne iraniane». Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Announ, accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran dei Bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta e hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Il primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della Moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti, delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma, il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente si è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: Quindi facciamo ascoltare l'intervento di Said Hamseh Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Anie.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi se per esempio la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica, la soluzione in realtà già esisteva, infatti fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale, e in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare: revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa aggressione, di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario invece è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali, e in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze. Quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
0: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore per sempre.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Noi tutti apparteniamo a una sola famiglia, quella umana, che cerca di discriminare questo e di dire questo meglio dell'altro e perché ha il complesso di inferiorità. Il migliore di noi, come dice anche il Corano, il migliore, o gente, vi ho creato da un uomo e da una donna, vi ho fatto istituire in popoli e comunità affinché voi vi conosciate fra di voi. Non ha detto per fare guerre fra di voi. Il migliore di voi è quello che ha più amore nel proprio cuore, che lo porta a comportarsi nella maniera più bella nel contesto nel quale vive, è quello che ha il timore di Dio quando cerca di fare del male a chi che sia dell'esistenza umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avampost in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano stilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che dicevano, noi la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro: siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva che poteva essere condannato a morte e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa quando dicono terrorismo islamico e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei. Anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
4: Grazie, professore.
3: Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele dice: noi non vogliamo il passaporto israeliano perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persona vogliamo convivere. Grazie. E vogliamo creare la pace insieme. Grazie. Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie.
2: Grazie professore.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e delle istituzioni, con le istituzioni. Quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi, vogliamo fare questo, vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

We discussed this and I said no.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.